0: Sì,
1: è un format, è uno strumento addirittura premiato dal Parlamento Europeo, è nato in Danimarca ma ha avuto un rigoglioso successo soprattutto in Italia con la Bicittà Cooperativa, sì, che a Milano ha fatto biblioteca vivente e si è specializzata nelle carceri, facendo attività nel carcere. Quindi noi li abbiamo un po' violentati.
0: Cosa avete fatto? Però avete fatto prima le attività all'interno del carcere?
1: Noi li abbiamo violentati dicendo: venite fuori da Milano, venite a Cagliari e noi prenderemo delle persone. Siccome Utah non è fattibile come San Vittore, che la gente può andarci, o Rebibbia, cioè qua andare a Utah non ce lo porto il pubblico a Utah, portiamo loro fuori. Quindi formiamo, ovviamente anche qua abbiamo tagliato tutta la popolazione carceraria, perché abbiamo potuto prendere solo quelli che avevano articolo 21, cioè quindi possibilità di uscita, e in più che si mettessero in gioco per raccontare la propria storia mettendoci il volto.
0: Resta con noi, Saverio Gaeta, resta insieme a noi, se ti fa piacere ascoltiamo insieme Partenope e poi continuiamo a parlare di questo progetto.

0: nostro caffè corretto insieme a Saverio Gaeta, il presidente dell'associazione Pro Airesis, che ci parla di un progetto meraviglioso che si svolgerà questo sabato, con tutta una serie però di presupposti un po' difficili da capire. Ci sono di mezzo, lo dicevamo, i detenuti, però facci capire ancora, Saverio, che cosa avverrà, a cosa assistiamo sabato.
1: Ok, intanto diciamo che cos'è Biblioteca Vivente. Biblioteca Vivente è uno strumento atto a abbattere preconcetti, pregiudizi e stereotipi. Quindi, dato lo stereotipo, il preconcetto, faccio un esempio: in questa cosa abbiamo i carcerati, è facile vincerlo, no? Ma supponi dire donna, dire danno, no? O altro, insomma, noi prendiamo la fetta di popolazione di cui è oggetto il preconcetto. Scegliamo, cioè chiediamo a loro, a parte di loro, di partecipare e di diventare un libro. Quindi li formiamo in modo tale che un aneddoto riguardante l'oggetto, quindi della loro vita, dei loro pensieri, diventa la quarta di copertina, il titolo, da raccontare in 3 minuti in un faccia a faccia con una persona che si siede di fronte, sceglie in biblioteca, quindi c'ha il bigliettino e si siede di fronte.
0: E quali sono questi preconcetti che voi avete umanizzato?
1: Beh, in questo caso il carcere, cioè se un carcerato, senza dare adito ad un pensiero che c'è carcerato e carcerato. Carcerato è un mondo, c'è chi è in carcere perché aveva della marijuana in tasca, chi ha ucciso, chi ha una frode fiscale e chi è un pedofilo, cioè ci sono differenze. Inoltre ci sono anche differenze nella catarsi, no? Se ha egoicizzato oppure no. E ci sono anche differenze nelle motivazioni. C'è un conto è chi viene da una bella famiglia, no? Un conto è chi viene da background disagiati, veramente infelici, no? Cioè, a quel punto il distacco nel faccia a faccia, nel parlare, quindi avere quei 17 minuti in cui tu ti interfacci dopo la sua.
0: Ma loro raccontano le loro storie.
1: Raccontano la loro storia. Io se voi ti faccio un esempio, noi abbiamo qua il libro, ci abbiamo tutti gli 11, perché sono 11. E per la prima volta in assoluto a detta di Abicittà c'è anche un'educatrice che si mette in gioco, che è Alessandra, l'unica donna, Eleonora, la doccia con i tacchi. Quel vestito da Super Mario sexy mi stava davvero troppo bene, ma era del tutto inadatto alla situazione. In un lampo gli stivali sono diventati la mia salvezza. Ora, questa è la quarta di copertina. Tu ti interessa rispetto agli altri questo, chiedi questo libro, ti siedi di fronte a lei e lei ti racconta questa storia, ovviamente in 3 minuti, cioè cosa vuol dire questa quarta, questo plot.
0: Ma c'è anche il bidaio in questo elenco, no, perché, che mi incuriosisce.
1: Non c'è il bidaio è un preconcetto, un castellaio, tipicamente castellaio, se noi lo facessimo per strada,
0: ovviamente lo diciamo perché ne facciamo parte, ne faccio fieramente parte.
1: Io faccio parte del castellaio, allora il castellaio è un po' sta roba, per cui già pirla e bida.
0: Concetto,
1: no?
0: Nei miei confronti, già partiamo male.
1: No, io in realtà non ce l'ho, perché io vengo da una famiglia, diciamo così, molto bastarda. Mio padre è pugliese, mia madre è mezza inglese, quindi c'è poco da raccontare. Io, cioè, sono un bastardino, però sono vissuto negli anni 80, 70, a Cagliari, in cui abbiamo visto che cos'è. Però ci sono tanti preconcetti, per esempio l'omosessualità per molti è un preconcetto, e quando poi magari ti siedi di fronte ad un transessuale, ad un gay, io ho visto, perché l'abbiamo visto a Cagliari.
0: Ecco, gente, fammi raccontare cosa avete assistito, quali pregiudizi.
1: Per esempio, gente arrivata da epiteti tipicamente da maschio alfa nei confronti dell'omosessuale, ridere, abbracciarsi con l'omosessuale perché ve l'ha fatto ridere. A manetta, se il divario, questo, perché ripeto, noi viviamo di problemi relazionali, di come ci diciamo le cose, di quanto distanti siamo. Spesso e volentieri ridurre la distanza, stare ad una portata di sedia e dialogare, il dialogo porta a quella roba là, magica, no? Porta alla condivisione. È una cosa che dovremmo far tutti ogni tanto. E non so se ti è mai capitato di avere antipatia con una persona e poi conoscerla e renderti conto che hai sbagliato tutto. O condividere emozioni forti con quella persona. Cioè, certe volte il come, il quando determina altre robe. Ed è semplicemente ignoranza.
0: Abbattiamo i preconcetti. Grazie, grazie infinite.
1: Grazie,
0: siamo terminato. Grazie di cuore, Saverio Gaeta.
1: Sabato, allora.
0: Sabato dalle 17 alle 20 ai giardini pubblici di Viale San Vincenzo a Cagliari.
2: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. i fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Ancora il nostro caffè corretto questa mattina, mercoledì 10 giugno, c'è il nostro Fabio Leoni in regia, ora lo sguardo rivolto anche agli avvenimenti previsti in questa giornata. Fra poco più di un'ora ci sarà una sorta di blitz ovviamente ultrapacifico in piazza Palazzo di Coldiretti Sardegna, ci saranno i cerealicoltori da tutta l'isola per incontrare anche il prefetto, si parla di crisi del grano e non solo, ma abbiamo il piacere di parlarne subito con il direttore regionale di Coldiretti, Luca Sabato, che è qua con noi. Luca, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Che cosa avverrà questa mattina, Lucas? È un tema a voi carissimo, non è la prima volta che portate questo tema al centro, tra l'altro anche a tutela, lo ribadiamo, dei consumatori, non solo dei produttori.
2: Assolutamente, siamo venuti in piazza, soprattutto qua proprio a Piazza Palazzo, a settembre scorso, sempre col problema del grano, dove avevamo fatto un accertamento sui costi di produzione che erano molto più alti di quello che era il prezzo pagato al produttore, per cui diciamo che eravamo riusciti ad intervenire in maniera efficace. Oggi siamo di nuovo qua perché il mercato è chiaramente un mercato molto complesso perché di carattere internazionale, ma si presta a tantissime speculazioni. Le speculazioni hanno portato che il prezzo di mercato del grano a livello internazionale e a livello nazionale sia sceso un po' troppo rispetto a quello che è il valore del prodotto. Ecco, quello che diciamo che noi non ci stiamo per due motivi, perché da un lato vogliamo che i nostri produttori possano vedere pagata la propria merce per quanto vale, almeno rispetto ai costi di produzione, perché uno non può lavorare in perdita, e l'altro perché siccome c'è una legge sull'origine del Made in Italy si cominciano a fare le verifiche sulla pasta, sull'origine del grano, perché siamo convinti che si scopriranno tantissime cose insomma da questo punto di vista.
1: Anche perché quello che voi denunciate, Luca, è l'invasione di grani appunto non controllati dall'estero, con i rischi appunto connessi per gli stessi consumatori, e torniamo appunto
2: allora, a quello che dicevi. Allora, sì, assolutamente. In Italia noi abbiamo circa il 70% di grano in produzione che va a coprire una parte diciamo della trasformazione. Il 30% lo importiamo da fuori perché abbiamo anche un commercio con l'estero, e noi non diciamo che non ci debba essere, è regolare che si possa anche acquistare in un mercato libero anche merce da fuori. Quello che però noi chiediamo è che se i pacchi di pasta su 10 hanno 100% origine italiana e c'è scritto nella pasta, quindi nell'etichetta, noi vogliamo che dentro ci sia realmente grano italiano, per cui stiamo chiedendo che ci siano controlli reali, perché là scopriremo che probabilmente c'è intanto un lavoro per il consumatore, perché diamo realtà, il consumatore sta realmente acquistando un prodotto italiano, ma dall'altro c'è anche, siamo sicuri che arrivi anche la dignità per il produttore con un prezzo giusto.
1: Ringraziamo davvero Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti. Luca, ultimissima domanda, però il contesto sardo invece come si pone rispetto a tutto questo orizzonte?
2: Ah, il contesto sardo è un contesto particolare effettivamente, perché noi siamo un'isola, per cui incide tantissimo, si apre un altro capitolo che si aprirà anche in futuro, che è quello dei trasporti. Abbiamo pochissimi molini che insomma acquistano il nostro grano, che fortunatamente cercano di dare una mano anche ai nostri produttori, però chiaramente loro si devono rimettere a un mercato internazionale. Quello che non va bene in questo caso è ad esempio non avere l'alternativa, cioè i produttori sardi non hanno la possibilità di vendere ai trasformatori sardi, perché purtroppo il mare genera un costo nel trasportare il grano grezzo che sarebbe impossibile da sopportare.
1: Storia assai nota. Grazie infinite a Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti.
2: Saluti a voi.
1: Grazie. Ora Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

talk about. Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Il nostro caffè corretto fra pochissimo, lo sguardo rivolto a tutti gli aggiornamenti, unionesarda.it, ora però c'è Dracula Remix.

0: Il caffè corretto insieme ad Andrea De Ida di unionesarda.it che ci ha raggiunti qua in studio. Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno Mariangela, buongiorno agli ascoltatori di Radiolina. In primo piano su unionesarda.it la cronaca, in particolare la cronaca nera, con gli aggiornamenti dell'incidente mortale che si è verificato ieri sulla strada provinciale 2 tra Sestu e Assemini. Una persona è deceduta e l'incidente rischiava di avere conseguenze più gravi, perché a bordo di un'altra auto che è rimasta coinvolta c'erano una donna e il figlio di 10 anni. A quanto pare l'auto sulla quale viaggiava la vittima era un'auto rubata, mentre la donna ferita è una carabiniera in servizio al comando provinciale di Cagliari. Avremo sicuramente ulteriori sviluppi nel corso della giornata, ma diciamo che oggi è anche una giornata particolare per quanto riguarda il traffico, perché dovrebbero iniziare oggi i lavori lungo la strada statale 195 e ci potrebbero essere ripercussioni per il traffico che da Cagliari si sposta verso Capoterra, verso Pula, una zona attraversata quotidianamente da migliaia di veicoli e diciamo che con l'avvio della stagione estiva arriveranno i turisti e il traffico si intensificherà. Vedremo cosa accadrà,
0: Andrea, perché che cosa dovrà accadere? Dovrà partire il cantiere per sistemare quel tratto di strada fra Capoterra e Cagliari danneggiato nel corso del ciclone Harry. Si è creata proprio una spaccatura sull'asfalto con la carreggiata che è stata ristretta, però ovviamente adesso è necessario intervenire anche per tutelare quella striscia chiaramente di terra rispetto a eventuali prossime mareggiate, alluvioni, insomma, e danni. Il traffico veicolare verrà deviato attraverso le saline Contivecchi. Il rientro invece non cambierà, perché si passerà sempre su quella appunto 195 fronte mare, insomma, per capirci. Però è prevedibile, ci saranno davvero assolutamente disagi, traffico. Vi aggiorneremo, ovviamente andremo a verificare, cercheremo di capire, insomma, quali saranno i disagi appunto che dovranno affrontare gli automobilisti e i turisti.
1: Siamo a giugno come ogni anno c'è la maturità per migliaia di studenti e arrivano anche i dati riguardanti la scuola.
0: Siamo curiosi.
1: Dati purtroppo negativi, perché la Sardegna si posiziona al fanalino di coda per quanto riguarda gli studenti ammessi alla maturità. I non ammessi sono il 7,1%, una percentuale doppia rispetto alla media italiana, è che diciamo è il principale scoglio poi per gli studenti, perché chi passa, chi supera l'anno scolastico e viene ammesso all'esame fondamentalmente viene promosso, soltanto lo 0,3% viene bocciato all'esame di maturità.
0: E questo, insomma, un altro dato interessante che troviamo su unionesarda.it. Poi ancora Orosei, furto in una pizzeria che la liberò, è stato un ex dipendente, e ovviamente lo spazio alle elezioni ancora amministrative, alla politica.
1: Con la formazione delle giunte comunali, poi torneremo anche sul caso di Ottana, dove diciamo c'è è un caso molto particolare. Il sindaco agli arresti domiciliari ha anticipato il decreto della prefettura che poi l'ha sospeso e ha nominato la giunta e il vice sindaco. Quindi vedremo come si svilupperà anche dal punto di vista politico la giornata.
0: E seguiremo ovviamente, Andrea, tutti gli aggiornamenti. Grazie infinite, ti lasciamo al tuo lavoro, Andrea Dita.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Grazie al nostro Fabio Leoni. Noi ci ritroviamo domani sempre per il nostro caffè corretto. E poi vi ricordiamo la strambata alle 12:30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Mr. Smith, you reduce

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina. Radiolina. Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
4: Tutti siamo in diretta, abbiamo qualche problema oggi, l'ospite in ritardo per il traffico a Cagliari, ma siamo sicuri che Franco Mula, consigliere regionale dei Fratelli d'Italia, sarà qui con noi tra pochissimo. A tu per tu è la nostra finestra che, come sappiamo tutti, si apre sulla regione. Parleremo anche oggi di politica, come nostro solito, con diversi temi in primo piano, tra cui le elezioni comunali che si sono appena chiuse. Come sappiamo è finita 2-1 per il centro-sinistra, che ha riconfermato i sindaci di Quartu e di Porto Torres, Graziano Milia e Massimo Mulas. Invece a Sestu, che era il terzo comune sopra i 15.000 abitanti, è stato riconfermato il centrodestra, che ha però cambiato sindaco. Il nuovo eletto è Michele Cossa, ex consigliere regionale, ex parlamentare. Cossa è stato chiamato a fare il candidato sindaco dalla coalizione di centrodestra perché la sindaca uscente Paola Secci non si poteva ricandidare dopo due consigliature, e comunque la Secci, che ha corso da consigliera comunale, è stata la più votata con quasi 600 preferenze raccolte. Per lei si apre sicuramente un incarico da presidente dell'assemblea comunale oppure un incarico da assessora. Per quanto riguarda Quartu, la sorpresa, così tra virgolette, di queste elezioni è il fatto che il sindaco Graziano Milia ha corso con quello che è stato ribattezzato un campo larghissimo, ovvero un campo largo in cui, oltre al centro-sinistra e alle civiche, tante civiche, c'è stato anche l'ingresso del PISDAZ. Franco Mula, il consigliere regionale dei Fratelli d'Italia, il nostro ospite di oggi, è arrivato, onorevole, l'abbiamo aspettata. Sappiamo che il traffico a Cagliari gioca a brutti scherzi, allora eccolo qua, l'onorevole che abbiamo invitato oggi, onorevole della Baronia, consigliere di lungo corso del Consiglio regionale. Ho anticipato io i temi delle elezioni comunali. Trova che in 2-1 nei comuni sopra i 15.000 abitanti il centrodestra sia un po' sottotono in Sardegna?
5: Sicuramente il centrodestra paga ancora questa onda, io la chiamo così, negativa per quanto riguarda il centrodestra, delle elezioni prima regionali, delle comunali di Cagliari, di Sassari e anche di Nuoro. Quindi questa onda ancora, diciamo, persiste, diciamo che si sta un po' affievolendo, perché comunque noi ci stiamo lavorando anche bene e cercando di ripartire dal basso, soprattutto nelle piccole comunità dove siamo andati abbastanza bene.
4: C'è stato anche il referendum che di certo non ha aiutato il centrodestra, che è comunque però un segno della contrarietà degli elettori. Pensa lei che in questa sconfitta alle elezioni comunali, due città perse su tre, c'entri anche il fatto che come opposizione in consiglio regionale siete poco vissuti dai cittadini, poco percepiti, la parola giusta.
5: Percepiti. Beh, intanto io faccio un'analisi che poi, diciamo, dal punto di vista dell'esperienza maturata, che in effetti a me non è mai capitato di vivere una legislatura come questa, dove l'azione di governo è molto blanda. E si sta lavorando poco, male e quasi nulla, nel senso che anche come opposizione ti trovi nelle condizioni di poter dire, ma sostanzialmente dove possiamo incidere noi come opposizione? E capita spesso che a me chiedono, io faccio 500 chilometri per venire a Cagliari dal mio paese e quando rientro,
4: ricordiamolo qual è?
5: Orosei, Bassa Baronia. E quindi il cittadino normale ti chiede, ma cosa state facendo? Quindi è difficile fargli capire che se le commissioni non lavorano e se il consiglio non lavora, quindi poche leggi approvate, le poche approvate sappiamo benissimo moltissime che sono state impugnate e anche cassate da parte della Corte Costituzionale. Quindi diciamo che il modo di poter fare opposizione è veramente, poi forse noi non siamo abituati come facevamo nella passata legislatura, che l'opposizione ci attaccava, gridava per il fatto che noi in aula ci andavamo spesso. Quindi diciamo che il tema del contendere è veramente poco, discutere e fare solo annunci, spot, credo che serva anche a poco in una situazione come questa.
4: Però questo campo largo ha certamente vinto le elezioni del 2024, certo sono passati due anni, però un punto di forza ce l'ha questo campo largo, che tuttavia riesce a sopravvivere, dice lei, si lavora poco, male, non si produce, vero è che voi fate poco da cassa di risonanza di questa lentezza che c'è in consiglio regionale, però trova che sia una maggioranza ben organizzata questa.
5: Ma io da un'analisi che ho fatto posso tranquillamente dire che sanno ben comunicare, perché la comunicazione è tutto, no? Quando al cittadino gli arrivano le comunicazioni che arrivano sui social, sulla stampa, dire stiamo facendo, il fatto che assolutamente non è così ed è molto distante dalla realtà, però ripeto, sanno comunicare bene, e trovo una certa, diciamo, assonanza rispetto a quello che succedeva nella passata legislatura, dove l'attuale maggioranza, allora l'opposizione, gridava, occupava l'aula e quindi c'era movimento. Quindi assolutamente il fatto di saper comunicare, noi stiamo facendo, noi stiamo risolvendo, ma poi di fatto, dato concreto, la domanda è che cosa si è risolto ad oggi.
4: Diciamo grazie anche a Fabio Leoni in regia, senza il quale questo programma non potrebbe andare in onda. Però io, sa, onorevole Mula, il nostro ospite di oggi, consigliere regionale dei Fratelli d'Italia, abbiamo 40 secondi per dire, è vero che la comunicazione è tutto, però è vero anche che nell'ultimo sondaggio la presidente Todde ha perso 4 punti in un anno. Quindi la comunicazione c'è, dice lei, efficace, però evidentemente non abbastanza se i sardi la bocciano, la presidente.
5: Beh, diciamo che è quasi fisiologico, soltanto nelle regioni del nord, diciamo nel nord Italia, i presidenti hanno, diciamo, una visibilità che gli permette comunque di essere in un certo grado di audience. La Sardegna ha mille problemi, quindi pensare, soprattutto con quanto viene sbandierato in campagna elettorale, di poter risolvere sanità, trasporti, tutte le problematiche che abbiamo, poi il cittadino normale dice, vabbè, ma di questo che è stato preannunciato, di fatto che cosa si è risolto? E quindi è normale il fatto che il gradimento della presidente diciamo è sceso di molto, se non ricordo male terz'ultima, sì, insieme terz'ultima. Ad altri due colleghi.
4: Allora noi ci fermiamo per una prima pausa, subito la musica con Taylor Swift e poi a tu per tu torna come sempre dopo la pubblicità.

0: Radiolina a tu per tu.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Radiolina a tu per tu.
2: Di nuovo in diretta a tu per tu, la nostra finestra sulla regione. Franco Mula, consigliere regionale dei Fratelli d'Italia, è il nostro ospite di oggi. Ci siamo ripresi, onorevole, dalla corsa che ha fatto per arrivare qua. Eolico, l'assalto, fotovoltaico, l'assalto. Noi l'altro giorno abbiamo raccontato sulle pagine dell'Unione Sarda solo i primi 10 e più grandi impianti offshore in Sardegna che varrebbero una produzione di energia per 8 milioni di persone. Allora, non vi indignate davanti a questo assalto e a questa speculazione energetica?
3: Ma io mi indigno molto di tutto quello che, diciamo, che potrebbe succedere, perché sostanzialmente e fortunatamente oggi non sono successe grandissime cose rispetto a quello che era il preannunciato di numerosissimi interventi.
2: Ma soltanto perché l'iter è stato lunghissimo.
3: Esatto.
2: Abbiamo analizzato l'altro giorno insieme ai numeri anche gli iter, sono appena finiti e quindi adesso, passati tre anni, eccoci qua, siamo alla resa dei conti.
3: Bene o male? Allora, io intanto vorrei ricordare, lo dico ricordandolo a me stesso, infatti sono andato a verificare, io nel 2023, quindi nella passata legislatura, io avevo denunciato pubblicamente questa cosa, e basti pensare che nel 2023 l'iter autorizzativo era semplificato, bastava fare una semplice domanda e installare pale eoliche ovunque. Adesso l'iter è notevolmente cambiato e quindi diciamo che stiamo vivendo una fase di stallo. Però bisogna anche fare una premessa, nel senso che non serve sempre dire che il governo è brutto e cattivo nei confronti dei sardi, perché comunque il tutto ha una genesi, e se il tutto parte dal famoso decreto Draghi, che comunque in quel decreto, e che la nostra presidente comunque aveva parte attiva in quel governo, e quando si firmò l'accordo sulle rinnovabili, io voglio ricordare al cittadino normale che la Sardegna si addossò la responsabilità di produrre fino al 2030 quasi 7 gigawatt di potenza.
2: 6,2, esatto. Però in ogni caso in quel governo Draghi, a parte voi,
3: sì,
2: Fratelli
3: no.
2: d'Italia, c'eravate tutti, quindi oggi quando il centrodestra protesta o il centro-sinistra lo fa, ovviamente la responsabilità è di tutti.
3: Di tutti.
2: Certo, la responsabilità è sempre di chi governa, senza guardarsi indietro, quindi comunque ci deve essere una soluzione contro l'assalto. Lei l'ha pensata?
3: Allora, io intanto posso dire tranquillamente che quando venne portato in aula il provvedimento sulle aree idonee e non siamo stati ascoltati, perché io sono anche in commissione urbanistica, io avevo proposto, e l'ho detto anche pubblicamente, addirittura è passato un ordine del giorno in consiglio regionale dove la soluzione, non so se potrebbe risolvere tutto, però dal punto di vista urbanistico, cioè modificare urgentemente il piano paesaggistico regionale insieme al PEARS, il piano per la produzione di energia, dove all'interno di quel piano possiamo dire quanta energia dobbiamo produrre e soprattutto dove la possiamo produrre, e quindi eliminare tutti quei siti sensibili che noi assolutamente vogliamo che rimangano inattaccabili. Però di fatto fino a oggi noi abbiamo tirato fuori un provvedimento dove diciamo sostanzialmente noi non abbiamo sostanzialmente aridone, le poche aridone sono quelle individuate, lo sappiamo bene.
2: E la Consulta ha bocciato quella legge, la legge 20, il Campolargo ha fatto un'altra legge, la 31,
3: sì,
2: su cui si attende,
3: esatto,
2: adesso in queste ore, in questi giorni, il verdetto. In ogni caso la soluzione che lei propone, il PPR, è la soluzione che il comitato presieduto per esempio dalla professoressa Mongiu lo va ripetendo da due anni, quindi è questa maggioranza che non vuole fermare l'assalto.
3: Ma l'abbiamo ripetuto anche noi, però il fatto è che abbinato a un piano per quanto riguarda la produzione, io dico, io l'impegno che ho preso lo mantengo, però lo diciamo noi dove lo possiamo realizzare. E anche altre due cose, se mi posso permettere, certo, che sono state proposte in aula e non sono state accettate. Noi abbiamo già numerosissimi campi eolici in Sardegna. Potevamo fare anche un altro ragionamento perché sono arrivate le richieste. Allora, niente nuovi campi eolici. Diamo la possibilità di ammodernare questi impianti, tanto il territorio occupato è ammodernare senza farne ulteriori. Il nuovo sistema produce più energia e quindi ci saremo avvicinati a quella famosa soglia.
2: Infatti la Sardegna è già al 25% e basterebbero 5 punti per arrivare al 30%, che è l'obiettivo del 2030.
3: Benissimo. E non solo. L'altra proposta dove, mi ricordo, abbiamo fatto un ordine del giorno che venne approvato all'unanimità. In quei territori dove sorgeranno gli impianti, che comunque quel territorio di quel comune X dovrà sacrificare parte del territorio, la proposta era quella di impostare una tassa regionale sulla produzione di energia che la regione avrebbe incamerato e girata a quella comunità, quindi a quel comune, affinché potesse, nei modi consentiti dalla legge, anche certo, abbassando le tasse, fare usufruire ai cittadini di un abbassamento delle proprie spese, chiamiamole così, e quindi almeno il cittadino poteva dire: c'ho questo impianto, è vero, almeno ho avuto un beneficio.
2: Invece qui... anche di questo lettera morta. La nuova continuità territoriale le piace?
3: Beh,
2: la trovo uguale alle altre?
3: La nuova continuità parte già dalla precedente legislatura con assessore Antonio Moro, però diciamo che è stata un po' rivista, nel senso che ci sono state messe più risorse rispetto a quello che era il preventivato, ma è una storia che parte da 26 anni.
2: Però il modello è sostanzialmente uguale, è vero che le fasce giornaliere sono passate da 3 a 4, è vero che ci sono più beneficiari rispetto al passato, però resta sempre il fatto che la Sardegna è collegata solo a Milano e Roma, tutti gli altri scali sono fuori.
3: Certo, la continuità va bene, quella di implementare, però non basta, nel senso che noi ci dobbiamo mettere le risorse soprattutto per incentivare le compagnie e quindi calmierare il prezzo anche dove non c'è la continuità territoriale.
2: Certo. Tassa d'imbarco. Ryanair ha puntato i piedi, ha detto vado via forse per la quarta volta in un anno se non viene coperta dalla regione la tassa.

0: partenza dicono noi investiamo dove? Certo. Dove, no, dove non pagano questa tassa. E la Presidente, perché anche lì ci sarebbe un ragionamento molto veloce da fare, cioè si è capito dalla maggioranza che comunque c'erano posizioni favorevoli, il che quindi per cercare di calmierare un po' la situazione si è detto vabbè proviamo per 6 mesi soltanto nel periodo invernale, ma non basta, il periodo che è appetibile dovrebbe essere tutto l'anno, ma è nel periodo estivo. Ma noi abbiamo chiesto di abbatterla per tutto l'anno, in tutto l'anno. Ecco.
1: Infatti la spesa vostra sarebbe stata di circa 32 milioni, invece quella che ha deciso la maggioranza tra fine 2006 e fine 2027 si aggira intorno agli 11. Abbiamo purtroppo finito il tempo. Noi diciamo grazie all'onorevole Franco Mula, con il quale avremo parlato per almeno un'altra ora con tutte le cose che avevo pensato di chiederle, consigliere regionale della Baronia, quota Fratelli d'Italia, a tu per tu, torna come sempre ogni mercoledì. E ancora a voi grazie e grazie anche a Fabio Leoni in regia.
2: Radiolina a tu per tu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: I Banda Beni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani, comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: Banda Beni, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: Nel 2019 il tour dei Tazenda è stato battezzato Amaios, come una delle canzoni prodotte in quell'anno, nella quale si alternano parti cantate in italiano e sardo tra Gigi Camedda e Nicola Lite. Lo ascoltiamo.

il tuo buongiorno e non sai come sto. Se sarà un giorno di festa o cos'altro sarà.

0: cura di noi.
1: Da It Azienda abbiamo ascoltato Amajus.
2: Ascoltiamo ora una suggestiva interpretazione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi. Lo accompagnano Piero Marras al pianoforte, Gianluca Corona, Gino Marielli e Gigi Camedda alle chitarre.

0: stelle per questa versione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi.
1: Cecilia Concas ha acquistato una grande popolarità nell'isola negli anni 90 grazie anche all'interpretazione di una sigla di Sardegna Canta. Le sue prime incisioni risalgono alla fine di quel decennio. Qui la ascoltiamo in una delicata Ninna Nanna.

0: Dal vivo al luogo santo per la festa manna di Gaddura nel 2013 era Cecilia Concas con Ninna Nanna.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Eccoci qua, una nuova puntata della Strambata. Oggi è mercoledì 10 giugno, sono le 12.35, una bella giornata di sole, perlomeno qua a Cagliari. Insomma, ci avviamo verso la stagione estiva, tante cose di cui parlare oggi, tante notizie. Innanzitutto arriviamo con l'onda lunga delle elezioni amministrative che insomma oggi hanno alcune spigolature da affrontare. Dobbiamo ancora parlare di qualche dettaglio prima di mandarle definitivamente in pensione, in soffitta, in attesa della prossima tornata elettorale. Ci sono appunto tante cose. Per adesso iniziamo senza il mio partner in crime, cioè Giulio Zasso. Io sono Michele Ruffi al microfono e in studio c'è con me la collega dell'Unione Sarda, Alessandra Carta. Ciao Alessandra.
3: Ciao Michele, ciao a tutti.
2: Alessandra Carta ci ha raggiunto proprio per parlare di queste elezioni appena concluse. Ci sono diversi casi particolari. Uno, leggendo il giornale di stamattina, mi ha colpito ed è quello di Escolca, caso limite, noi giustamente lo presentiamo così sul giornale, di un consigliere eletto con zero voti. Uno prova a capire come può essere successa una cosa del genere, non se la può neanche immaginare. Per questo Alessandra adesso ci spiegherà come è possibile che un consigliere entri in consiglio a Escolca senza neanche una preferenza, neanche la sua.
3: Allora, esatto, proviamo a spiegare questo. A Escolca c'erano due liste, quella di Eugenio Lai, il sindaco riconfermato, e poi c'era un'altra lista che è diventata la nuova minoranza, che si chiama Tradizione e Identità. Questa lista, visto il risultato elettorale, aveva tre seggi. Il primo seggio va al candidato sindaco Roberto Locche, il meno votato, esatto, 14, il meno votato, il candidato sindaco meno votato di tutta la Sardegna. Poi c'era un secondo seggio che va ad un candidato diventato anche lui consigliere che si chiama Marino Vitolocci, che ha preso 3 voti, e il terzo seggio è andato alla terza persona che era in lista, appunto Antonio Campagnola, 0 voti, che era peraltro il primo in lista di tutto questo blocco di consiglieri, che erano 8 in tutto, che ha preso meno voti. Allora in questo caso si scorre la lista e quindi il terzo per la posizione in lista era appunto questo primo degli 8 con 0 voti, per questa ragione è entrato in consiglio.
2: Sembra impossibile, ma invece è successo, come è successo per esempio anche che nel Medio Campidano la provincia del Medio Campidano arrivi a insomma una rivoluzione. Perché? Perché il sindaco di Guspini, De Fanti, non è stato rieletto e decade dalla presidenza dell'ente della provincia del Medio Campidano. Quindi insomma entro 90 giorni, quindi 3 mesi, la provincia dovrà darsi una nuova guida. Quindi diciamo causa e effetto di queste elezioni comunali che hanno visto anche varie conferme, perché quello è un po' il filo conduttore di tutte le elezioni. Conferma a Quartu, ad esempio, dove adesso Milia dovrà fare la giunta, e anche lì sembra che ci siano varie conferme tra gli assessori uscenti. Molto bene, grazie ad Alessandra Carta.
3: Grazie a voi.
2: E adesso ascoltiamo Samurai J.

0: Rieccoci tornati in studio con la strambata, sono le 12.42, stavamo parlando delle elezioni amministrative, i risultati che insomma sono emersi dall'ultima tornata. Abbiamo anche parlato prima con la collega Alessandra Carta delle elezioni di Quartu, che appunto hanno visto la riconferma di Graziano Milia ormai al quarto mandato. Graziano Milia che adesso dovrà occuparsi della formazione della giunta, e anche qui ci sono diverse conferme, perché cinque assessori della sua squadra potrebbero rientrare in corsa, insomma. Oggi nelle due pagine dell'Unione Sarda, pagine che si occupano appunto delle elezioni a Quartu, c'è anche un focus sulle preferenze dei consiglieri. Tonio Pani è il più votato, oltre 1000 voti per un esponente della politica quartese, che insomma era già in consiglio, conosciutissimo. Dietro di lui ci sono Martino Sarrizzu e Romina Angius. Ovviamente troverà spazio nell'aula anche il candidato sindaco Marco Porcu, candidato sindaco sconfitto da Milia, e poi altri volti molto noti nella politica quartese. Uno è Lucio Torru, anche Michele Pisano è già, se non sbaglio, almeno alla seconda esperienza in consiglio comunale a Quartu. Insomma, tante conferme, come abbiamo sottolineato anche negli articoli dell'Unione Sarda di questi giorni. Ci ha raggiunto anche il mio collega partner in crime Giulio Zasso. Ciao Giulio, insomma. Ciao.
1: Sì, stavamo proprio lavorando adesso in redazione sulle pagine ancora della politica, nel senso che tiene ancora a banco dopo appunto la scorpacciata di questi ultimi giorni, tanti volti nuovi, ma anche soprattutto tante conferme, come dicevate voi prima, quasi a testimoniare l'usato sicuro di cui abbiamo parlato più volte in questi giorni. Cioè soprattutto molti sindaci hanno visto riconosciuto il proprio lavoro. È evidente che il tipo di legge elettorale che ormai c'è da 30 anni sembra premiare sempre i primi cittadini,
0: proprio
1: quelli che fanno la politica più tra la gente, rispetto a quanto succede invece a livello regionale e anche a livello nazionale. Quindi in qualche modo, da questo punto di vista, il rapporto tra i cittadini e la politica resta forte, si perde invece nella politica di palazzo più
0: quando si sale di livello.
1: Esatto,
0: forse
1: esatto.
0: Non è un caso che siano state presentate tantissime liste uniche, cioè mai come in questa occasione c'è stata solo una lista nei comuni che sono andati al voto, 62 comuni.
1: Sì.
0: Nel passato è successo per esempio nel 2020 erano 48, nel 2015 erano 46. Diciamo che c'è questa volta si è evidenziata ancora di più questa tendenza, forse anche perché nessuno se la sente di sfidare i big uscenti. L'altra faccia della medaglia forse è anche il fatto che c'è sempre meno gente che vuole provare il salto in politica, perché comunque un impegno sicuramente non retribuito come nei tempi passati, specialmente nei piccoli comuni. Quindi insomma è difficile trovare volti nuovi che si mettano, insomma, decidano di scendere in campo.
1: La cosa buona rispetto al passato è che anche quando ci sono liste uniche si va sempre a compimento, e quindi viene eletto il consiglio comunale e anche il sindaco. Purtroppo in passato succedeva che spesso in certe zone, quelle che un tempo si chiamano le zone del malessere della Sardegna, purtroppo non si arrivava al quorum e si passava per la cosa peggiore, cioè il commissario, l'allora commissario, certo, prefettizio, poi di governo, che ovviamente stava a testimoniare quanto scollamento ci fosse tra le istituzioni e le realtà comunali. Questo fenomeno si è perso molto, le liste uniche invece sono in realtà frutto proprio del fatto che nessuno voglia sfidare troppo i sindaci. Ci fermiamo un attimo.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58.
3: serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
6: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
2: La strambata.
1: Rieccoci in studio con Giulio Zasso e Michele Ruffi, ma ci ha raggiunto la nostra collega Francesca Figus che ci parlerà dei tanti eventi dell'estate e in particolare quello
7: Vasco
1: che sta arrivando.
7: Rossi. Sì. Allora, intanto Giulio, ti dico che ieri hai lanciato come brano Cosa succede in città. Cosa succede in città compie 41 anni proprio oggi, quindi un anniversario che il popolo di Vasco conosce bene, popolo di Vasco che sta già piantando le tende intorno alla Olbi Arena. Manca davvero pochissimo a questo venerdì, che è il giorno del primo grande live di Vasco Rossi, il ritorno in Sardegna tanto tanto atteso, ma un ritorno a Olbia dove manca davvero da tanto. Allora, abbiamo da dare al nostro pubblico intanto la scaletta del concerto. Oh. Perché siamo riusciti ad averla. Sono i brani iconici. Vado al massimo in apertura. Ormai è tardi. Fegato, fegato spappolato, una nuova canzone per lei. Bolle di sapone, Alibi, Sono ancora in coma. Poi c'è una rarità che Vasco non inserisce quasi mai in scaletta, ahi mai. Selli, Gli spari sopra, C'è chi dice no, Rewind, Siamo solo noi, Vita spericolata, per chiudere con una grandissima Alba Chiara per il gran finale. E su Rewind, beh, ormai lo sapete, c'è il lancio dei registri.
1: Sì, ormai è un classico. Comunque c'è molti anni 80 e 90.
7: Molto, esatto, sì. Molto anni 80 e 90. È proprio un concerto e una celebrazione. La celebrazione del mito che porta in scena se stesso. Tanta festa, festa fatta sia da Vasco Rossi e dalla sua storica band sul palco, ma come dicevamo, soprattutto dal pubblico. Quindi il lancio dei reggiseni su Rewind, Alba Chiara che poi sfumerà perché Vasco dice sempre basta. Smettete di suonare, accendiamo le luci, altrimenti questi non se ne vanno più. Quindi ormai è veramente uno spettacolo che va in scena dove la cosiddetta quinta è stata battuta. È tra la rockstar sul palcoscenico, il pubblico, in questa immensa platea, non c'è davvero più differenza.
0: Nel frattempo Vasco ieri è arrivato a Olbia, atterrato da Vera Star, quale all'aeroporto Costa Smeralda, e adesso ovviamente tutti i fan sono a caccia di un selfie con Vasco, che secondo me sarà molto difficile, anche perché non credo che alloggi in città. Secondo me si deve essere nascosto
7: sì,
0: da qualche parte in Costa Smeralda o...
7: No, è intorno a Olbia, vicinissimo, ma
0: bisognerebbe prendere, armarsi di mountain bike e andare magari in giro nelle colline di Olbia a cercare Vasco, che è amante di questo genere di
7: sport. Ma poi Vasco
0: incontrerà
7: il suo fan club, incontrerà chi lo segue sempre, insomma sono previste tante incursioni. Ieri quando è arrivata a me, a Giulio, la foto di Vasco Rossi che scendeva dalla scaletta con le braccia al cielo, io ero
1: sembrava
7: senza occhiali, esatto, quindi come mi è arrivata senza gli altri occhiali da presbite, ho aperto e ho addirittura pensato tipo sta arrivando Trump, che cosa è successo,
0: sì.
7: C'è un volo speciale di Mattarella. Invece poi abbiamo aperto bene la foto, ci siamo messi a sorridere, ma insomma è davvero il grande evento di quest'estate.
1: Ecco, sarà molto importante anche vedere quale sarà l'impatto su Olbia, perché ormai Vasco Rossi di solito fa i concerti nei grandi stadi. Qua in questo caso sì, siamo in una zona già, l'Olbia Arena, che è già provata con il Red Valley,
7: assolutamente,
1: però
7: già rodata.
1: Però qua il volume di persone rischia di essere molto importante, bisognerà capire se le vie d'uscita, soprattutto
7: 70,
1: delle strade,
7: 70.000 in due giorni,
1: esatto, quindi saranno moltissimi. Comunque ne riparliamo tra un po', ascoltiamo direttamente dall'87 C'è chi dice no, Vasco Rossi.

0: Eccoci tornati in studio, Michele Ruffi al microfono insieme a Giulio Zasso ed è con noi la bellissima Francesca Figus, la nostra collega dell'Unione Sarda.
1: Perché io li costringo a farmi complimenti da 25 anni a questa parte.
0: No, ma era anche per dire
1: è
0: che
1: la nostra quotidianità questa.
0: Era anche per dire che siamo in video, ci possono vedere sul sito di Radiolina. Franci, secondo me dobbiamo anche parlare un po' dei concerti in generale. Quale sarà la stagione sarda? Oltre al concerto di Vasco, che chiaramente è la perla, però
1: allora, una stagione, ragazzi, ricchissima, soprattutto al nord, che ancora una volta si conferma la piazza principe di tutti gli eventi. La Olbi Arena è stata creata apposta per questi grandi, grandissimi spettacoli. Uno dei prossimi in scena sarà Jovanotti, che ha veramente un tour monumentale. Ci spostiamo però ad Alghero. L'Alghero Summer Festival è diventato una realtà non solo in Sardegna ma in tutta Italia, perché raccoglie veramente pubblico che arriva da ovunque. Qualche nome: Tommaso Paradiso, Litfiba, Fiorella Mannoia, che poi sarà anche alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula, Giorgio Panariello, Alfa, Il Volo, Madame, Marco Masini, Capoplazza, Fulminacci, cioè ce n'è davvero davvero tantissimi. Grandi nomi, festival che però non punta solo sulla musica ma punta anche su quello che è uno degli eventi più attesi, con Roberta Bruzzone, la criminologa regina del crime, porta in scena il suo nuovo spettacolo e anche qua si sta andando verso il tutto esaurito. Cagliari è, lo sappiamo, la nota dolente, lo diciamo da anni. Cagliari utilizzerà di nuovo la fiera, la vecchia fiera campionaria, dove comunque sì, viene allestito un palcoscenico, ma dobbiamo sono bravissimi gli organizzatori, ecco, questo dobbiamo dirlo, perché mettere in piedi uno spettacolo alla fiera esattamente come se fosse ancora il 1980 è davvero complicato. Quindi a tutti gli organizzatori, soprattutto la nuova guardia, va il nostro grande sostegno. Cagliari punta invece su tanti concerti diffusi, nomi assolutamente popolari come Sergio Camariere o Daniele Silvestri, però un pochino più ridotti. La città purtroppo non è ancora
2: c'è anche
1: pronta.
2: Ben Harper,
1: però sì. Sono sempre concerti molto molto più piccoli. E la città purtroppo, questo lo dobbiamo dire, non è pronta invece grandi eventi, non lo siamo. Olbia e Alghero sono state capofila.
2: Se abbiamo finito il tempo, parleremo ancora di Vasco Rossi nei prossimi giorni. Grazie Francesca.
1: Assolutamente, a domani. Grazie e buona strambata.
3: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: 13 e 11 minuti, la strambata di mercoledì 10 giugno ci ha raggiunto in studio Simona De Francisci. Ciao Simona.
1: Ciao Simo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno naturalmente ai nostri ascoltatori. La tragedia della strada avvenuta tra Sesto e Assemini in primo piano anche nel nostro telegiornale, il telegiornale di Vigliorina. La vittima è un uomo di 44 anni a bordo di un'auto rubata, si è scontrato con un'altra vettura, feriti due occupanti, una donna e il figlio di 10 anni, entrambi non corrono per fortuna pericolo di vita. Statale 195 è scattata la chiusura per i lavori del dopo ciclone, proprio in questo momento ci ha appena aggiornato Mariangela Lampis, traffico deviato per Aiana San Lavoro, doppio cantiere, chiuso anche un tratto della nuova Sulcitana, quindi sarà
0: un saluto a chi ci sta seguendo esatto. dall'auto
2: un'estate di passione
0: ed è credo imbottigliato in qualche ingorgo nei meandri,
2: anzi sarebbe interessante
0: della 195.
2: Sarebbe
0: caso
2: interessante
0: scrivete,
2: ci scrivessero esatto. 340 87 15 015, fateci sapere come state vivendo questo tormento, ma da adesso in poi sarà davvero un'estate da incubo. La crisi di grano e olio col diretti scende in piazza, l'ha fatto questa mattina, la protesta oggi di fronte alla prefettura di Cagliari, produzioni sotto costo, invasioni dall'estero, danni economici e alla salute, argomento che probabilmente svilupperai anche
0: sì,
2: tu
0: esatto,
2: all'isola delle imprese.
0: È un problema che sta montando da diversi mesi, purtroppo c'è tanto grano che arriva da fuori, non dalla Sardegna, non dall'Italia, ma dall'est europeo, con un prezzo ovviamente molto più basso, e questo sta ammazzando totalmente le produzioni nazionali e ancora di più quelle sarde, che hanno tanti altri problemi, non solo quello.
2: Sì, quello c'è un doppio problema, no Michele? Mi sembra di capire dalla protesta di questa mattina, da una parte questa mancanza di controllo crea il sottocosto, crea un problema economico certamente, che va a sommarsi, come dicevi tu, a danni che sono già strutturali della nostra economia, ma poi c'è anche un problema sulla salute, perché non sono grani controllati, e quindi un problema per la salute di tutti noi cittadini. A Cagliari servizio bus notturno del CTM da Piazza Matteotti passando dal Poetto sino a Pirri, corse gratuite da mezzanotte alle 3 del mattino per tutta l'estate fino a settembre, lo raccontiamo con Virginia Devoto che proprio questa notte è andata in giro con la bus del CTM. Poi atteso a Olbia per i concerti di Vasco Rossi, venerdì e sabato all'Arena Grandi Eventi, il popolo di Blasco è già arrivato, invasione pacifica della città. Sarete anche voi lì?
1: Io potrebbe no, essere, io potrebbe no. succedere.
2: Ma Giulio Zassi è un rocker, quindi sicuramente lui sarà lì venerdì o sabato, lavoro permettendo al giornale.
0: Ci sono delle voci in tal senso, diciamo, che si rincorrono.
2: Quindi ci ho visto bene. In corso Gigi Riva, come abbiamo intitolato un pezzo della nostra redazione, un corridoio della nostra redazione, arrivano spifferi un po' da tutte le parti, quindi.
0: Diciamo che nelle ultime ore i capannelli che si vedono agli angoli di corso Gigi Riva
2: raccontano
0: esatto proprio quello, c'è cioè questo vociare
1: diciamo che questo amore trasversale transgenerazionale,
2: e quindi vai con
1: Rossi,
2: tutti i tuoi figli di età
1: gente.
2: Diversa
1: no io dicevo qua in redazione tante persone un po' interessate, comunque di sicuro sarà un evento importantissimo,
2: un evento straordinario, due concerti veramente straordinari.
1: Comunque grazie Simona, adesso ascoltiamo Magnetic di De Bosa.

0: La strambata su Radiolina.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: La Strambata.
1: Rieccoci in studio ed è giunto il momento di ascoltare Annalisa con la sua canzone estiva. Poi a seguire c'è il caffè scorretto.
2: Quando

e le sanzioni all'epoca non equivalevano al prezzo di un rene al mercato nero come ora. E mentre del ponte sullo stretto non c'è nemmeno la prima pietra, ma saltano fuori i primi indagati. Chi dei trasporti è ministro? Matteo Salvini si affretta a precisare che no. Il decreto non è un pretesto per fare cassa a spese dei cittadini. Che cosa intende? Che è più un motivo, visto che accadrà. Quel che il decreto non tocca, perché non può, sono i ricorsi contro le multe illegittime di apparecchiature non omologate. Nessun colpo di spugna, ma solo perché mai un decreto potrebbe sanare sanzioni basate su apparecchiature irregolari. E ora tanti auguri. Dei dispositivi sparsi nelle strade italiane, 3 su 4 continuano a essere fuori norma. Fanno multe e Salvini si mostra conciliante. Ma poi mica concilia davvero. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Riprendiamo a veleggiare con la strambata, sono le 13.33 minuti ed è giunto il momento di aprire la pagina sportiva, secondo me deve avere in primo piano i mondiali di calcio, visto che siamo a meno uno, domani iniziano i mondiali di calcio. Un po' di riassunto delle puntate precedenti, i mondiali FIFA 2026 si svolgono in America, quindi Stati Uniti, Canada e Messico. E avete sentito anche la voce di Lorenzo Piras, capo della redazione sportiva dell'Unione Sarda, che ci parlerà proprio di questi mondiali, un po' sottotono per noi italiani, visto che di azzurro
1: parlavi delle puntate precedenti. Le puntate precedenti sono che neanche negli altri e negli altri ancora ci siamo qualificati, quindi noi purtroppo ancora una volta guarderemo questi mondiali come spettatori. Purtroppo i nostri ragazzi non sapranno mai, non conosceranno mai finora le emozioni che poteva dare la nazionale quando c'erano questi grandi eventi, però di sicuro sembrano in tono minore, ma quando partono
2: poi alla fine coinvolgeranno sempre. Certamente ci sono nazionali tipo la Germania, il Brasile di Ancelotti, ragazzi,
1: la Super Francia,
2: che
1: anche la quarta nazionale sarebbe più forte dell'Italia. La Spagna
2: stai aprendo una breccia significativa sullo stato, dico io usando una parola molto forte, di degrado del calcio italiano, perché ci sono almeno oggi 5-6 nazionali, e non stiamo quindi mettendoci solo le top, 5-6 nazionali che sono più forti della nostra. Ovviamente non va considerata la nazionale sperimentale di Baldini, che però ha messo in luce tutta una serie di talenti.
1: Almeno c'era grande entusiasmo, un attaccamento alla maglia che purtroppo prima è mancato negli ultimi tempi. Ci sono stati troppi errori negli ultimi anni che hanno portato
2: a questo
1: disastro. Tantissime cose ovviamente hanno causato una volta si può perdere uno spareggio, ma per tre volte di fila non vai ai mondiali vuol dire che tu, che hai insegnato calcio nel mondo con 4 mondiali vinti, hai perso quella spinta totalmente.
2: Noi abbiamo ancora negli occhi, tu che sei un assente, ma anche Michele, siete attenti osservatori, abbiamo ancora negli occhi quel rigore calciato alto da Jorginho, che tra l'altro vedemmo proprio io e Michele assieme, proprio vicino in postazione all'Unione, e quel rigore lì lo pagammo a caro prezzo, perché poi
1: quello con la Svizzera,
2: da lì l'Italia non si è più ripresa, veniva dal grande successo inglese degli europei, poi non si è più ripresa. Ci sono tanti errori, è inutile qui stare a fare la somma.
1: Ecco, purtroppo quella vittoria agli europei ha spostato il problema, perché è stata talmente casuale, che però ha dato una spinta importante, perché anche agli europei l'Italia li aveva vinti una sola volta, che però ha fatto mettere la sabbia sotto il tappeto.
2: Esattamente. Come i mondiali del 2006, però, perché se ricordi i mondiali del 2014, poi l'eliminazione.
0: Tu, Lorenzo, parlavi del rigore di Jorginho, io pensavo ti riferissi invece a un altro rigore, visto che parliamo di mondiali americani, quindi il rigore di Roberto Baggio 1994, e vorrei invitarti a fare un paragone tra quelle nazionali, cioè tra la nazionale che ha vinto gli europei, che aveva comunque una buona qualità,
2: certo,
0: è la qualità infinitamente più alta della nazionale,
2: allora,
0: che ha perso, comunque è arrivata seconda a quei mondiali,
2: che quella partita che stai dicendo tu la giocò Baresi, che veniva da un infortunio che un ragazzino smaltisce in quanti mesi?
0: E lui era
2: 2 settimane.
0: Infortunio alla prima giornata,
2: esatto,
0: se non sbaglio, ed era riuscito a rientrare anche
2: stai parlando di un pilastro.
1: Però ne parliamo tra, fermiamoci un attimo, ne parliamo tra un po', ascoltiamo Buon Vento di Giovanotti Alfa.
3: Ed è un po' di

0: Rieccoci in studio, buon vento di Giovanotti e Alfa, buon vento dicevamo per le 48 squadre partecipanti ai mondiali di calcio che iniziano domani con la sfida Messico-Sudafrica di apertura, che non vedono l'Italia protagonista nonostante ci sia il mondiale più ampio di sempre con 48 nazionali. Abbiamo con noi Lorenzo Piras che ci sta parlando un po' di questi scenari dei mondiali con tante novità.
1: Tra l'altro ci sono orari pazzeschi.
0: A tutte le ore giocano.
1: Questi, esatto. Praticamente è on demand il mondiale di quest'anno.
2: Ci sono partite alle 3 del mattino.
0: Alle 6 del mattino, alle 6 di sera, mattino. Cioè a tutte le ore.
2: Fusi orari completamente sfasati da un posto all'altro.
1: Abbiamo detto zero Italia, c'è però un po' di Sardegna nei mondiali. L'unica fetta di Sardegna la sta portando Jerry Mina, che debutterà contro l'Uzbekistan di Cannavaro.
2: Esce un muro
1: dopo un'altra vecchia conoscenza del Cagliari, che quest'anno, nell'ultimo anno, ha fatto benissimo in Turchia, tra l'altro.
0: Sì, esatto.
2: Ed è stato un peccato non averlo riscattato a suo tempo.
1: Sì, sino a metà campionato era addirittura capocannoniere in Turchia, poi non so come sia andata a finire. Abbiamo parlato di Mina anche per parlare un po' di Cagliari, visto che comunque sono giorni fondamentali anche per il Cagliari, visto che c'è un mercato ancora da definire, sia quello in uscita, e abbiamo detto nei giorni scorsi che si punta a confermare un'ossatura fatta da Caprile. Proprio Mina potrebbe essere una conferma, e poi ci sono Gaetano e Esposito più avanti. Quali potrebbero essere i colpi e soprattutto diamo per scontato che Palestra ovviamente sia in uscita, giusto?
2: Sì. Beh, Palestra è chiaramente in uscita perché non è di proprietà del Cagliari, c'è un'asta di cui oggi l'Unione dà conto, 50 milioni, e dovrebbe aggiudicarsela all'Inter perché il ragazzo pare che voglia rimanere in Italia, ma ci sono anche molte squadre inglesi che lo cercano. Per capire, la situazione è quella che già conosciamo, ormai è risaputo in tutta Italia: per il portiere del Cagliari servono almeno 30 milioni. Potrebbe sbloccare questa cosa una squadra inglese, magari il Tottenham, visto che sta uscendo Vicario, no? L'ex, che potrebbe andare alla Juventus, quindi la prima scelta per loro è Caprile. E Caprile del resto ha informalmente ovviamente dichiarato più volte che lui, per una piazza dove non si vince, cioè non si compete per un titolo, preferisce stare a Cagliari perché qua si trova bene, la famiglia si trova bene, è un bambino piccolo appena... cioè di un annetto, no? È nato l'anno scorso,
0: tra l'altro nel periodo di massimo splendore di questa stagione di Caprile era stato accostato proprio a Juventus e Inter, invece ora questo
2: perché hanno spostato loro, evidentemente hanno trovato altri profili. Del resto va detto, come tu sai bene, Vicario è un portiere fatto a livello internazionale, adesso ci ha giocato le coppe, probabilmente la Juventus in questo momento, dopo di Gregorio, che era una sorta di profilo simile a quello di Caprile, secondo me inferiore già allora,
0: però non aveva
2: ancora quel profilo internazionale che una squadra come la Juventus cerca sul proprio portiere. Lo diceva, lo leggevo in un podcast dell'altro giorno di Gigi Buffon, relativamente a una parata, una grande parata che aveva fatto contro il Milan. Diceva, io lì ero già formato, avevo 24 anni ma ero già formato, e ci sono delle parate che il portiere di una squadra come la Juve, come dell'Inter o del Milan, ogni tanto deve saper fare.
0: Assoluto, perché la differenza tra una grande squadra e una medio piccola, che magari prendi un tiro a partita,
2: è quello, e lo diceva per quello.
0: Devi farti trovare lì, mentre nella squadra più abituata a giocare nella propria area, a subire, il portiere si mette molto più facilmente
2: e i miracoli
0: in
2: vengono in
0: però
2: evidenza.
0: Lorenzo, abbiamo finito, riparleremo nei prossimi giorni, visto che domani appunto c'è l'inaugurazione del mondiale d'oltreoceano. Ci sentiamo presto.
2: Grazie.
3: La strambata su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
4: Caffè Corretto.
3: tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis su Radiolina.

0: E questo era Dito nella piaga, direttamente da Sanremo che l'ha lanciata, direttamente da Ateneica, dove insomma è stata un po' la star dell'appuntamento Cagliaritano.
1: Non era Manuel Cozzolino la star?
2: Anche ha fatto un figurone anche lui.
0: Era per il dopo Ateneica. Esatto, era il dopo festival, la star del dopo Ateneica. Ci ha raggiunto in studio Enzo Asuni. Di cosa ci parli, Enzo?
1: Buongiorno Michele Ruffi, buongiorno Giulio Zasso. Allora, vi faccio una domanda. Come al solito iniziamo con una domanda. A che età vi piacerebbe vivere? Perché chiedervi a che età vi piacerebbe morire suonava male.
0: Anche se è la stessa cosa. Però,
1: esatto. Però è detta meglio.
0: L'hai posta in una maniera un po' più meno ruvida. Ai miei tempi, cioè quando ero bambino, io si diceva tu raggiungerai i 100 anni, ok, questo era l'orizzonte di vita, che in realtà non è attualmente raggiungibile, perlomeno come media, ok. Mm-hmm. Adesso l'età media in Sardegna è tra gli 80, se non sbaglio, 82-83.
2: L'età media degli uomini, perché per quello delle donne è molto più alta. Esatto. Diciamo che una novantinata non guasterebbe.
1: E se vi dicessi che invece e se vi dicessi che invece dal 2032 potremmo smettere di invecchiare?
0: Mi piacerebbe. Come? Con un'iniezione?
1: No, questo non lo so ancora, però secondo l'analisi di Ray Kurzweil, che sarebbe uno dei teorici dell'evoluzione tecnologica e intelligenza artificiale applicata alla medicina più noti del panorama internazionale, a partire dai primi anni 30 del 2000 si potrebbe davvero smettere di invecchiare. Questo non vuol dire raggiungere l'immortalità, significa semplicemente rallentare il processo di invecchiamento. Quindi adesso bisogna capire se questo rallentare il processo di invecchiamento significhi arrivare a 80 anni, che sembri più giovane, oppure banalmente, forse neanche in una maniera così banale, oltrepassare gli orizzonti di cui parlavi tu, quindi superare magari la soglia dei 100 anni, arrivare a 120, chi lo sa, questo si potrà scoprire. Si tratta del concetto di longevity escape velocity, come dicevo, quindi il rallentamento dell'invecchiamento, e quindi il raggiungimento di una più considerevole longevità. Vi piacerebbe una cosa del genere? Cioè, se doveste vivere tipo 150 anni, cioè,
2: allora,
1: una
2: il
1: roba
2: problema,
1: del genere.
2: Secondo me il problema più che fisico è mentale, ma non mentale nel senso di deterioramento, mentale di magazzinamento dei dati, di quello che hai vissuto, di quello che c'è stato, che man mano che vai avanti parte da così lontano che si riempie, non so se poi tu abbia voglia ancora, anche se a 80 anni ne dimostri, per esempio, paradossalmente 20.
1: Però immagino
2: tu però
1: che
2: hai già vissuto quei 20 anni tanto tempo prima, ma non lo so se poi abbia la forza, anche se fisicamente tu possa essere perfettamente uguale ai tuoi 20 anni, di viverli nello stesso modo.
0: Ma secondo me sarebbe una bugia dire che vivere in eterno o quasi in eterno, come proponevi tu, è ovviamente la cosa a cui tutti aspirano, nel senso che è inutile fare quei discorsi no, ma dopo un po' ti annoi, eccetera. No, siamo tutti noi programmati per vivere il più a lungo possibile. Il problema è che non ci riusciamo. Perché vogliamo vedere quello che succederà nel futuro. Questo è quello che ci tiene attaccati sempre di più alla vita. Quello è il concetto che ci muove.
1: Esatto, devo dire che anche a me piacerebbe vedere gli sviluppi tecnologici, cioè sin dove si spingerà anche tutta quest'era dell'intelligenza artificiale. Quindi poi sicuramente ci sarebbero anche altre questioni di cui parlare, nel senso l'ordine mondiale, il numero di persone presenti sulla Terra, insomma tutte queste cose qua, i livelli di energia che occorrerebbero per ospitare così tante persone al mondo, forse siamo già troppi.
2: Stiamo già cominciando a guardare anche gli altri mondi,
1: esatto.
2: Possano nascere delle piattaforme spaziali altrove, però resta sempre.
1: In che pianeta vorresti vivere, Giulio Zasso?
2: Saturno, per vedere finalmente gli anelli
0: vicino, facciamo un bel giretto. Certo, volevo dire che noi possiamo vivere sino a 200 anni, a 300 anni, ma se poi non nascono bambini c'è poco da guardare, perché ci riguardiamo tutti noi e basta, insomma.
1: Hai ragione.
0: Finisce tutto.
1: E tra l'altro in questa chiamiamola così rincorsa verso la longevità, sicuramente ci sarà anche il tema della rigenerazione cellulare, si andrà contro sicuramente il deterioramento cellulare, quindi immagino che anche a livello di cervello, eccetera, eccetera, come diceva Giulio, magari quei 20, quegli 80 anni non peseranno come peserebbero al giorno d'oggi. Ecco, infatti, questa tecnologia si mira anche a guardare verso il superamento dell'Alzheimer, tumori, patologie cardiovascolari.
2: Ecco, quello, certo. Quindi, cioè, quello quantomeno migliorare la qualità del terzo tempo della vita sarebbe la cosa più importante, perché ovviamente spesso si vive a lungo ma in condizioni di vita non piacevoli.
1: E noi tra 150 anni perché, saremo ancora qua a fare la strambata,
2: perché se i 150 anni sono 80 anni di vecchiaia, allora no.
0: Tra l'altro potremmo andare in diretta per i prossimi 150 anni come sorride Manuel Cozzolino dalla regia.
1: Ci vediamo su Saturno.
0: Grazie a Enzo Azzurri per averci tenuto compagnia in quest'ultima parte della strambata un po' geopop e un po' esatto. Quark. Noi ci
2: un
0: diamo
2: po'
0: appuntamento
2: interstellar.
0: Okay. Un po' interstellar. Ci diamo appuntamento a domani sempre con la strambata.
3: Radiolina ha presentato la strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Sono le 6:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: è diventata un'odissea andare al lavoro o rientrare da lavoro.
1: Poco prima delle 13 compare lo sbarramento. Un'ora prima, alle 12, la segnaletica orizzontale inizia a segnalare il cantiere. Stradale 195 da Cagliari a Capoterra, da chilometro 4 e 8 scatta la deviazione. Si passa da Conti Vecchi, si risale verso la rotatoria dell'autorità portuale di Cagliari e si procede sul lungo saline. I rallentamenti veri però iniziano dalle 16 sulla provinciale 1, quella che porta sulla dorsale di Macchiareddu, fresca di asfalto. I lavoratori in uscita iniziano a testare il primo traffico.
0: Ci stanno trattando malissimo. Tenga presente che quando hanno chiuso per fare la rotonda non ci hanno avvisato, siamo arrivati giù ed era chiuso.
2: Lì domani che percorso dovrà fare per andare a lavoro?
3: Questo qui, lo stesso, la 195 e spero di arrivarci a questo punto.
1: Intanto sulla direzione opposta viene tracciata la segnaletica orizzontale, restringimento di corsia per chi procederà in direzione Cagliari. Da chilometro 7,2 a chilometro 8,9 inizieranno i lavori da 1.700.000 euro per ricostruire il corpo stradale danneggiato e realizzare l'opera di sostegno anti-mareggiate dopo Harry.
4: Su 22 ministri del governo Meloni, 3 tutti insieme a Cagliari in meno di 24 ore, nel fine settimana in città il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani, il responsabile della sanità Orazio Schillaci e quello dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Si parte venerdì pomeriggio con Spazio Salute, la 2 giorni organizzata da Fratelli d'Italia all'hotel Regina Margherita. Sanità sempre tema caldo nell'isola, ma con veleni che scorrono anche a livello nazionale nella commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Tanti i big del partito della premier Giorgia Meloni presenti, a partire dalla sorella Arianna, responsabile della segreteria politica, con lei tra gli altri il deputato Giovanni Donzelli, titolare del Dipartimento Organizzazione. Il ministro Ciriani interverrà nella parte finale della serata. Il giorno dopo sarà la volta di Schillaci, già a Cagliari di recente a chiudere il ciclo della scuola di formazione politica dei riformatori. Sempre sabato, ma alla fiera, atteso Antonio Tajani, non tanto come ministro ma come leader di Forza Italia, in occasione del primo congresso regionale degli Azzurri, che vuole essere unitario con l'obiettivo di ricompattare le anime interne e arrivare ad eleggere Pietro Pitalis, segretario sardo del partito. Momento storico in quanto lo statuto precedente alla scomparsa di Silvio Berlusconi non prevedeva congressi ma che fosse lui stesso a indicare i coordinatori regionali. Da 3 ministri in carica a un ex primo ministro. Ancora a Cagliari ma lunedì l'arrivo di Romano Prodi. Il professore sarà al T-Hotel, ospite dell'Associazione degli ex consiglieri regionali per parlare di Europa federale.
5: Non è più solo uno studio, ma l'avvio di una fase operativa. Oristano apre il percorso per la sua comunità energetica, un modello che punta a mettere insieme comune, cittadini, imprese ed enti nella produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili. Si parte con la raccolta delle manifestazioni di interesse, un impegno non vincolante ma necessario per capire chi consuma e chi può produrre energia.
6: Tramite comune, provincia, consorzio industriale creiamo delle basi solide affinché i cittadini, le imprese, piccole anche le piccole e medie imprese, possano fare una domanda per aderire e quindi valutare la richiesta di energia che esiste nel territorio e poter quindi calibrare il dimensionamento degli impianti dato anche per cabine primarie e per fasce orarie.
5: La candidatura potrà essere presentata attraverso la piattaforma online o tramite il protocollo del comune.
7: I primi passi, i futuri saranno quelli di realizzare degli incontri volti ad esplicare anche quali sono i concetti principali, a fornire assistenza per la compilazione di manifestazioni di interesse e a chiarire i dubbi. E si potrà dimensionare appunto un nucleo di partenza della comunità energetica di Oristano.
5: Il progetto guarda anche oltre i confini cittadini, unendo i progetti esistenti del consorzio industriale e quello della comunità energetica provinciale. Per le risorse, l'assessore all'industria Emanuele Cani ha annunciato un impegno della regione attraverso bandi mirati.
8: Beh, noi tutte le operazioni le dobbiamo fare attraverso bandi, ovviamente sono bandi a favore dei soggetti che di fatto hanno costituito le comunità energetiche, siano esse privati o pubblici.
9: Il pericolo è nella produzione, la concorrenza e nel mancato rispetto delle regole produttive. Per fare sintesi, gli agricoltori italiani producono l'olio e il grano garantendo stipendi e sicurezza ai lavoratori, contributi e tutela sanitaria. Ma i concorrenti, oltre frontiera, soprattutto i paesi africani affacciati sul Mediterraneo e quelli dell'Est Europa e Asia, non rispettano le regole contrattuali e di controllo sulla qualità e trovano clienti proprio nei produttori europei. grazie ai prezzi bassi, molto bassi. Così l'olio extravergine rischia di diventare una miscela di più prodotti e il 100% italiano in realtà è uno spaghetto prodotto con grano proveniente da qualche lontano paese asiatico. Per questo motivo la Coldiretti è scesa in piazza in tutta Italia davanti alla sede delle prefetture. A Cagliari erano in centinaia.
10: Il 70% di quello che si trova molte volte in commercio purtroppo non rispetta le norme che sono presenti all'interno dell'olio extravergine. Quindi dobbiamo fare fronte comune per salvare un settore che è sempre più importante e fondamentale per la nostra economia.
11: Pretendiamo l'abolizione del codice doganale, per cui l'ultima lavorazione che dà la cittadinanza a prodotti che nulla a che fare con l'italianità. Pretendiamo reciprocità, per cui stessi controlli da altre parti, per cui una lotta spietata ai trafficanti di grano al glifosato o dell'olio tunisino che finiscono in Italia.
12: Quintale viene pagato 19 euro, significa 19 centesimi al chilo, quando un consumatore paga un chilo di pasta 2 euro o un chilo di pane 3 euro. Non è giusto che i nostri agricoltori vadano in qualche modo a pagare lo scotto di chi non rispetta almeno i costi di produzione.
13: Molto soddisfatto delle utilità che può dare come servizio per i trasporti a quest'ora, soprattutto per noi che magari usciamo spesso tardi, è comodo per non dover tornare a piedi o non prendere la macchina.
14: I primi passeggeri a bordo del bus del CTM che ha iniziato le corse notturne per tutta l'estate e sino al 15 di settembre a Cagliari, da Piazza Matteotti passando dal Poetto e sino a Pirri, corse da mezzanotte alle 3 del mattino.
15: Un servizio totalmente finanziato dal Comune di Cagliari e consiste in una appunto circolare notturna, cioè quindi un autobus che gira per tutta la città, collega tutti i quartieri. Molto importante è la guardia giurata a bordo che garantisce la piena sicurezza di tutti i passeggeri e inoltre si tratta di un servizio totalmente gratuito.
14: Non solo il fine settimana, ma 7 giorni su 7 per chi la notte non vuole spostarsi in auto.
16: Un ottimo servizio, un'opportunità in più soprattutto per i giovani di poter prendere appunto un bus, risparmiare dei soldi e non stressarsi se uno vuole bere un drink in più, torna a casa in pullman.
17: Da qualche anno ormai c'è il servizio il sabato, però si sente la mancanza del servizio durante la settimana e è bello che ci sia questo servizio d'estate, sarebbe anche bello se ci fosse servizio d'inverno, però è comunque un primo passo, è un servizio molto utile.
18: Che succede?
19: Oh, succede che oggi dedichiamo la nostra giornata ai fondali e ai mari puliti a livello mondiale, una bellissima giornata dedicata all'ambiente.
20: Una cinquantina di comuni a livello nazionale, in Sardegna anche Arborea, ha aderito a Puli Spiagge, iniziativa di FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva, a promuovere l'appuntamento locale Land di Arborea.
21: Sì, abbiamo aderito come società sportiva a Fondali Puliti della Federazione, ci tenevamo tanto, che sta nel cercare di sensibilizzare le persone della pulizia delle spiagge e dei litorali, nonché anche dei fondali marini.
20: Sulla spiaggia un piccolo gruppo di volontari pronti a raccogliere i rifiuti abbandonati dagli incivili, ma anche ciò che il mare spesso trascina verso la terraferma, consegnandolo alla battigia.
19: Armati di guanti e di buste, raccogliamo quello che ha portato il mare, ma anche quello che purtroppo le persone a volte abbandonano nei nostri litorali. Ha piacere di partecipare?
18: Certo, volentieri.
21: E abbiamo trovato molta plastica, molti derivati, non solo diciamo da quello lasciato dal turismo locale e non, ma molto portato dal mare. Il problema è proprio quello.
22: Soprattutto sono concentrate negli ingressi le brutture, diciamo.
23: Nell'area dunale.
22: Nell'area, sì, all'ingresso dell'area dunale, come si entra, e abbiamo anche raccolto delle sigarette.
23: Voi state differenziando adesso?
22: Sì, stiamo differenziando per consentire chiaramente poi di poterle conferire in maniera corretta, giustamente.
20: Nell'intenzione c'è di far crescere la manifestazione coinvolgendo le scuole ma anche professionisti in grado di provvedere alla pulizia del fondale marino. L'occhio è già rivolto al 2027.
21: A livello proprio di federazione, direttamente da domani cominceremo a proporre già la giornata del 5 giugno 2027, direttamente con tutte le scuole. Per quanto riguarda controllare anche i fondali marini, siamo già in collegamento anche con società di pesca subacquea che hanno dato la disponibilità per controllare anche questi fondali.
20: Quella di Arborea è una spiaggia lunghissima, fruita d'estate da tante famiglie, ma che si presta durante l'anno anche a ospitare iniziative legate allo sport e alla promozione del territorio. Per questo è importante sempre curarne il decoro.
21: Ed è un palcoscenico bellissimo, perché questi nostri litorali sono bellissimi, naturali, devono rimanere tali, però bisogna avere sempre un occhio riguardo a ciò che il mare ti porta. L'ultima cosa che si fa andando via dalla spiaggia è girarsi per vedere che non ti sia rimasto qualcosa in spiaggia.
0: Per Vasco vale la pena anche dormire qua sotto i ponti?
1: Vale la pena fare tutto per Vasco, tutto.
2: Vale la pena, sì.
3: Autogrill, traghetti, basta, anche in piedi come i cavalli dormiamo per Vasco.
24: Per tutti quelli che magari pensano che siamo degli sfollati, che non si sanno organizzare, che siamo buttati sotto un ponte, anche se così sembra, come si può vedere, ci sappiamo organizzare come una vera e propria comunità. C'è chi porta il frigo con la roba da bere, c'è chi porta la roba da mangiare, c'è chi porta una coperta in più per chi magari l'ha dimenticata a casa, e ci muoviamo tutti in gruppo, appunto. Quindi anche questo è Vasco.
3: Nel mio caso Vasco ha fatto sì che ho conosciuto mia moglie nel 2024 e ci siamo sposati a ottobre quest'anno. E questo infatti sarà il nostro viaggio di nozze, vacanza, nozze, un po' di tutto.
1: Qui a Olbia è stata un'accoglienza bellissima, ci hanno accolto subito. Primo bar che siamo entrati ha detto: voi siete delle grandissime persone.
25: E ancora niente,
1: aspetta.
26: Vasco è la vita, come nascere, come vivere, morire, far l'amore. È una cosa mondana, per noi Vasco è la vita.
0: Senta, ma lei si commuove ancora quando ascolta Vasco?
26: Sì, io l'altro sera ho pianto perché non mi ricordo neanche quale canzone, però ci sono momenti che ascolti, ti fa rivivere situazioni che hai vissuto tanti anni fa.

0: so detto.
1: Il Teatro Lirico di Cagliari non ferma la propria programmazione in estate, ma anzi l'amplifica arricchendo il proprio cartellone con una serie di appuntamenti musicali imperdibili.
2: Sarà un grande palco che si affaccia sul suggestivo scenario del Porto di Cagliari ad ospitare gli spettacoli della rassegna estiva del Lirico. Il Teatro del Mare si trova all'interno del Parco del Nervi, avrà un palcoscenico largo 15 metri, una platea con 840 posti. Un ricco cartellone per rotte sonore Summer che si inaugura il 7 luglio con una star internazionale.
1: Partiamo con un concerto grandioso, due date di Amy Stewart con la nostra orchestra, Cavalleria Rusticana che dopo 6 anni torna a farsi sentire dal pubblico della nostra regione, una nuova messa in scena del regista Luca Baracchini, poi torna Daria Biancardi in una produzione del Teatro Lirico che ci ha fatto ballare e divertire lo scorso autunno, quindi Songs for a Better World, un programma pensato per le famiglie e bambini, Fantasy Melody, poi un gran galà d'opera.
2: 5 distinti programmi musicali per 14 serate, molti spettacoli, infatti andranno in scena anche a Sassari, Nuoro, Cabras, Lanusei e Carbonia.
1: Rotte sonore è un viaggio che vogliamo fare non solo nella musica ma anche nella nostra meravigliosa terra, quindi coniugheremo le due esperienze di visita e di conoscenza dei luoghi, delle tradizioni e della storia della nostra meravigliosa Sardegna insieme a appuntamenti musicali imperdibili.

0: Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: La voce di Elena Ledda in Nora, brano tratto dal suo disco Lantias del 2017, vincitore del premio Città di Loano.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in Nora, inserito nel disco Lantias, miglior album del 2018 per la rivista Blog Folk.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Tra i protagonisti della scena isolana rivolta alla musica leggera negli anni Ottanta figura certamente anche Mario Fabiani. Nel 1983 lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera solista che porta all'incisione nel 1985 di un LP, Notti in FM, che comprende anche questa Anna.

0: Fungeva da sigla di apertura di E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985. Questa Anna che abbiamo ascoltato dalla voce di Mario Fabiani.
1: Zenia è un gruppo nato sul finire degli anni Ottanta con base a Ittiri. Nel 1990 ha inciso una cassetta con 8 suoi brani, con una personale rivisitazione della tradizione. Questa Cicchedu ha i tempi di una danza e mette in risalto anche il violino di Antonio De Martis.

0: Abbiamo ascoltato Izenia da una loro esibizione sul palco della prima edizione di Icnos a Sedilo nel 1993. Furono proprio loro ad aprire la lunga maratona musicale protrattasi per l'intera giornata.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina. San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
4: Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti, arpa, sul palco di Fremmos a Monteleone Roccadoria nel giugno del 2020, propongono una loro personale lettura di una classica corsicana.

0: Altri popolari motivi della tradizione sono stati rielaborati dal duo in un originale lavoro, Incanto rituale, omaggio a Maria Carta, nel quale si può ascoltare anche questa corsicana.
1: All'anagrafe di Ploaghe è registrato come Angelo Pilo, ma è da tutti conosciuto con il suo nome d'arte, Soleandro. Prolifico autore di brani lanciati anche da altri artisti, qui lo ascoltiamo in Jamami.

0: Abbiamo ascoltato Soleandro nel brano intitolato Giamami.
1: Il gruppo dei Sandaria nasce a Uzieri nel 1993 su iniziativa di Roberto Ledda ed esordisce nel 1996 con il disco Libertade, testi in sardo su un tessuto sonoro carico di energia e ispirazione pop. Questo è il brano che dava il titolo a quel lavoro, caratterizzato dalle voci di Roberto e Sara Ledda.

0: Fu dedicato a Silvia Melis, la giovane ogliastrina in quei giorni in mano ai rapitori, questo brano che i Sandalia eseguirono sul palco di Ichnos a Sedilo nel giugno del 1997.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Maria Giovanna Cherchi, apprezzata e popolarissima cantante di Bolotana, mostra di cimentarsi con disinvoltura nei repertori più diversi. Questa è una sua particolare versione di un non meno popolare brano della tradizione religiosa, Setti Spadas de Dolore.

0: Abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi. Il brano era tratto da una sua esibizione all'edizione di Anni Nora del 2011.
1: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare da voci di tenores, lui stesso suona anche organetto e launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Si è inserita anche la voce di Cristina Francolacci accanto a quella di Vanni Chessa in questo brano tratto dall'esibizione che il gruppo dell'artista ittirese tenne a Sedilo in occasione di Ignos nel 1997.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il cono gelato Kinder Bueno da 4 pezzi a 3,45€. Le ciliegie nel reparto ortofrutta a 3,99€. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la rullata di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: è diventata un'odissea andare al lavoro o rientrare dal lavoro.
1: Poco prima delle 13 compare lo sbarramento. Un'ora prima, alle 12, la segnaletica orizzontale inizia a segnalare il cantiere. Statale 195 da Cagliari a Capoterra, da chilometro 4,8 scatta la deviazione. Si passa da Conti Vecchi, si risale verso la rotatoria dell'autorità portuale di Cagliari e si procede sul lungo saline. I rallentamenti veri però iniziano dalle 16 sulla provinciale 1, quella che porta sulla dorsale di Macchiareddu, fresca di asfalto. I lavoratori in uscita iniziano a testare il primo traffico.
0: Ci stanno trattando malissimo. Tenga presente che quando hanno chiuso per fare la rotonda non ci hanno avvisato, siamo arrivati giù ed era chiuso.
2: Lì domani che percorso dovrà fare per andare a lavoro?
3: Questo qui, lo stesso, la 195 e spero di arrivarci a questo punto.
1: Intanto sulla direzione opposta viene tracciata la segnaletica orizzontale, restringimento di corsia per chi procederà in direzione Cagliari. Da chilometro 7,2 a chilometro 8,9 inizieranno i lavori da 1.700.000 euro per ricostruire il corpo stradale danneggiato e realizzare l'opera di sostegno anti-mareggiate dopo Harry.
4: Su 22 ministri del governo Meloni, 3 tutti insieme a Cagliari in meno di 24 ore, nel fine settimana in città il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani, il responsabile della sanità Orazio Schillaci e quello dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Si parte venerdì pomeriggio con Spazio Salute, la due giorni organizzata da Fratelli d'Italia all'hotel Regina Margherita. Sanità sempre tema caldo nell'isola, ma con veleni che scorrono anche a livello nazionale nella commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Tanti i big del partito della premier Giorgia Meloni presenti, a partire dalla sorella Arianna, responsabile della segreteria politica, con lei tra gli altri il deputato Giovanni Donzelli, titolare del Dipartimento Organizzazione. Il ministro Ciriani interverrà nella parte finale della serata. Il giorno dopo sarà la volta di Schillaci, già a Cagliari di recente a chiudere il ciclo della scuola di formazione politica dei riformatori. Sempre sabato, ma alla fiera, atteso Antonio Tajani, non tanto come ministro ma come leader di Forza Italia, in occasione del primo congresso regionale degli Azzurri, che vuole essere unitario con l'obiettivo di ricompattare le anime interne e arrivare ad eleggere Pietro Pitalis, segretario sardo del partito. Momento storico in quanto lo statuto precedente alla scomparsa di Silvio Berlusconi non prevedeva congressi ma che fosse lui stesso a indicare i coordinatori regionali. Da 3 ministri in carica a un ex primo ministro. Ancora a Cagliari ma lunedì l'arrivo di Romano Prodi. Il professore sarà al T-Hotel, ospite dell'Associazione degli ex consiglieri regionali per parlare di Europa federale.
5: Non è più solo uno studio, ma l'avvio di una fase operativa. Oristano apre il percorso per la sua comunità energetica, un modello che punta a mettere insieme comune, cittadini, imprese ed enti nella produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili. Si parte con la raccolta delle manifestazioni di interesse, un impegno non vincolante ma necessario per capire chi consuma e chi può produrre energia.
6: Tramite comune, provincia, consorzio industriale creiamo delle basi solide affinché i cittadini, le imprese, piccole anche le piccole e medie imprese, possano fare una domanda per aderire e quindi valutare la richiesta di energia che esiste nel territorio e poter quindi calibrare il dimensionamento degli impianti dato anche per cabine primarie e per fasce orarie.
5: La candidatura potrà essere presentata attraverso la piattaforma online o tramite il protocollo del comune.
7: I primi passi, i futuri saranno quelli di realizzare degli incontri volti ad esplicare anche quali sono i concetti principali, a fornire assistenza per la compilazione di manifestazioni di interesse e a chiarire i dubbi. E si potrà dimensionare appunto un nucleo di partenza della comunità energetica di Oristano.
5: Il progetto guarda anche oltre i confini cittadini, unendo i progetti esistenti del consorzio industriale e quello della comunità energetica provinciale. Per le risorse, l'assessore all'industria Emanuele Cani ha annunciato un impegno della regione attraverso bandi mirati.
8: Noi tutte le operazioni le dobbiamo fare attraverso bandi, ovviamente sono bandi a favore dei soggetti che di fatto hanno costituito le comunità energetiche, siano esse privati o pubblici.
9: Il pericolo è nella produzione, la concorrenza e nel mancato rispetto delle regole produttive. Per fare sintesi, gli agricoltori italiani producono l'olio e il grano garantendo stipendi e sicurezza ai lavoratori, contributi e tutela sanitaria. Ma i concorrenti, oltre frontiera, soprattutto i paesi africani affacciati sul Mediterraneo, e quelli dell'Est Europa e Asia non rispettano le regole contrattuali e di controllo sulla qualità e trovano clienti proprio nei produttori europei. grazie ai prezzi bassi, molto bassi. Così l'olio extravergine rischia di diventare una miscela di più prodotti e il 100% italiano in realtà è uno spaghetto prodotto con grano proveniente da qualche lontano paese asiatico. Per questo motivo la Coldiretti è scesa in piazza in tutta Italia davanti alla sede delle prefetture. A Cagliari erano in centinaia.
10: Il 70% di quello che si trova molte volte in commercio purtroppo non rispetta le norme che sono presenti all'interno dell'olio extravergine, quindi dobbiamo fare fronte comune per salvare un settore che è sempre più importante e fondamentale per la nostra economia.
11: Pretendiamo l'abolizione del codice doganale per cui l'ultima lavorazione che dà la cittadinanza a prodotti che nulla ha a che fare con l'italianità, pretendiamo reciprocità per cui stessi controlli da altre parti, per cui una lotta spietata ai trafficanti di grano al glifosato o dell'olio tunisino che finiscono in Italia.
12: Un quintale viene pagato 19 euro, significa 19 centesimi al chilo, quando un consumatore paga un chilo di pasta 2 euro, un chilo di pane 3 euro. Non è giusto che i nostri agricoltori vadano in qualche modo a pagare lo scotto di chi non rispetta almeno i costi di produzione.
13: Molto soddisfatto delle utilità che può dare come servizio per i trasporti a quest'ora, soprattutto per noi che magari usciamo spesso tardi, è comodo per non dover tornare a piedi o non prendere la macchina.
14: I primi passeggeri a bordo del bus del CTM che ha iniziato le corse notturne per tutta l'estate e sino al 15 di settembre a Cagliari da Piazza Matteotti passando dal Poetto e sino a Pirri, corse da mezzanotte alle 3 del mattino.
15: Un servizio totalmente finanziato dal Comune di Cagliari e consiste in una appunto circolare notturna, cioè quindi un autobus che gira per tutta la città, collega tutti i quartieri. È molto importante la guardia giurata a bordo che garantisce la piena sicurezza di tutti i passeggeri e inoltre si tratta di un servizio totalmente gratuito.
14: Non solo il fine settimana, ma 7 giorni su 7 per chi la notte non vuole spostarsi in auto.
16: Un ottimo servizio, un'opportunità in più soprattutto per i giovani di poter prendere appunto un bus, risparmiare dei soldi e non stressarsi se uno vuole bere un drink in più, torna a casa in pullman.
17: Da qualche anno ormai c'è il servizio il sabato, però si sente la mancanza del servizio durante la settimana e è bello che ci sia questo servizio d'estate, sarebbe anche bello se ci fosse servizio d'inverno, però è comunque un primo passo, è un servizio molto utile.
18: Che succede?
19: Oh, succede che oggi dedichiamo la nostra giornata ai fondali e ai mari puliti a livello mondiale, una bellissima giornata dedicata all'ambiente.
20: Una cinquantina di comuni a livello nazionale, in Sardegna anche Arborea, ha aderito a Puli Spiagge, iniziativa di FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva, a promuovere l'appuntamento locale Land di Arborea.
21: Sì, abbiamo aderito come società sportiva a Fondali Puliti della Federazione, ci tenevamo tanto, che sta nel cercare di sensibilizzare le persone della pulizia delle spiagge e dei litorali, nonché anche dei fondali marini.
20: Sulla spiaggia un piccolo gruppo di volontari pronti a raccogliere i rifiuti abbandonati dagli incivili, ma anche ciò che il mare spesso trascina verso la terraferma, consegnandolo alla battigia.
19: Armati di guanti e di buste, raccogliamo quello che ha portato il mare, ma anche quello che purtroppo le persone a volte abbandonano nei nostri litorali. Ha piacere di partecipare?
18: Certo, volentieri.
21: E abbiamo trovato molta plastica, molti derivati non solo diciamo da quello lasciato dal turismo locale e non, ma molto portato dal mare. Il problema è proprio quello.
22: Soprattutto sono concentrate negli ingressi le brutture, diciamo.
23: Nell'area dunale.
22: Nell'area, sì, all'ingresso dell'area dunale come si entra e abbiamo anche raccolto delle sigarette.
23: Voi state differenziando adesso?
22: Sì, stiamo differenziando per consentire chiaramente poi di poterle conferire in maniera corretta, giustamente.
20: Nell'intenzione c'è di far crescere la manifestazione coinvolgendo le scuole ma anche professionisti in grado di provvedere alla pulizia del fondale marino, l'occhio già rivolto al 2027.
21: A livello proprio di federazione, direttamente da domani cominceremo a proporre già la giornata del 5 giugno 2027, direttamente con tutte le scuole. Per quanto riguarda controllare anche i fondali marini, siamo già in collegamento anche con società di pesca subacquea che hanno dato la disponibilità per controllare anche questi fondali.
20: Quella di Arborea è una spiaggia lunghissima, fruita d'estate da tante famiglie, ma che si presta durante l'anno anche a ospitare iniziative legate allo sport e alla promozione del territorio. Per questo è importante sempre curarne il decoro.
21: Ed è un palcoscenico bellissimo, perché questi nostri ristorari sono bellissimi, naturali, devono rimanere tali, però bisogna avere sempre un occhio riguardo a ciò che il mare o io me ti porta. L'ultima cosa che si fa andando via dalla spiaggia è girarsi per vedere che non ti sia rimasto qualcosa in spiaggia.
0: Per Vasco vale la pena anche dormire qua sotto i ponti?
1: Vale la pena fare tutto per Vasco, tutto.
2: Vale la pena, sì.
3: Autogrill, traghetti, basta, anche in piedi come i cavalli dormiamo per Vasco.
24: Per tutti quelli che magari pensano che siamo degli sfollati, che non si sanno organizzare, che siamo buttati sotto un ponte, anche se così sembra, come si può vedere, ci sappiamo organizzare come una vera e propria comunità. C'è chi porta il frigo con la roba da bere, c'è chi porta la roba da mangiare, c'è chi porta una coperta in più per chi magari l'ha dimenticata a casa, e ci muoviamo tutti in gruppo, appunto. Quindi anche questo è Vasco.
3: Nel mio caso Vasco ha fatto sì che ho conosciuto mia moglie nel 2024 e ci siamo sposati a ottobre quest'anno. E questo infatti sarà il nostro viaggio di nozze, vacanza, nozze, un po' di tutto.
1: Qui a Olbia è stata un'accoglienza bellissima, ci hanno accolto subito. Primo bar che siamo entrati ha detto: voi siete delle grandissime persone.
25: E ancora niente,
1: aspetta.
26: Vasco è la vita, come nascere, come vivere, morire, far l'amore. È una cosa mondana, per noi Vasco è la vita.
0: Senta, ma lei si commuove ancora quando ascolta Vasco?
26: Sì, io l'altra sera ho pianto perché non mi ricordo neanche quale canzone, però ci sono momenti che ascolti, ti fa rivivere situazioni che hai vissuto tanti anni fa.

0: so detto.
1: Il Teatro Lirico di Cagliari non ferma la propria programmazione in estate, ma anzi l'amplifica arricchendo il proprio cartellone con una serie di appuntamenti musicali imperdibili.
2: Sarà un grande palco che si affaccia sul suggestivo scenario del Porto di Cagliari ad ospitare gli spettacoli della rassegna estiva del Lirico. Il Teatro del Mare si trova all'interno del Parco del Nervi, avrà un palcoscenico largo 15 metri, una platea con 840 posti. Un ricco cartellone per rotte sonore Summer che si inaugura il 7 luglio con una star internazionale.
1: Partiamo con un concerto grandioso, due date di Amy Stewart con la nostra orchestra, Cavalleria Rusticana che dopo 6 anni torna a farsi sentire dal pubblico della nostra regione, una nuova messa in scena del regista Luca Baracchini, poi torna Daria Biancardi in una produzione del Teatro Lirico che ci ha fatto ballare e divertire lo scorso autunno, quindi Songs for a Better World, un programma pensato per le famiglie e bambini, Fantasy Melody, poi un gran galà d'opera.
2: 5 distinti programmi musicali per 14 serate, molti spettacoli, infatti andranno in scena anche a Sassari, Nuoro, Cabras, Lanusei e Carbonia.
1: Rotte sonore è un viaggio che vogliamo fare non solo nella musica ma anche nella nostra meravigliosa terra, quindi coniugheremo le due esperienze di visita e di conoscenza dei luoghi, delle tradizioni e della storia della nostra meravigliosa Sardegna insieme a appuntamenti musicali imperdibili.

0: questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento. Un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
7: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas.

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Furia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
3: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente americano Donald Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari, alcuni dei quali situati a circa 64 chilometri da Teheran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Ora un accordo o bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
4: La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. È quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda.
5: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio della donna rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza d'assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
4: Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco.
5: La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la Presidente, attesa oggi alla Camera per riferire in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Il PD ha infatti presentato una controrisoluzione d'aula con il capogruppo Boccia, che accusa l'esecutivo di essere assente quando si decide e silente quando si dovrebbe parlare, denunciando una crescente marginalità dell'Italia a Bruxelles.
4: Mondiale di calcio al via, l'onda blu di Curaçao contagia la Florida, dove la squadra di calcio si sta preparando in vista dell'esordio ai mondiali contro la Germania a Houston. Nella città del Texas la squadra otterrà il certificato del Guinness World Record per essere il paese più piccolo della storia a qualificarsi ai mondiali. La cerimonia si terrà domenica 14 giugno.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Radiolina, Radio Notizie.
13: Le 8 e 4 minuti, buongiorno dalle Lele Casini, dalla redazione di Radiolina. Primo appuntamento con le news sulla nostra emittente. Apriamo come di consueto con il titolo principale sull'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola, e sull'app Unione Digital, aeroporto e privati e bufera. Sulla privatizzazione dello scalo di Cagliari, aeroporto da 10 milioni di utili in vendita senza gara pubblica, così ha deciso la Camera di Commercio, l'azionista di riferimento con l'avallo della regione, consegnando la maggioranza al fondo F2I Ligantia. Intanto a Catania e Comiso la stessa operazione passa da un bando, un obbligo di legge e di trasparenza. Prima della politica, una notizia di cronaca appena arrivata in redazione. Andiamo su unionesarda.it con a Cagliari un incendio doloso vicino alla moschea di Via delle Collegie. Indagano i carabinieri provvidenziali all'intervento dei residenti della zona che hanno spento le fiamme prima ancora dell'arrivo dei vigili del fuoco. Aggiornamenti sulle prossime edizioni del nostro GR e su unionesarda.it. Appunto la politica, l'altra legge sarda impugnata dal governo, quella sul salario minimo, è la 15ª dall'inizio della legislatura. Il Consiglio dei Ministri ha posto la questione di legittimità costituzionale. Il governo impugna una legge che tutela i lavoratori e colpisce l'autonomia, secondo il Movimento 5 Stelle Sardo, un film già visto per le opposizioni in regione. Delitto Mocci, c'è il quarto arresto per l'omicidio del giovane di Lacidro. Dopo i fratelli di Pirri, il coetaneo di quarto, il GIP ha disposto l'arresto di Nicolas Migno, 22 anni, di Monserrato, con l'accusa di concorso in omicidio volontario e rapina aggravata. I disagi sulla 195 sono cominciati ieri, i lavori sulla statale per ripristinarla dopo i danni causati dal ciclone Henry. Dal chilometro 4.8 in direzione Capoterre Pula, obbligatorio svoltare verso le saline Contivecchi per poi rimettersi dopo la rotatoria di Macchiareddo con un tragitto raddoppiato. Nessun problema per chi va in direzione Cagliari dopo i disagi ieri, prova d'appello questa mattina. Alcuni appuntamenti per la giornata: alle 16.30 la Fondazione Sardegna Cagliari, l'incontro con Donatella Astasio, autrice del libro L'amore in gabbia, la ricerca della libertà di un reduce dal carcere. Sempre a Cagliari, a San Manifattura, alle 18, apertura del 10° meeting internazionale delle politiche del Mediterraneo con il talk L'unità dei paesi del Golfo, la prova dei nuovi equilibri internazionali. E a Sassari, nella sala Sasso del Conservatorio, alle 19, il concerto dell'orchestra di fiati del Conservatorio Canepa e del Liceo Azzuni di Sassari, diretta da Enea Tonetti. Andiamo con lo sport e il calcio. Oggi è prevista la firma del rinnovo di contratto dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane. Il tecnico che ha guidato nell'ultima stagione la squadra alla salvezza firmerà un biennale con un'opzione per il terzo anno. È tutto per adesso, fra poco Caffè Corretto con Mariangela Lampis. Le news su Radiolina tornano fra un'ora.
14: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
15: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
16: Oh no, stanno tornando le zanzare.
17: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
18: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
17: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
18: 070 22 240.
19: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
20: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Un buongiorno a tutti voi, è giovedì mattina 11 giugno, la nostra rassegna stampa, i quotidiani regionali, nazionali che troviamo in edicola, partendo però dagli aggiornamenti di cronaca di questa mattina, in particolare un incendio che si è sviluppato, che è stato innescato nel centro storico di Cagliari, a poca distanza dalla moschea di via del Collegio, e in realtà ha interessato anche l'ingresso appunto del luogo di culto di Cagliari. Sono intervenuti i vigili del fuoco, ma gli stessi residenti sono riusciti a spegnere le fiamme. Ovviamente ci soffermeremo ancora su questa notizia nel corso del nostro Caffè Corretto. E poi abbiamo visto che sulla Unione Sarda il tema, uno dei temi al centro, è quello della 195. Allora ci ricolleghiamo a quelli che sono gli aggiornamenti di stamattina, perché il traffico inizia a procedere a rilento all'altezza dello svincolo per via Contivecchia, in particolare il lungo Saline Contivecchia. Anche in questo caso vi aggiorneremo, sul posto c'è il nostro Massimiliano Reis per Videolina. Ma sotto la testata dell'Unione Sarda, o meglio la notizia di apertura che troviamo in prima pagina sull'Unione Sarda, dedicata all'aeroporto, i privati e bufera, i casi Catania e Combiso, stessa operazione ma con un bando, obbligo di trasparenza. Allora leggiamo insieme: sempre bufera sulla privatizzazione dello scalo di Cagliari, aeroporto da 10 milioni di utili in vendita senza gara pubblica, così ha deciso la Camera di Commercio. L'azionista di riferimento, fa sintesi l'Unione Sarda, con l'avallo della regione, consegnando la maggioranza al fondo Ligante. Intanto a Catania la stessa operazione passa da un bando, come dicevamo, è obbligo di legge e di trasparenza. La cronaca ci riporta a Monserrato per l'articolo firmato da Francesco Pinna, andiamo a vederlo insieme. Delitto Moci, quarto arresto per l'omicidio del 24enne di Villa Cidro, lo ricordiamo, era stato ucciso a Monserrato il 23 marzo in una rapina. Il GIP ha disposto l'arresto del monserratino Nicolas Minio di 22 anni dopo quelli di due giovanissimi fratelli di Pire e di un coetaneo quartese. La ricerca della quarta persona, lo ricordiamo, insomma, era già nota. Il 22enne accusato di concorso nella rapina e nel delitto, già in cella Daniel Campus, 22 anni, i fratelli Gianluca e Filippo Tunis. Scrive infatti Francesco Pina che ci fosse un quarto giovane coinvolto nella rapina sfociata con l'uccisione di Leonardo Mocci lo scorso 23 marzo, come dicevamo, con un colpo di pistola. Un'ipotesi che sia gli investigatori dei carabinieri sia la procura avevano maturato già nel corso dell'avvio delle indagini. Appunto, ancora sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda, ha chiuso un tratto della 195, lo dicevamo, nuovo percorso, caos, traffico. La fotonotizia invece è dedicata ai mondiali, al via, con l'Italia che resta a guardare, al via alle 21 dopo la cerimonia inaugurale che è prevista alle 19:30, il match fra Messico e Sudafrica, il campionato del mondo di calcio più grande di sempre. Si giocherà fra Stati Uniti, Canada e Messico, molte partite costringeranno i sostenitori europei a tenere gli occhi aperti fino all'alba. Di sicuro gli italiani saranno spettatori disinteressati per la terza volta di fila. E ancora Cagliari, la cronaca, i richiami sul ciclista investito in prognosi riservata. E ancora Siddi, l'una matrona si rovescia, l'escavatore grave, un imprenditore. Poi a Semini vince 122.000 euro la ruota della fortuna. Poi noi ci collegheremo appunto con la partecipante al gioco appunto televisivo. Ora c'è Saif con Buona Domenica.

0: domenica.
1: Radiolina Caffè Corretto. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
3: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Ichnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Inequivocabilmente Pan.
5: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
6: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
7: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
8: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
11: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app l'Unione Digital.
1: Caffè Corretto.
12: Giovedì 11 giugno c'è il nostro Caffè Corretto, la nostra lettura dei quotidiani, l'Unione Sarda. Ancora leggiamo dalle pagine dell'economia. Abbiamo fatto riferimento ieri alla protesta di Coldiretti, blitz davanti la prefettura, lotta ai trafficanti di olio e grano. Coldiretti scende in piazza Cagliari, in altre 14 piazze italiane, grano canadese trattato col glifosato che diventa pasta italiana, olio dalla Tunisia che imbottigliato in Sardegna diventa sardo. E contro queste pratiche, per salvare una filiera che non riesce più a stare in piedi, che ieri mattina Coldiretti Sardegna ha portato agricoltori e consumatori in piazza Palazzo in contemporanea con altre 14 piazze italiane. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto. Ancora le elezioni amministrative, si lavora alla composizione delle giunte, la presentazione della giunta a Quartu da parte del sindaco rinnovato Milia è prevista questa mattina. A Quartu il sindaco svelerà la sua squadra per per il governo. Cittadino in consiglio meno donne rispetto al passato, negativi i risultati di Lega e della Civica Futura. Leggiamo appunto queste le pagine di Quartu. Interland, il consiglio si prepara alla nuova giunta, andiamo a Sestu, l'entusiasmo degli eletti in maggioranza, pronti a lavorare per i cittadini, sono giorni decisivi nel neonato consiglio comunale di Sestu, ora che si conoscono i nomi degli eletti, i consiglieri guardano il futuro e fanno al futuro e fanno i primi progetti, nessuno si sbilancia però sui nomi degli assessori che si conosceranno solo nei prossimi giorni con il sindaco Michele Cossa. Questo l'Interland. E poi invece torniamo alla cronaca nelle pagine della provincia di Cagliari. La procura indaga sull'incidente mortale, quello di martedì sera a Sesso, lo schianto in cui ha perso la vita Mauro Sanna, fuori pericolo madre e figlio di 10 anni a bordo di un'auto tamponata dalla vittima. Andiamo a vedere la notizia che troviamo in apertura sulla Nuova Sardegna. Sanità, una sola macchina per fare la radioterapia, in lista di attesa ci sono centinaia di pazienti oncologici del nord Sardegna. Andiamo a leggere a pagina 2, pagina 3, radioterapia, una sola macchina, appunto dicevamo 130 malati di tumori in attesa. Ci vorrà ancora un anno per attivare il secondo acceleratore lineare. La dottoressa Campoccia, che è la direttrice della radioterapia oncologica della U di Sassari, dice: ora facciamo l'impossibile ma non basta. E ancora lotta al cancro al polmone, a pagina 3 della nuova, pochi posti in sala operatoria slittano diagnosi e interventi, problemi e difficoltà simili anche nella chirurgia toracica. E sempre dalla Nuova Sardegna, sotto la testata riforma congelata, governo retromarcia sui medici di famiglia, e ancora assemblea di Confcommercio sì al taglio delle tasse, no alla patrimoniale. E poi i richiami che ci portano a Olbia, tutto pronto in città per il concerto di Vasco Rossi, a Nuoro la denuncia, le case di comunità sono scatole vuote, a Oristano grandi manovre al centro in vista delle elezioni amministrative. Poi la notizia di cui vi abbiamo riferito poco fa, Cagliari, omicidio Mocci, arrestata in città una quarta persona. Ora c'è Annalisa con Canzone Estiva.

La nostra rassegna stampa, il nostro caffè corretto, ancora il Corriere della Sera, lo stiamo sfogliando, i richiami, l'ira di Trump contro Teheran. Cos'è accaduto? Colpita dagli Stati Uniti una petroliera in Oman, dispersi tre marinai indiani. Il presidente annuncia pesanti raid. Leggiamo, eravamo vicini a un accordo, ma Teheran ci tratta da stupidi. L'ira del presidente americano Donald Trump si abbatte appunto sull'Iran, annunciati nuovi raid. I missili americani hanno colpito anche una petroliera nell'Oman. Tre marinai indiani risultano ancora dispersi. Sul fronte del conflitto europeo, l'Ucraina annuncia di aver lanciato contro un impianto russo un nuovo modello di missile. Il presidente Zelensky parteciperà al prossimo G7. Il tycoon va avanti, tre annunci di raid e promesse di pace. Manca solo la firma. E poi bombe e morti in Libano, ancora dal Corriere della Sera. Fine della pazienza strategica, Teheran dalle minacce alla guerra per le milizie amiche. La Repubblica in prima pagina, la notizia della riforma dei medici di famiglia che salta dal governo, stop al decreto legge. Protestano le regioni, Schillaci dice non mollo, Meloni contro la patrimoniale, allarme dell'ufficio parlamentare sul debito. E poi richiamo su Trump, colpiamo duro, l'Iran ci tratta da stupidi. E poi stasera Messico-Sudafrica, parte il mondiale delle contraddizioni, ancora dalla prima pagina di Repubblica. Welcome, per niente, andare sulla luna forse è più facile. Malvenuti nel mondiale più pazzo del mondo, così obeso che fa fatica ad aprire le porte, è il più ricco, il più caro, il più diffuso, il più sconfinato, il più controverso, ma soprattutto il meno pacifico. Il riferimento ai mondiali, e torniamo al Corriere della Sera, è anche quello di Aldo Cazzullo, mondiale il calcio batte la politica. Quello che comincia oggi non sarà il mondiale di Donald Trump, per quanto il presidente degli Stati Uniti abbia organizzato la propria vita per dare ogni giorno un titolo e se possibile essere il titolo del giorno. Il mondiale apparterà a loro, agli spettatori e a noi, anche se non agli italiani. Il Sole 24 Ore, iperammortamento, via alle domande. Ancora auto aziendali sulle option alla maggiorazione solo del 5%. Questo è il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere il richiami che troviamo in prima pagina su Avvenire, che è proprio quello sui medici e eutanasia di una riforma. Lite nella maggioranza, Schillaci ritira il testo, ma avanti sulle case di comunità. Leone 14, non possiamo credere in Gesù e poi fare guerre. Il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia e inaugurato la Torre di Cristo e reso omaggio a Gaudì. E poi da Avvenire passiamo al Fatto Quotidiano. Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto, l'IDF prepara i piani per la striscia. E poi il caso Minetti di Cipriani, meglio non parlare, terrore e telefoni staccati in Uruguay, gli ex dipendenti del Gin Tonic non parlano, lo fa solo la polizia e un grande investitore, dicono il reporter, ha già fatto causa a chi lo criticava. Il Giornale, preparate le bombe, le chat per reclutare i lupi solitari islamici, è un'inchiesta appunto del Giornale. Poi le sfide del governo, Meloni che dice mai la patrimoniale, la protesta di Coldiretti con il richiamo in prima pagina, giù le mani da grano e olio degli italiani. È ancora Libero, la promessa di Giorgia, mai una patrimoniale. Il premier, altri parlano

0: di tassare le ricchezze, noi vogliamo crearne. Giù le imposte al ceto medio, Confcommercio dice. L'Italia è ancora forte, noi torniamo fra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:30.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
7: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
8: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche COLF e badanti?
9: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Fox Day.
13: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
14: Scopri il programma WES. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.
1: Caffè Corretto.
0: Una collaborazione inedita, Giovanotti insieme ad Alfa, buon vento.

0: Cagliari Pisacane, oggi la firma ci ha raggiunti il nostro Lele Casini per aiutarci
1: Eccoci
0: a capire.
1: Qua, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao Lele, che cosa sta per accadere? L'allenatore sottoscriverà, lo leggiamo dalle pagine sportive dell'Unione Sardo, un biennale con opzione per il terzo anno.
1: È la formalizzazione della cosa che sapeva già da tempo, l'aveva già detto anche il presidente Giulini anche durante la cerimonia per la pubblicazione dei calendari, ci si aspettava entro questo venerdì, anche perché lunedì ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo DS Pietro Accardi e del nuovo responsabile del settore giovanile Max Canzi, e quindi si attendeva prima di tutto comunque il rinnovo del contratto per Fabio Pisacane.
0: Il ritorno
1: siamo
0: di
1: in attesa
0: Max
1: della
0: Canzi.
1: Comunicazione ufficiale.
0: Il ritorno, una parentesi sul ritorno di Max Canzi, una figura amatissima anche dal gruppo giovanile del Cagliari. Dicevamo appunto i tempi, però quali saranno? Il Cagliari blinda appunto Fabio Pisacane.
1: Dovrebbe essere un biennale
0: in arrivo,
1: con un'opzione per
0: termini?
1: Il terzo anno, e quindi in linea anche con i tre anni del nuovo DS, quindi giusto una sorta di cammino parallelo tra i due, speriamo bene.
0: Ti posso chiedere una toto anticipazione di quello che potrebbe dire il DS? Che ragionamenti potrebbe fare per il nuovo Cagliari?
1: Io credo che continui con la linea avuta in questi anni, a maggior ragione su...
0: La sua scelta è proprio legata anche a questo, al
1: sì,
0: mantenimento di questa linea?
1: Assolutamente, sui giovani, e poi in sintonia con l'allenatore verranno scelti i giovani più adatti, e poi anche comunque col lavoro... Non a caso verranno presentate assieme al nuovo responsabile del settore giovanile anche chiaramente un occhio di riguardo al proprio settore giovanile, da cui anche quest'anno sono usciti alcuni giocatori.
0: Al nostro caffè corretto, come sempre, la rassegna stampa, la Gazzetta dello Sport, c'è tutto il mondo,
1: inizia
0: ma
1: il
0: non
1: mondiale.
0: Noi. Inizia il mondiale.
1: Inizia il mondiale, l'Italia non c'è.
0: Io
1: per
0: non, me
1: la terza
0: non me ne accorgerò.
1: Bah, ormai c'è un'intera generazione che non ha mai visto l'Italia al mondiale.
0: Esatto.
1: L'ha vista vincere l'Europeo, ma non ha visto mai l'Italia partecipare a un mondiale. E devo dire la verità, anche l'ultima partecipazione prima, le ultime partecipazioni, le due, in Sudafrica e in Brasile, non sono state così belle, non hanno rubato l'occhio. Ricordiamo l'Italia campione del mondo del 2006, e poi da quel momento il declino totale.
0: Sfogliamo insieme i quotidiani.
1: Intanto l'Italia non ha ancora un allenatore.
0: Sì.
1: O meglio, io continuerei con Baldini, sinceramente. Con l'allenatore dell'Under 21 che comunque darebbe un bel segnale in generale a tutto il movimento.
0: La Coppa dei Sogni, lo speciale mondiale appunto sempre della Gazzetta dello Sport, viaggio nel torneo americano che parte oggi, Canada, Messico e Stati Uniti ospiteranno 48 nazionali e 104 partite. Dal Corriere dello Sport le proseguiamo appunto con la nostra rassegna. The Last Dance, Francia e Argentina al top. Con ovviamente due figure simbolo, vediamo Messi da una parte, Cristiano
1: Francia,
0: Ronaldo
1: Argentina,
0: dall'altra,
1: Spagna, Brasile, ci aggiungiamo anche la Germania che è sempre da mettere tra le favorite. È un mondiale dove ci sono veramente tante bellissime squadre forti, è il primo mondiale allargato a mille squadre.
0: E poi il Corriere scrive l'edizione numero 23 è anche l'ultima appunto per i due miti che abbiamo appena citato,
1: Ronaldo e Messi.
0: Esattamente,
1: chi tifi tu?
0: Tra Ronaldo e Messi.
1: Messi, siamo d'accordo.
0: Messi. Senza proprio.
1: Riconoscendo a Ronaldo, assolutamente un livello altissimo.
0: Sì, però è troppo robotico. grazie infinite al nostro Lele. Ora c'è Dito nella Piaga con Businessman.

0: Radiolina Caffè Corretto. Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
1: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
4: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas,

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Splende il sole sulla Sardegna, bel tempo, protetta dall'anticiclone, quindi queste giornate saranno all'insegna del bel tempo con punte massime che potranno superare anche i 35 gradi. Avremo soltanto un po' di maestrale rinforzo a seguito di una perturbazione che scivolerà lungo le Adriatiche, ma che avrà scarsa influenza sul tempo in Sardegna. Per i prossimi giorni, con l'arrivo del weekend, confermate giornate altrettanto di bel tempo. Per ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare il sito di Trebi Meteo, ma anche l'app per ogni singola località.

0: Furia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate. Caffè corretto.
1: Il nostro caffè corretto insieme, c'è Fabio Leoni in regia, tutti gli aggiornamenti, l'apertura di unionesarda.it, Cagliari, incendio doloso davanti alla moschea di Via del Collegio, indagano i carabinieri. E poi qual è la situazione sulla statale 195? Ieri il via al cantiere, lo sbarramento che è comparso all'altezza dello svincolo per le saline Contivecchie, proprio lì c'è il nostro Massimiliano Reis. Massimiliano, buongiorno, il tuo monitoraggio dello stato del caos come procede?
2: Buongiorno, buongiorno Mariangela, è cominciato abbastanza presto il monitoraggio. Diciamo che non è una mattinata semplice per gli automobilisti che devono raggiungere Pula, insomma gli altri comuni della costa. È una mattinata difficile perché la viabilità alternativa appare insomma inadeguata. Per esempio il tratto, la strada che costeggia le saline dei Contivecchi stamattina alle 8 era intasata, nel senso che si avanzava molto lentamente, quasi a passo d'uomo, e con molti ritardi anche per gli automobilisti lavoratori che devono raggiungere i luoghi di lavoro, per esempio i lavoratori della Saras. Quindi una situazione molto complicata, per di più la strada che attraversa l'area industriale di Macchiareddu, che rientra appunto nel quadro di questa viabilità alternativa, appare anche pericolosa perché ci sono molti incroci a raso e molti mezzi pesanti attraversano la carreggiata, creando naturalmente pericoli per la viabilità per gli automobilisti. Quindi la prima giornata, diciamo, di lavori è insomma procede con ritmi molto lenti, come i ritmi lenti delle auto che avanzano poi verso Pula. I lavori sono cominciati e ho visto poco fa i primi mezzi che cominciavano a prepararsi per l'avvio dei lavori, insomma, e ho raccolto anche un po' il malcontento logico degli automobilisti e dei lavoratori, insomma, che si stanno spostando e che sono chiaramente molto arrabbiati per i tempi lunghi di percorrenza di queste strade, appunto, che rappresentano la viabilità alternativa.
1: Ricordiamo, Massimiliano, che i lavori sono previsti in quel tratto dove la spaccatura si era appunto creata sull'asfalto, sì, in seguito al ciclone Harry, al 21-22 sì, gennaio, e in New Jersey diciamo che ingabbiavano quella situazione ed era chiaro che sarebbe stato necessario intervenire. Le polemiche sono chiaramente legate anche alla tempistica, ai lavori e al cantiere estivo. Quindi da una parte c'è quel cantiere e dall'altra, Massimiliano, appunto, la viabilità, come dicevi, alternativa. Ricordiamo che la deviazione scatta al chilometro 4 e 8, per chi da Cagliari viaggia in direzione Capoterra. A quel punto c'è la deviazione per Contivecchi, il passaggio sul lungo saline, poi si passa attraverso, dicevi appunto, il polo industriale di Macchiareddu sull'ex provinciale 1 e poi si svolta per la dorsale consortile. Hai trovato però almeno, Massimiliano, la dorsale asfaltata, quindi questa era già una notizia.
2: Diciamo che almeno il passaggio più critico, il tratto più critico è il tratto di strada che attraversa, che costeggia le saline Contivecchi.
1: Assolutamente, Massimiliano. E poi i momenti critici si vivranno stasera, ha raccontato all'Unione Sarda il sindaco di Capoterra che sì, si sono vissute ore di passione al rientro appunto da lavori intorno alle 17 alle 18 all'altezza di Suloi, ma questo per l'altro cantiere che si sovrappone in contemporanea, che è quello legato al nuovo tratto della quattro corsie che dovrebbe essere inaugurato a inizio luglio. Grazie Massimiliano, ovviamente
2: sì,
1: ti seguiremo.
2: Va sì, bene.
1: Sì,
2: dicevo che i timori maggiori vengono espressi dai lavoratori. I turisti magari hanno tempi più lunghi e più dilatati, ecco, per vivere la vacanza. I lavoratori sono seriamente preoccupati per questi giorni che dovranno affrontare nelle strade della viabilità alternativa della 195.
1: E c'è grande preoccupazione anche tra i commercianti. Grazie al nostro Massimiliano, sì, Reis. Ora Dracula Remix.

0: nostro caffè corretto insieme. Abbiamo letto prima la notizia che ci porta ad Assemini per lo splendido risultato per una psicologa. La trasmissione di Gerry Scotti alla ruota della fortuna vince 122.000 euro. Quando alla fine del gioco, dopo aver girato per l'ultima volta la ruota e aver vinto già 22.600 euro, Martina Dei, da 41 anni, ha scelto la busta tra quelle che Gerry Scotti la stava proponendo. Cosa è accaduto? Lo chiediamo direttamente a lei. Buongiorno Martina Dei.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, raccontaci tu stessa, fai la cronaca di quello che è avvenuto.
1: Ah, oddio, è una cosa emozionante, insomma. Sono ancora molto, come dire, emozionata rispetto a quello che è successo. È stata davvero un'esperienza bellissima, sono andata senza aspettative, però, come dire, la ruota ha girato e insomma ci prendiamo quello che è arrivato.
0: L'innesco della partecipazione è un super classico. Non sei stata tu a provare a iscriverti?
1: Esatto, è stato il mio compagno, perché ovviamente da casa rilassati sul divano, e poi quando giocano gli altri hai sempre le lettere tutte a disposizione lì, le vedi, la calma, riesci a individuarle quasi tutte. Però ho detto dai, ascolta, proviamoci, vediamo che cosa succede. Quindi ho fatto l'iscrizione, poi insomma ho fatto anche i provini, che non sono semplicissimi, quindi sono stata selezionata ed è andata come è andata, insomma.
0: Com'è stata l'esperienza, insomma, vivere questi studi televisivi anche?
1: È strano, perché vedendolo da casa è una cosa, ovviamente, apri la porta e ti vedi quello studio gigantissimo davanti a te, le luci, le persone, soprattutto per chi non è abituato, comunque conduce una vita normalissima tra lavoro, casa e interessi, e soprattutto che poi non ama tantissimo anche stare al centro dell'attenzione o davanti alle persone. Però loro sono stati bravissimi, perché c'è un lavoro eccezionale dietro e ti mettono a tuo agio, ti fanno sentire proprio parte della famiglia, e diventa proprio come giocare da casa, certo con l'attenzione del momento, però insomma è stato davvero davvero bello, è stata un'esperienza diversa che non si fa tutti i giorni, e quindi sono contenta alla fine di aver accettato l'idea del mio compagno di iscrivermi.
0: Però ricordiamo, hai fatto riferimento al lavoro, nella vita appunto fai la psicologa, e quindi la tua quotidianità è legata insomma a ben altro, al diabete, leggiamo nella tua pagina, gestione appunto del diabete, sì. Tutor di apprendimento, insomma parlaci anche del tuo lavoro.
1: Sì, io ho iniziato facendo appunto la tutor dell'apprendimento, quindi mi sono dedicata ai bambini, alle difficoltà scolastiche, alle valutazioni dell'apprendimento. Poi nella vita sono riuscita a fare la scuola di specializzazione in psicologia della salute a Cagliari, e quindi ho iniziato una collaborazione con un'associazione del territorio, Diabete Zero, e poi anche con associazioni nazionali, insomma, e quindi adesso mi interessa molto di aiutare e supportare le persone con diabete, perché anche io ho il diabete e ho voluto, come dire, anche portare e dare modo alle persone di capire che si può fare tutto,
0: supportare anche appunto la tua professionalità con la tua esperienza. Grazie, esatto. Grazie infinite, è stato un piacere averti qua con noi. Grazie di cuore a Martina De Ida, psicologa, l'abbiamo appunto detto, questa è la sua professione, reduce da questa vincita di 122.000 euro, la ruota della fortuna.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a te.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Medio Oriente in primo piano. Gli Stati Uniti hanno dato il via agli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Lo riferisce il CENTCOM precisando che i raid sono cominciati alle 17.15 di New York, le 23.15 in Italia. Lanciati 49 missili Tomahawk, Israele non è coinvolto nei raid americani. Ora un accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
5: Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni, aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impegnati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo. L'ambasciatore a Roma, Alexei Paramonov, ribadisce l'apertura all'Italia se rinuncia a mantenere un atteggiamento ostile.
6: La cronaca. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni ucciso la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L'autopsia ha accertato che il ragazzo è stato raggiunto da almeno 30 coltellate, inferte esclusivamente alle gambe. Una delle ferite ha però reciso l'arteria femorale, provocando una massiccia emorragia che si è rivelata fatale. Per il delitto si trovano già in carcere due giovani di origine peruviana di 19 e 20 anni, entrambi accusati di omicidio aggravato. I due farebbero parte di un gruppo riconducibile ai Latin Kings, gang latino-americana.
5: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise e di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza di assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
6: Ancora protesta in Albania contro il progetto per un lussuoso maxi resort turistico promosso da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Nell'undicesima giornata delle proteste, battezzate come la rivoluzione dei fenicotteri, la folla, riunita sul viale davanti alla sede del governo, insiste a chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, mentre il ritornello degli slogan dei manifestanti è "L'Albania non è in vendita".
5: Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base che coinvolgerà l'intero comparto ferroviario. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radiolina, Radio Notizie.
14: Nuova edizione del GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. L'attentato incendiario di questa mattina davanti alla moschea di Via del Collegio nel quartiere Marina di Cagliari. Secondo una prima ricostruzione, il robo sarebbe stato appiccato dai ignoti che avrebbero utilizzato del liquido infiammabile. Subito l'allarme con i residenti che hanno spento le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Indagano i carabinieri. E a proposito di fuoco, ieri imponente incendio nei pressi dell'aeroporto militare di Decimo Manno. Per diverse ore un elicottero dell'ottantesimo centro SAR del quindicesimo stormo è rimasto impegnato per cercare di domare le fiamme. Circa 45 lanci effettuati sul fuoco per un totale di circa 35.000 litri d'acqua utilizzati. La politica, altra legge sarda impugnata dal governo, quella sul salario minimo, è la quindicesima dall'inizio della legislatura. Il Consiglio dei Ministri ha posto la questione di legittimità costituzionale. Il governo impugna una legge che tutela i lavoratori e colpisce l'autonomia, secondo il Movimento 5 Stelle. Un film già visto per le opposizioni in regione. E poi il delitto Mocci, c'è il quarto arresto per l'assassino del giovane di Villa Cidro dopo i fratelli di Pirri. Il coetaneo di Quarto, il GIP ha disposto l'arresto di Nicola Smigno, 22 anni, di Monserrato, con l'accusa di concorso in omicidio volontario e rapina aggravata. I disagi sulla 195, sono cominciati ieri i lavori sulla statale per ripristinarla dopo i danni causati dal ciclone Harry. Dal chilometro 4.8 in direzione Capoterre Pura, obbligatorio svoltare verso le saline Contivecchi per poi rimettersi dopo la rotatoria di Macchiareddo. Con un tragitto raddoppiato, nessun problema per chi va in direzione Cagliari dopo i disagi ieri. Prova d'appello questa mattina. Questo pomeriggio alla Fondazione Sardegna a Cagliari alle 16.30 l'incontro con Donatella Stasio, autrice del libro L'amore in gabbia, la ricerca della libertà di un reduce dal carcere. A Sassari, al Conservatorio nella Sala Sasso alle 19, il concerto dell'orchestra di fiati del Conservatorio Canepa e del Liceo Azzuni di Sassari, diretta da Enea Tonetti. Finiamo col calcio. Il Cagliari, oggi è prevista la firma del rinnovo del contratto dell'allenatore Fabio Pisacane. Il tecnico che ha guidato nell'ultima stagione la squadra della salvezza firmerà un biennale con opzione per il terzo anno. È tutto per adesso, a più tardi.
15: Aiuto, sono cresciuti ancora, scarpe strette e vestiti corti.
16: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
17: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
16: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
18: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
19: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
20: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
21: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
22: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
23: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: caffè corretto.
1: Il caffè corretto ancora insieme, con uno sguardo rivolto anche agli eventi che sono previsti nel fine settimana, sì, ma soprattutto in questa nostra estate. Eventi che attendiamo oramai, quello di agosto, dal 3 al 9 agosto, il Festival dei Tacchi, 7 giorni fra i paesaggi dell'Ogliastra. Ne parliamo subito con il direttore artistico Giancarlo Biffi. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Il festival è lontano, buongiorno, ma non lontanissimo, perché insomma la programmazione è bella
2: qui,
1: densa,
2: ma...
1: esatto, è già qui, sì. Qui è ora. Ricordiamo che cosa prevede quest'anno.
2: Sì,
1: il filo conduttore è sempre lo stesso.
2: Sì, appunto, 7 giornate di festival, 20 spettacoli, 9 spazi scenici, 3 laboratori, 2 comuni, Urassa e Ierzu, che si mettono a confronto. Il tema quest'anno sarà In corsa con il coraggio, non tanto per evitare la paura, ma per riuscire a cavalcarla in tempi così bui, diciamo. Cioè, una reazione attraverso la bellezza e il teatro. Inizieremo subito col teatro di comunità, che appunto già da ora stiamo lavorando con la comunità dei Tacchi per realizzare questo Incanti sul testo di Tonino Catalano, perciò con Francesca Pani che dirige. Poi subito, appunto, il 4 agosto avremo l'incontro con Roberto Mercadini, che ci racconterà Animali Umani, cioè l'evoluzione della nostra specie e il confronto con chi, le scimpanzé, formiche, chi è rimasto in un altro stato. Perciò il confronto, Mercadini è un affabulatore, perciò ci farà sicuramente divertire. Abbiamo 2 spettacoli che appunto parlano di coraggio e in qualche modo dedicati a 2 persone coraggiose. Una è appunto Pazienza, uno spettacolo di Max Paiella, dove appunto Andrea Pazienza viene ricordato nei suoi 70 anni di vita, se fosse stato vivo nell'anniversario. L'altro grande coraggioso che vogliamo ricordare tramite, con l'ausilio di Paolo Rossi, è Gianni Rodari. Ecco, poi avremo Vergasso, che ci racconterà le sue interviste impossibili, accompagnato dalla sua cara chitarra, così come uno spezzone tutto femminile, dove da Giuliana Musso a Rossella Fava, Silvia Elena Montagnini e Daria Paoletta, racconteremo un po' il mondo femminile visto dall'interno, proprio dal mito di Proserpina alla gestazione per altri, all'incontro con una grande altra coraggiosa che è Maria Canins, attraverso A tutto controvento, lo spettacolo di Silvia Elena Montagnini, che ci racconterà non solo della grande sportiva, ma dell'emancipazione attraverso lo sport di molte figure femminili. Poi non possiamo dimenticare appunto le nostre produzioni, la nostra nuova produzione Sopra di noi le bombe, che racconta da Emilio Lusso i bombardamenti di Cagliari attraverso la voce di Alessandro Lai, un mio lavoro che sono al cuore, in cui sarò accompagnato musicalmente da Moses Conca, dove racconto la possibilità di resistenza e racconto un po' il Novecento attraverso delle figure, quelle di mio nonno, di mio padre e dei miei amici fraterni. Perciò attraverso loro si racconta un po' cos'erano gli anni 60, 70, quando c'era ancora quell'illusione che tutto potesse cambiare, tutto potesse migliorare, che oggi c'è un pochino meno, diciamo. Poi appunto i laboratori, dai cuori di panna smontata, dove c'è un omaggio a un'altra grande cantante, un'altra donna coraggiosa, che è Amy Winehouse, con il testo di Francesco Nicolini, in collaborazione alla direzione con Mauro Mou. E l'altro che curiamo tutto l'anno con i bambini di Ulassai, che viene presentato al festival, perciò a fianco a Paolo Rossi avremo anche i bambini della scuola primaria di Ulassai con Rifiutiamoci, che è una maniera di cuore di parlare di educazione ai rifiuti. tutti a non gettare, a non sprecare.
1: E allora buona reazione intenso all'indifferenza che coinvolge, che coinvolge tutti noi, come lei ha detto, insomma, il terrore tenta di rubare la scena e si fa il contrario, insomma, siete voi a rubare la scena.
2: Cerchiamo di illuminarla anche di notte.
1: Va bene. Grazie, grazie di cuore, direttore artistico Giancarlo Biffi.
2: E fatevi un regalo, venite ai tacchi dal 3 al 9 agosto. Vi aspettiamo a braccia aperte.
1: Flamenco Paranoia ora.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: La sento nell'aria.
2: Che cosa?
1: La stagione del divertimento! Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live! 40 serate e 100 spettacoli dal vivo!
2: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
1: Corte Live! Più musica, più spettacoli, più estate!
2: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
3: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Caffè Corretto.
9: Il Caffè Corretto, l'attualità, la musica, c'è Lady Gaga con Runaway.

0: Il direttore Emanuele Dessì ci ha raggiunti in studio. Siamo un po' distratti perché stavamo già commentando tutte le notizie di cui parlare oggi. Emanuele, da cosa partiamo?
1: Beh, partiamo da una notizia di cronaca con cui apriamo da un'oretta il sito unionestrada.it. C'è stato un incendio nelle vicinanze davanti alla moschea di Via del Collegio a Cagliari. È un fatto che può essere inquietante o può essere una ragazzata. Stavamo riflettendo con Mariangela Lampis proprio su questo. Certamente va sottolineato anche l'aspetto inquietante in un momento di convivenza difficile un po' in tutto il mondo.

0: approfondire nelle prossime ore, di poter arrivare a una risposta che speriamo tutti ci porti alla bravata, ecco, perché sarebbe davvero inquietante se ci fosse qualcosa di più.
1: Sperando nella casualità, invece, che per ipotesi, è l'ultima ipotesi.
0: L'ultima,
1: diciamo.
0: Purtroppo quella è l'ultima. E poi attenzione sul giornale, ma anche sul sito, sulla vicenda degli aeroporti, della privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari, mettendo a confronto quello che sta succedendo a Cagliari con la regione in cabina di regia per traghettare la privatizzazione dell'aeroporto e quello che invece succede a Catania, dove è stata fatta una gara con evidenza pubblica per scegliere gli eventuali partner che gestiranno in regime, diciamo, privatistico l'aeroporto di Catania. A Cagliari invece non c'è nessuna gara, è stato individuato il socio di maggioranza, che è il fondo F2I, che già gestisce Alghero e Olbia, e quindi con nonchalance si arriverà anche, o si vorrebbe arrivare anche, a privatizzare Cagliari con una gestione unica. Si oppongono in tanti a questa soluzione, per esempio Confcooperative, che è presente nel Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio, che ha in questo momento il pacchetto di maggioranza dell'aeroporto, ma è pronta a cederla a F2I. Quindi su questo grande, grande attenzione, Mariangelo. E poi stiamo monitorando, tu lo hai fatto molto bene ieri, stiamo monitorando il traffico sulla 195, che è la strada che da Cagliari poi porta a Chia, attraversando tutti i comuni. C'è una deviazione che costringe gli automobilisti a passare sulle saline Conti Vecchi. I lavori andavano fatti perché Harry a gennaio ha fatto un po' di danno. Io continuo a domandare se non sia possibile lavorare 24 ore al giorno, anche di notte, come succede spesso anche da parte di ANAS, per accorciare quello che è un cantiere annunciato in 45 giorni. E quindi 45 giorni di disagio. Abbiamo parlato tanto di turisti, è vero, però i turisti passano, anche i sindaci, i turisti passano lì una volta. I pendolari passano lì due volte al giorno, quindi mettiamoci nei panni dei pendolari che sono costretti a fare un percorso alternativo. Ecco, cerchiamo almeno di dimezzare i tempi. Banalmente si dice andiamo a contare quanti sono gli operai, che nulla hanno a che fare ovviamente i lavoratori. Il problema è chi affida l'appalto ANAS e non prevede nel capitolato che si debba lavorare H24, che si debba lavorare di notte, e di conseguenza l'impresa deve mettere in campo un numero di operai sufficienti, quindi creiamo anche magari lavoro in più. Ecco, dal microfono sembra tutto facile, però dall'altra parte sembra che questo non venga mai preso in considerazione, e quando uno al volante si arrabbia e si deve arrabbiare per 45 giorni, anche la tenuta mentale è messa a rischio. È un problema di sicurezza, che sicurezza davvero per chi guida, e al di là delle condizioni della strada.
1: E continuare ad arrabbiarsi, Emanuele, perché ad esempio lo stesso sindaco di Capoterra ci ha raccontato della sovrapposizione dell'altro cantiere, perché poi verrà aperto a luglio il nuovo tratto della quattro corsie. Ieri a Suloi, tornando appunto ai lavoratori costretti a imprecare, si sono create code di tantissimi chilometri. Il sindaco appunto ce l'ha raccontato, Beniamino Garo, perché è andato lui stesso appunto a verificare, quindi gli automobilisti reduci, diciamo, da una giornata di lavoro denso, ingabbiati appunto in mezzo al traffico per questo doppio lavoro. Poi, Emanuele, nei prossimi giorni parleremo anche di questa ipotesi del lavoro 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sul tavolo anche dell'incontro fra i sindaci, ANAS e assessorato, ma non subito. L'ipotesi sì, è semplicemente sì, in extremis all'ultimo, nel caso sì, i lavori dovessero portarsi oltre tempo.
0: Saremo come nel nostro ruolo i cani da guardia di questa situazione, per stimolare magari qualcuno che sta anche più su. Ricordiamo che Salvini, tanto amico della Sardegna, è il ministro delle infrastrutture. Ecco, se ci fosse un intervento del governo, come c'era già stato quando decise ANAS di chiudere totalmente la strada dopo il ciclone Harry, poi magari si è capito che si poteva anche convivere con un New Jersey che consentiva il doppio senso. Ma insomma, monitoreremo affinché chi in questo momento ci ascolta dall'imbuto della Conti Vecchi, insomma, possa avere se non altro la consapevolezza che c'è attenzione da parte nostra, sicuramente, magari anche dei sindaci, che inizialmente sembravano un po' indignati, poi hanno abbassato lo sguardo e hanno detto sì. Quindi monitoreremo anche i sindaci.
1: Grazie Emanuele Dissi, al nostro direttore. Si chiude così il nostro Caffè Corretto, ma noi torniamo domani a proposito di aggiornamenti costanti che daremo anche in giornata con Giulio Zasso, Michele Rufi, La Stramata. Grazie a Fabio Leoni in regia.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su

0: radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 9:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Predanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il grana padano DOP, riserva 20 mesi a 1,19 euro letto. Il vino Botte Buona, Lambrusco e Sangiovese IGT da 750 ml a 1,89 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il carpaccio di suino a 2,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
9: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
1: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
0: Archeo Beer Fest 2026 a San Salvatore di Sinis da 19 al 21 giugno.
1: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mille Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Splende il sole sulla Sardegna, bel tempo, protetta dall'anticiclone, quindi queste giornate saranno all'insegna del bel tempo con punte massime che potranno superare anche i 35 gradi. Avremo soltanto un po' di maestrale in rinforzo a seguito di una perturbazione che scivolerà lungo le Adriatiche, ma che avrà scarsa influenza sul tempo in Sardegna. Per i prossimi giorni, con l'arrivo del weekend, confermate giornate altrettanto di bel tempo. Per ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare il sito di Trebi Meteo, ma anche l'app per ogni singola località.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sull'aceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la Presidente, che oggi alla Camera ha riferito in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Sull'Ucraina la Presidente ha ribadito pieno sostegno a Kiev, ma ha anche chiesto diplomazia e unità dell'Europa con l'investitura di una figura autorevole per portare avanti un dialogo con la Russia. Sentiamo.
5: Il tema vero dal mio punto di vista non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continua a lavorare.
3: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
4: Circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati sono stati sequestrati da finanzieri del comando provinciale di Siracusa su disposizione della procura. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio e autoriciclaggio e false fatturazioni. L'organizzazione criminale aveva ramificazioni in tutta Italia.
3: Niente treni fino al 30 giugno per andare a Roma dalla Puglia e viceversa. Si potrà contare solo sui bus delle compagnie private, sulle piattaforme di condivisione di posti in auto e sull'aereo, che però diventa sempre più caro. Il motivo è la sospensione della circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia per i lavori sulla tratta Napoli-Cancello.
4: Intanto un nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore. Assicurate le consuete fasce di garanzie per il trasporto regionale nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
3: Il cinema in chiusura, l'Academy of Motion Picture Arts and Science conferirà l'Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Le statuette degli Oscar saranno consegnate domenica 15 novembre 2026 presso la Ray Dolby Ballroom a Hollywood.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Ecco. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: Radiolina, Radio Notizie.
13: 10:06, ancora buongiorno dalla redazione, Lele Casina al microfono, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola e cominciamo con la cronaca, con l'attentato incendiario davanti alla moschea di Via del Collegio nel quartiere Marina di Cagliari di questa mattina. Secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe stato appiccato dai ignoti che avrebbero utilizzato del liquido infiammabile. Subito l'allarme con i residenti che hanno spento le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, indagano i carabinieri. E a proposito di fuoco, ieri imponente incendio nei pressi dell'aeroporto militare di Decimomannu. Per diverse ore un elicottero dell'80° centro SAR del 15° Storm è rimasto impegnato per cercare di domare le fiamme, circa 45 lanci effettuati per un totale di circa 35.000 litri d'acqua utilizzati. Il delitto Mochi, c'è il quarto arresto per l'omicidio del giovane di Villa Cidro dopo i fratelli di Pirri e il coetaneo di Quarto. Il GIP ha disposto l'arresto di Nicolas Minio, 22 anni, di Monserrato, con l'accusa di concorso in omicidio volontario e rapina aggravata. I disagi sulla 195, sono cominciati ieri i lavori sulla statale per ripristinare i danni causati dal ciclone Harry dal chilometro 4.8 in direzione Capoterra e Pula, obbligatorio svoltare verso le saline di Conti Vecchi per poi rimettersi dopo la rotatoria di Macchiareddu con un tragitto raddoppiato. Nessun problema per chi va in direzione Cagliari, dopo i disagi di ieri, prova d'appello questa mattina. Questa sera al Teatro Adriano a Cagliari, ultimo appuntamento della rassegna Voci della Terra, organizzato da Figli d'Arte Medas, con lo spettacolo di prodotti caseari della Pecora Nera di Arbus. Sentiamo Gianluca Medas.
14: Oggi termina il lungo viaggio delle Voci della Terra, le biodiversità raccontate. Abbiamo raccontato il lavoro dei contadini, abbiamo raccontato la collaborazione con Madre Natura, con la Terra. Assieme si creano tante cose incredibili. Alle ore 20:30 al Teatro di Ano in via Sassari, vi aspetto.
13: E poi il calcio e il Cagliari, oggi è prevista la firma del rinnovo di contratto dell'allenatore Fabio Pisacane. Il tecnico che ha guidato nell'ultima stagione la squadra della salvezza firmerà un biennale con un'opzione per il terzo anno. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, prossime news su Radiolina fra un'ora.
15: Hotel prenotato, biglietti presi.
16: Manca solo la valigia.
17: Tranquilla, andiamo da Globo.
15: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
18: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
19: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
20: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
21: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
22: Per dormire, design for wellness.
23: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
24: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
25: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
26: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Con
25: con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Carolina Story.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
4: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: Attenzione, tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
6: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio, vai su avvisolimbas.it.
7: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
8: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
9: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ennio Corino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra, ingresso libero e gratuito.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
4: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
5: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Splende il sole sulla Sardegna, bel tempo, protetta dall'anticiclone, quindi queste giornate saranno all'insegna del bel tempo con punte massime che potranno superare anche i 35 gradi. Avremo soltanto un po' di maestrale in rinforzo a seguito di una perturbazione che scivolerà lungo le Adriatiche, ma che avrà scarsa influenza sul tempo in Sardegna. Per i prossimi giorni, con l'arrivo del weekend, confermate giornate altrettanto di bel tempo. Per ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare il sito di Trebi Meteo, ma anche l'app per ogni singola località.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente e a un attacco al ministro israeliano Ben-Gvir dopo il caso Flottiglia.
6: L'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due Stati, o come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani.
4: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
5: Ha chiamato i carabinieri nel bel mezzo di un'accesissima lite con il fratello, che lui accusava di molestie sessuali nei confronti della moglie. Poi ha preso un coltello e lo ha colpito con violenza davanti agli occhi dei militari. È stato arrestato per tentato omicidio un trentenne a Moglien, provincia di Mantova. Il ferito si trova in gravissime condizioni nell'ospedale della città lombarda dopo che la lama gli ha perforato un polmone.
4: Belfast è una città fantasma dopo l'ennesima notte di violenze razziali. Tre persone sono state arrestate dalla polizia dell'Irlanda del Nord durante le violenze xenofobe nella notte scorsa a Belfast, ma ne seguiranno sicuramente altri. Lo ha dichiarato il viceministro Dan Jarvis, numero due del Ministero dell'Interno alla Camera dei Comuni. Le violenze sono seguite all'accoltellamento brutale di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese.
5: Papa Leone XIV è a Gran Canaria, accolto dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Primo appuntamento della giornata, l'incontro con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti al porto, uno dei principali punti d'ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. La messa nello stadio di Gran Canaria chiuderà la giornata.
4: Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Radio Lina, Radio Notizie.
15: Ancora ben ritrovati dalla redazione. In apertura del nostro giro della politica, con l'impugnazione da parte del governo della legge regionale sul salario minimo per una questione di legittimità costituzionale, la reazione dei sindacati con la CGIL Sarda che sottolinea che questo governo continua a osteggiare qualsiasi provvedimento volto a migliorare le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici. Lo stesso sindacato afferma la legittimità e la correttezza della legge sarda. Amministrative a quarto, il sindaco Graziano Milia ha presentato il nuovo esecutivo, 5 assessori confermati, 3 nuovi ingressi in giunta con una piccola rimodulazione di alcune deleghe e cambia la guida dell'assessorato ai trasporti, via Elisabetta Azzori, al suo posto entra Romina Mura, a cui vanno anche le deleghe dalla mobilità sostenibile all'ambiente. Al timone dell'assessorato alla pubblica istruzione, sport, innovazione, politiche di genere LGBT nella precedente giunta in mano a Cinzia Carta, nominata Marcella Marini. Confermato anche l'assessorato di Flumini Territori Extraurbani, al vertice non ci sarà l'assessore uscente Tiziana Cogoni, ma Monica Soggio. Attentato incendiario davanti alla moschea di Via del Collegio nel quartiere Marina di Cagliari. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato appiccato dai ignoti che avrebbero utilizzato del liquido infiammabile. Subito all'allarme con i residenti che hanno spento le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Indagano i carabinieri. E poi il delitto Mucci, c'è il quarto arresto per l'omicidio del giovane di Villa Cidro. Dopo i fratelli di Pirri, il coetaneo di quarto, il GIP ha disposto l'arresto di Nicola Smigno, 22 anni di Monserrato, con l'accusa di concorso in omicidio volontario e rapina aggravata. Per gli appuntamenti questa sera al Teatro Adriano a Cagliari, ultimo appuntamento della rassegna Voci della Terra, organizzato da Figli d'Arte Medas, con lo spettacolo I prodotti caseari della pecora nera di Arbus. Sentiamo Gianluca Medas.
16: Oggi termina il lungo viaggio delle Voci della Terra, le biodiversità raccontate. Abbiamo raccontato il lavoro dei contadini, abbiamo raccontato la collaborazione con Madre Natura, con la Terra. Assieme si creano tante cose incredibili. Alle ore 20:30 al Teatro di Ano in via Sassari, vi aspetto.
15: E chiudiamo con il calcio. Oggi è prevista la firma del rinnovo di contratto dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane. Il tecnico che ha guidato la squadra nell'ultima stagione alla salvezza firmerà biennale con opzione per il terzo anno. È tutto, a più tardi.
17: Non ho niente da mettermi.
18: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
19: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
18: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
19: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
20: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
21: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
22: Oh no, stanno tornando le zanzare.
23: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
24: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
23: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
24: 070 22 240.
25: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
26: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
2: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro, latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica, e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
4: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro!
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
6: Vieni a scoprirla da Autovam.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
9: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 11:32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Aluina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
5: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il cono gelato Kinder Bueno da 4 pezzi a 3,45 €, le ciliegie nel reparto ortofrutta a 3,99 € e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la rullata di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
11: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
2: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Splende il sole sulla Sardegna, bel tempo, protetta dall'anticiclone, quindi queste giornate saranno all'insegna del bel tempo con punte massime che potranno superare anche i 35 gradi. Avremo soltanto un po' di maestrale rinforzo a seguito di una perturbazione che scivolerà lungo le Adriatiche, ma che avrà scarsa influenza sul tempo in Sardegna. Per i prossimi giorni, con l'arrivo del weekend, confermate giornate altrettanto di bel tempo. Per ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare il sito di Trebi Meteo, ma anche l'app per ogni singola località.

0: Sono le 12:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente. Necessario, dice, proteggere la libertà di navigazione e qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz.
5: E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto. Perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto. E perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
3: Intanto i colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti 3 marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale al largo dell'Oman.
4: Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei tre paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto ieri il ministro degli Esteri Lavrov.
3: La questura di Palermo e il comando provinciale dei Carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily by Car. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso.
4: Momenti di panico in un locale fast food di La Spezia, dove i clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto dal controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore. Tra le persone colpite ci sarebbero stati anche dei bambini.
3: Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. Il Belgio è il quinto paese UE ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Ancora ben ritrovati dalla redazione, un saluto da Lele Casina al microfono. La politica in apertura con l'impugnazione da parte del governo della legge regionale sul salario minimo per una questione di legittimità costituzionale. La reazione dei sindacati con la CGIL sarda che sottolinea che questo governo continua a osteggiare qualsiasi provvedimento volto a migliorare le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici. Lo stesso sindacato ha affermato la legittimità e la correttezza della legge sarda. Le reazioni politiche, il Movimento 5 Stelle sardo, il governo impugna una legge che tutela i lavoratori e colpisce l'autonomia, invece è un film già visto per le opposizioni regionali. Le amministrative, è stata nominata questa mattina a Quartu dal sindaco Graziano Milia la nuova giunta del comune di Quartu Sant'Elena, 5 assessori confermati, 3 i nuovi ingressi, cambia la guida all'assessorato ai trasporti, non c'è più Elisabetta Azzori, al suo posto Romina Mura. Non c'è più al timone dell'assessorato alla pubblica istruzione Cinzia Carta, non è stata nominata Marcella Marini, è stato confermato l'assessorato di Flumini e territori ex urbani al vertice, non ci sarà l'assessore uscente Tiziana Cogoni ma Monica Soggio. La cronaca con l'attentato incendiario in via del collegio nel quartiere Marina di Cagliari, presi di mira a fioriere di plastica con le fiamme che sarebbero estese anche al portone di una moschea. Secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe stato appiccato dai gnoti che avrebbero utilizzato del liquido infiammabile. Subito dopo l'allarme con i residenti che hanno spento le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, indagano i carabinieri. Un appuntamento per questa sera a Quartu Sant'Elena, all'ex caserma dei Carabinieri in via Roma, alle 21, l'incontro con i finalisti dell'80esima edizione del Premio Strega. E poi lo sport e il calcio. Oggi è prevista la firma del rinnovo di contratto dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, il tecnico che ha guidato nell'ultima stagione la squadra della salvezza, firmerà un biennale con un'opzione per il terzo anno. E poi la vela, la prima uscita per la C75 di Luna Rossa in preparazione all'America's Cup di Napoli. Nella Silver Bullet i timonieri Peter Barling e Ruggero Tita. Continui stop and go ma con una buona velocità. Nel complesso, ha spiegato Luna Rossa al sito, è stata una giornata produttiva per la squadra. Si tornerà in acqua domani. È tutto, a più tardi.
13: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
14: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
15: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
16: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
2: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.
4: Dal 24 al 29 giugno a Cabras, a Leonardo e Tarros, si terrà il Festival Internazionale dell'Archeologia 2026.
5: Conferenze e dialoghi con ospiti ed esperti internazionali per approfondire alcuni dei temi più importanti dell'archeologia.
4: Festival dell'Archeologia 2026.
5: A Cabras, San Leonardo e Tarros, dal 24 al 29 giugno.
4: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
10: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrò,

0: negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.
3: Radiolina presenta La Strambata.
4: Bentrovati con La Strambata, sono le 12.33 di giovedì 11 giugno, io sono Michele Ruffio, al mio fianco c'è come sempre Giulio Zasso.
5: Buongiorno a tutti, eccoci qua, la puntata del giovedì, sferzati dal maestrale che ha rinfrescato un po' l'aria di giugno e oggi è il grande giorno dei mondiali, partono i mondiali più grandi di tutti i tempi con 48 squadre tranne l'Italia ed è venuto a raccontarci tutto un mostro sacro del calcio che è Carlo Alberto Melis. Ciao Carlo.
6: Ciao, sì, io sono un po'
4: in mal... È mostro sacro o nostro sacro?
6: Nostro sacro, nostro. No, come l'osso, insomma. Io sono un po' immalinconito da questo mondiale, perché oggi riapre l'Estadio Azteca, che per noi significa Italia-Germania, che significa Inghilterra-Argentina, insomma, tanti Italia-Brasile, naturalmente sempre del 70, e oggi invece è Messico-Sudafrica, una partita anonima, come lo saranno tante di questa prima fase, in cui c'è un po' di burrumballa, diciamolo così, alla spagnola, perché il sistema delle qualificazioni ha fatto in modo che ci fosse una rappresentanza geografica e non meritoria, tant'è vero che ci sono credo 7 su 10 delle squadre sudamericane, mentre in Europa mancano nazionali importanti come l'Italia e basta, perché mi sa che di quelle importanti appunto, manchiamo
5: senso,
6: solo noi.
5: Nel senso, l'Italia ci ha messo del suo sicuramente, sì, però la sì. Formula è incredibilmente svantaggiosa per le squadre sì. Europee, per non parlare poi degli scenari assurdi che l'Italia trova.
6: Però è un mondiale inclusivo, visto che questo aggettivo oggi domina il mondo, è un mondiale inclusivo, c'è Curaçao, c'è Haiti, ci sono nazioni che la maggior parte degli studenti che iniziano l'esame di maturità non conoscono, non sanno neanche qual è la bandiera e la capitale. Si studiano ancora le bandiere e le capitali come quando eravamo giovani noi? No, forse no.
4: Alle elementari sì.
6: Ok, quindi noi non supereremo quella licenza allora a questo punto. Vabbè, comunque è un grandissimo avvenimento, grandissimo è proprio l'aggettivo giusto, perché il gigantismo la fa da padrone in un'edizione rovinata dal fatto di essere ospitata da uno Stato che ha rafforzato la severità negli ingressi e assistiamo a situazioni paradossali. C'è stata la vendetta di Niccolò Carosio che ha colpito non un arbitro etiope ma un arbitro somalo lì vicino, insomma non una vendetta precisissima, ma 56 anni dopo gli Stati Uniti hanno lasciato fuori un arbitro che poi è uno dei migliori fischietti africani.
5: Qua sta facendo una citazione che più o meno conoscono il 3%.
6: Allora Niccolò Carosio, grande telecronista.
4: Chi è Niccolò Carosio? Ma la citazione non l'ho colta.
6: Lo dico in due parole. Niccolò Carosio ai mondiali del 1970 fu giubilato, come si dice, perché durante la partita Italia-Israele su una situazione nella quale c'era un fuorigioco dubbio apostrofò il guardialine dicendo ma che cosa vuole, che cosa fa questo etiope, perché era etiope. Naturalmente la cosa passò alla storia come gli ha detto negro, scusate se uso la n-word ma è soltanto per citare, perché a quei tempi veniva descritto così. In realtà poi fu Massimo De Luca a recuperare le registrazioni e dire no, gli ha detto soltanto cosa vuole questo etiope, però sì, tanto bastò per farlo cacciare, certo, dalla Rai, che allora non permetteva cose del genere.
5: Stiamo parlando
6: non
5: di
6: c'era Adani
5: un padre
6: a quei
5: eterno
6: tempi.
5: Del un padre eterno
6: un mito,
5: della
6: un mito. E quindi fu martellato
5: della TV e della radio, cioè lui arrivava dalla
4: era l'equivalente di Pizzul di quegli anni.
6: No, molto di più, perché Pizzul è stato uno che è arrivato
5: dalla
6: dopo.
5: Stagione della radio.
6: Della radio. Niccolò Carosio era The Voice.
5: Ha commentato anche i mondiali del 34 e del 38, se non ricordo male, perché era grande lui, quindi
6: Questo non, onestamente non lo ricordo.
5: Ed era talmente,
6: però sicuramente era un mostro sacro vero, non come me.
5: E lo era a livelli tali che aveva una pagina dedicata su Topolino, qui vi parla Nicolo Carosi.
6: Esatto, e da allora arrivò Nando Martellini che disse: che meravigliosa partita, amici.
4: Mentre voi state facendo questo amarcord appassionante, è finito il tempo. Manuel Cozzolino in regia sta lanciando delle occhiatacce che voi non avete neanche visto, tanto eravate impegnati. Ora dobbiamo ascoltare Summer Funk di Gabbani.

0: questo era il funk estivo di Francesco Gabbani. Stavamo parlando dei mondiali che stasera vedranno la prima partita alle 21, edizione numero 23 dei mondiali, se non sbaglio, e sarà anche l'ultima di due mostri sacri, in questo caso sì, come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, perlomeno
1: l'ultima, mai dire mai.
0: Mai dire mai, esatto, perché soprattutto Cristiano Ronaldo.
2: Una delle ultime, così, l'ultima di Messi è una delle ultime di Ronaldo. Di
0: perché
2: Ronaldo.
0: Secondo me Ronaldo potrebbe anche farne.
2: Ma Ronaldo con l'intelligenza artificiale, secondo me, altre due se le fa.
1: Diciamo che un tempo, quando uno faceva quattro mondiali, veniva considerato Matusalemme, sì. Loro sono al sesto.
2: Adesso sono
1: parentesi, addirittura il primo è quello che ha visto l'Italia campione del mondo, quindi immaginiamo da quanto tempo.
2: Ma c'è grande attesa per l'incontro delle quattro, Repubblica Ceca, Corea del Sud, che vedrà il nostro Di Bello al VAR. Okay. No, volevo mettere un po' d'Italia in questo mondiale in cui non
0: ce n'è, ed è per quello che è un po', lo stiamo tenendo un po' basso, diciamo, l'interesse.
1: Ma crescerà, crescerà.
0: Ma crescerà anche perché durante i mondiali vengono sempre fuori nuove stelle. Una appunto è quella che hai citato tu prima, Giulio, Olise potrebbe esplodere.
2: Beh, tutti dicono Lamine Yamal, perché è veramente un predestinato, è uno che quest'anno può fare razzia di premi, ormai è all'età giusta, basta miglior giovane, ormai è un veterano, ha 36 stagioni alle spalle anche se ha 18 anni.
1: E poi sono le teorie per cui la Spagna avrebbe gli astri dalla propria parte, sì. Perché ci sono tantissime coincidenze con il 2010
2: quando vinse
1: in Sudafrica, esatto.
2: Però la Francia, una delle Francia, perché la Francia potrebbe schierare due squadre e andare in finale con tutte e due, da quanto è forte, non può essere dimenticata, e soprattutto ricordiamoci che il calcio è quel gioco in cui
1: la palla è rotonda.
2: E alla fine vincono i tedeschi, quindi occhio anche alla Germania, che non può essere assolutamente messa da parte. Noi tifiamo per Haaland, per il norvegese, per dimostrare che siamo stati eliminati dal più forte. Questo
1: ecco, la Norvegia può essere sicuramente una delle sorprese, ma questa formula così ampia, lunga, che prevede addirittura i sedicesimi di finale
2: per la prima volta,
1: rischia di rompere un po' quelli che sono
2: gli equilibri
1: geografici del calcio, che già appunto hanno portato alla distruzione dell'Italia, ma che possa esserci qualche
2: di
1: outsider.
2: Sicuro introduce nuove variabili, perché bisogna essere è un po' come il campionato, bisogna azzeccare il momento di forma per arrivare in fondo nella condizione migliore. Ci sarà il caldo, c'è la possibilità di tempeste, di partite interrotte, ci sono spostamenti,
1: distanze siderali
2: spostamenti lunghissimi, condizioni diverse, l'imprevedibilità del calcio, che è la sua caratteristica più importante, per cui è probabile che qualche sorpresa ci sia. Attendiamo tutti l'esplosione dell'Africa, che ancora non è arrivata, ce lo dicono dal 74, quando arrivò lo Zaire, costretto a fingere di non sapere le regole per non essere perché in patria era minacciato dal dittatore.
1: Il Camerun, la Nigeria, la Costa d'Avorio, il Marocco, ci sono sempre state squadre che in qualche modo arrivano nei
2: quarti, ed è forse abbiamo visto una semifinale con il Marocco. Ci sono anche delle novità regolamentari: 5 secondi per effettuare le rimesse, un minuto a terra se arriva il soccorso, secondo giallo e calcio d'angolo che possono essere sottoposti a revisione del VAR. Questa è una novità sperimentale, molto, molto interessante. Bisognerà soprattutto stare attenti a non perdere tempo, perché i perditempo sono nel mirino del regolamento.
1: Ci fermiamo un attimo.
3: La strambata su Radiolina. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Ufficio cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
12: Radiolina Meteo.
13: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Splende il sole sulla Sardegna, bel tempo, protetta dall'anticiclone, quindi queste giornate saranno all'insegna del bel tempo, con punte massime che potranno superare anche i 35 gradi. Avremo soltanto un po' di maestrale in rinforzo a seguito di una perturbazione che scivolerà lungo le Adriatiche, ma che avrà scarsa influenza sul tempo in Sardegna. Per i prossimi giorni, con l'arrivo del weekend, confermate giornate altrettanto di bel tempo. Per ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare il sito di Trebi Meteo, ma anche l'app per ogni singola località.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Rieccoci in studio, io sono Giulio Zasso, come c'è Michele Ruffi, ma soprattutto c'è Carlo Alberto Melis.
1: Perché
0: stiamo parlando, eh sì, perché sei l'esperto mondiale di calcio mondiale, quindi è ovvio che meriti tutto questo riconoscimento. Stiamo parlando delle
2: per chi non se ne è accorto, stiamo parlando
0: delle squadre che potenzialmente possono vincere i mondiali, ma anche le stelle che possono brillare.
1: Sì.
0: Stavi dicendo, Michele stava dicendo che ti farebbe per il Brasile di Ancelotti.
2: Sì, beh, diciamo che in mancanza di una squadra con la maglia azzurra mi sta molto simpatico
3: per l'allenatore italiano, cioè il Brasile. Non, sì. Non è che ti prendi l'Uzbekistan di Cannavaro, no, ti prendi il Brasile di Ancelotti. Va bene. O la Turchia di Montella.
2: La Turchia di Montella, ad esempio.
3: Con il caso Clixoi.
2: Però
3: no,
2: c'è
3: non
2: anche,
3: c'è nessun caso.
2: C'è anche un italiano che gioca nell'Australia, per esempio.
3: Sto vedendo adesso le ci sono una quantità di oriundi, cioè rispetto alle scorse edizioni è cresciuto moltissimo, a parte che sono 1200 giocatori, se non ricordo, è cresciuto moltissimo il numero dei giocatori che giocano per una nazionale nella quale non sono nati. Ci sì. sono coppie di fratelli che giocano in nazioni diverse, tra le tante che ci sono al mondiale. Ci sono giocatori che hanno scelto una nazionale, che avevano il doppio passaporto e hanno potuto scegliere.
2: E questo è il caso di Lucas Zidane, ad esempio, portiere dell'Algeria,
3: che è
2: figlio del vecchio
3: Zizou, Zidane. che i mondiali ricordiamo con tanto affetto, con quella sua testatina a
0: e
3: Materazzi.
0: Occhio al vecchietto terribile, cioè il vecchietto più vecchio di tutti.
3: Chi è? Il portiere del Messico?
0: Ronaldo.
3: Ah, pensavo il portiere del Messico.
0: Cristiano Ronaldo, perché il Portogallo ancora una volta ha uno squadrone. Io non vorrei immaginare quello che può succedere. Avendo tanto amato Maradona, non riesco a avere lo stesso trasporto per Leo Messi,
3: no,
0: che lo vedo sempre come
3: la
0: coppia del personaggio irripetibile. Quindi sto con Ronaldo e spero che vinca il Portogallo.
3: Portogallo è una grande squadra, che tant'è vero che ha capito subito che Leao non è uno da far giocare titolare, l'hanno capito da tanti anni. Al Milan ci hanno messo circa 16 anni a cominciare a intuirlo, quindi loro sono svegli. Io credo che, come dicevi tu Giulio, da un certo punto in poi, magari dei sedicesimi, cominceranno a brillare tante stelle. L'Inghilterra, che è 60 anni che non vince, da quella traversa di Arst a Wembley nel 66, quel 4-2 alla Germania, quest'anno ha una squadra con Harry Kane, che prima o poi dovrà essere il vero uragano sui mondiali. Quest'anno ha segnato gol a grappoli col Bayern Monaco, ha tantissimi giocatori alle stelle, a Bellingham, a Tuchel in panchina, un allenatore molto, molto preparato. Quindi anche l'Inghilterra è una squadra che può. E poi l'abbiamo detto, la Norvegia, che a noi ha fatto paura, ci ha segnato un sacco di gol, ha questo Haaland, che è un centravanti che attende soltanto questa occasione per consacrarsi definitivamente. Quindi davvero c'è un momento nel quale cominceranno a comparire i grandi protagonisti, non con la maglia azzurra, ahimè. Vogliamo parlare delle maglie? No, perché anche lì si sono sbizzarriti. Vedremo maglie orrende, dimenticatevi i colori delle bandiere.
0: Ma poi sono state molto belle dal punto di vista mediatico, social, le presentazioni delle squadre, perché hanno fatto degli show pazzeschi.
3: Quella del Brasile ovviamente ha vinto
0: anche la Norvegia, anche quella Norvegia.
3: Però il Brasile mi ha ricordato i vecchi spot in cui i calciatori si scagliavano la palla da una parte all'altra del mondo. I brasiliani sono sempre straordinari, è un grande spettacolo. Ci sono praticamente tre inaugurazioni in una, visto che si gioca in tre nazioni diverse. La prossima edizione forse saranno anche di più, forse sei, perché ormai è impossibile organizzare da soli un mondiale,
0: proprio perché ci sono così tante squadre. Fermo lì, comuni mortali, Achille Lauro.

0: Rieccoci tornati in studio. Dicevi, Carlo Alberto, insomma, un sacco di curiosità anche sulle nuove regole che, insomma, io per esempio non sapevo ci fossero queste.
1: Sì, è il solito problema. Quando il calcio comincia a mettere dei limiti in termini di secondi, poi c'è il problema di applicare la regola. I 4 secondi del portiere, che noi conosciamo da quando eravamo bambini, erano una barzelletta. Adesso c'è l'arbitro che deve contare, sono diventati 8, e l'arbitro conta con 6, le dita. Adesso c'è la rimessa laterale da effettuare entro 5 secondi, la rimessa dal fondo da effettuare entro 10. Insomma, stanno cercando di evitare le perdite di tempo. Quindi, se un giocatore resta a terra, ci deve stare un minuto, deve stare un minuto fuori dal campo, a meno che non sia stato colpito e il giocatore che l'ha colpito ammonito o espulso. Il giocatore che entra in campo deve entrare subito, altrimenti il giocatore che esce dal campo deve uscire subito, altrimenti quello che entra starà un minuto fuori, quindi la squadra giocherà un minuto in 10 contro 11, e stanno cercando di evitare quello che in questo momento è un po' il male del calcio, cioè il fatto che non si giochi. E gli americani, che vogliono lo spettacolo, non lo possono sopportare.
0: Sì, ci stanno un po' girando intorno, secondo me, perché non sono ancora sicuri di poter inserire la regola delle regole, cioè quella del tempo effettivo.
1: Il tempo effettivo sarebbe, è una chimera, sì, ma
0: si prova ogni tanto, ma
2: non si è mai capito perché la regola più importante non viene mai toccata.
1: Perché comunque resiste l'ultimo baluardo della tradizione del calcio, che viene considerata sacra, anche se poi ne fanno carne di porco però a ogni occasione. A proposito di spettacolo, sapete che la finale avrà un intervallo di mezz'ora e non di un quarto d'ora? Tipo Super Bowl.
2: Tipo Super Bowl. Sì.
0: Cioè fanno in tempo a andare, farsi una doccia,
2: lo
0: riprendere
2: lo spettacolo,
0: una birretta. Insomma, un po' anche questa è una regola discutibile.
1: Beh, vabbè, questa è una cosa americana. La finale si giocherà nel New Jersey.
0: È una regola americana che però rischia anche di condizionare l'esito della finale, nel senso che tutti i giocatori sono abituati ad avere una pausa decisamente inferiore, la metà, e mezz'ora di pausa.
1: Faranno il warming up prima di riprendere. Insomma, no, e questo è un problema che riguarda soltanto due squadre su 48, quindi alla fine io se mi dicono guarda
0: ad averceli questi problemi.
1: Ecco, vai in finale, però guarda che l'intervallo è più lungo, no allora non ci andiamo. Quindi credo che accetteranno di buon grado anche questo.
2: Comunque ci sono tante curiosità, per esempio i prezzi dei biglietti sono addirittura il doppio di quelli
1: del
2: Qatar. La squadra che vince incasserà 43 milioni. E poi si guarda già ai mondiali del futuro. A proposito di tradizione, la tradizione viene proprio presa a calci, perché si giocherà addirittura in sei paesi,
1: stati, sì.
2: Tra tre continenti: Europa, Spagna e Portogallo. Perché Africa, Marocco, e poi si va anche in Sud America Uruguay,
1: perché,
2: per il centenario.
1: Bravo, perché nel 1930 si giocò la prima edizione in Uruguay, e quindi.
2: Ma si gioca anche in Argentina e Paraguay, praticamente, quindi tutte qualificate di diritto. Quindi l'Italia avrà ancora una volta sempre meno spazio per qualificarsi.
1: Vabbè, l'Italia ha sempre meno spazio, ma soprattutto sempre meno scuse, perché poi alla fine il vero problema è che ieri parlavo con un amico argentino. E diceva: ma che cosa succede all'Italia? E criticava anche un po' le nostre scuole calcio, dove,
2: certo, è scomparso tutto.
1: Dove il calcio nasce male. Ecco, le fucine del calcio dove il calcio nasce male.
2: Non abbiamo più un campione di riferimento, tanto che i bambini, i ragazzini, quelli ancora appassionati di calcio, che non sono più come ai tempi nostri, hanno come totem del calcio solo stranieri.
0: Sì. Scusate se vi interrompo, ma tra poco c'è la cerimonia inaugurale.
1: È sparita la musica in sottofondo.
2: Salutiamo Carlo Alberto.
1: Ciao, grazie. Ciao.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 13:01.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti i temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente, necessario, ribadisce, proteggere le libertà di navigazione. Poi sulla difesa ha detto: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità.
8: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
6: Intanto in Medio Oriente l'Arabia Saudita ha condannato le aggressioni iraniane contro Giordania, Bahrain e Kuwait, chiedendo al contempo la continua mediazione del Pakistan e lodando il ruolo del Qatar nel sostenere i negoziati. L'Iran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine.
7: La cronaca: la Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
6: Indagato nell'inchiesta romana che ipotizza episodi di corruzione nella vicenda del ponte sullo stretto, si è dimesso Tommaso Miele. Già presidente aggiunto della Corte dei Conti, Miele ha lasciato l'attuale incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura. Durata dal 2025 al 2028, inizialmente a titolo gratuito, l'incarico è divenuto retribuito a marzo 2026. Il Plenum CSM ha deliberato 27.000 euro all'anno lordi.
7: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
6: Il calcio: la Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire i rapporti con i laziali.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Radio Lina.
13: Radio Notizie.
14: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Calcio, giornata di rinnovo col Cagliari per Fabio Pisacane. L'accordo sarà di 2 anni con opzione per una terza stagione, a conferma della fiducia della società nel tecnico. Dopo la salvezza conquistata alla prima stagione in Serie A, chiusa con il successo a San Siro contro il Milan, il Cagliari sceglie dunque la continuità. Al centro del progetto restano identità, lavoro e valorizzazione dei giovani cresciuti nella cantera rosso-blu. E Sebastiano Esposito è stato protagonista del format Campioni del Made in Italy, progetto promozionale internazionale sostenuto dalla Lega Serie A. L'attaccante del Cagliari, reduce da una stagione con 8 gol e 6 assist, ha raccontato il legame con il calcio, la famiglia e la scelta rosso-blu. Ha spiegato di aver trovato in Sardegna una piazza passionale simile per calore alla sua terra d'origine. Nel racconto anche il valore del talento, che per arrivare in alto deve essere accompagnato da sacrificio, testa e determinazione. Passiamo al basket. La Dinamo conferma Massimiliano Olduini e Antonio Carlini nello staff tecnico di Luca Vitali per la prossima stagione. Olduini alla quarta annata consecutiva in bianco-blu porta esperienza e continuità dopo aver ricoperto anche il ruolo di capo allenatore nell'ultima stagione. Confermato anche il sassarese Carlini, cresciuto nel settore giovanile del banco e ormai stabilmente nello staff della prima squadra. Per la Dinamo è un altro tassello nel nuovo corso, con l'obiettivo di ripartire dopo un'annata difficile. Ancora basket, la Sardegna resta rappresentata nell'Ital Basket con la convocazione di Sasha Grant. L'ala di Doglianova è stata inserita dal commissario tecnico Luca Banchi nel gruppo che preparerà le gare di qualificazione ai mondiali 2027 contro Islanda e Lituania. Grant arriva dall'ultima stagione in Serie A con la Vanoli Cremona, contribuendo alla salvezza della squadra lombarda. Soddisfazione anche per Stefano Trucchetti, il play sassarese è stato convocato nell'Under 20 che a luglio difenderà il titolo europeo. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
15: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
16: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
17: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
18: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
19: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
20: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
21: La strambata.
2: Rieccoci qua in studio alla strambata, Giulio Zasso, Michele Ruffi, ci ha raggiunto Nicola Scano per parlarci dei temi del telegiornale di Videolina.
22: Sì, buongiorno a tutti, siamo in onda da una decina di minuti. La notizia di apertura è l'incendio doloso a Cagliari nel quartiere Marina, fiamme che hanno minacciato la moschea di via del collegio. Alcuni residenti sono, diciamo, intervenuti per primi, stanno indagando i carabinieri. Quello che preoccupa appunto è il fatto che, insomma, non ci sono praticamente dubbi sulla natura dolosa di questo incendio. Molti abitanti mobilitati, non ci sono state persone coinvolte, però ecco, oltre alle foriere, alle fioriere, le piante eccetera, ci sono stati danni ai portoni d'ingresso appunto della moschea. e ai muri. Poi in serata è previsto un presidio di solidarietà per la comunità islamica. Altro titolo di oggi: quello che sta succedendo sulla statale 195, il caos sulle vie alternative. Va bene i lavori, quante volte lo diciamo, ma oggi forse il primo vero test sulla strada alternativa per Pula. Ci sono i rallentamenti, ci sono le lunghe code a Macchiareddu. Intanto a Torralba riapre la brettella sulla 131. Insomma, alla fine in primo piano le strade ci sono sempre. Il problema, ecco, un po' l'abbiamo sottolineato anche nei giorni scorsi, disagi d'accordo, ma anche i pericoli, perché la strada che attraversa la zona industriale di Macchiareddu, insomma, è piena di rischi, incroci a raso, presenza di mezzi pesanti che poi dalle vie laterali si inseriscono nella carreggiata. Insomma, gli automobilisti devono stare davvero molto attenti. Sul fronte politico, beh, a Quartu parte la giunta, diciamo, Milia Bis, che poi sarebbe la Quater. Probabilmente. Sì. Esatto. E quindi, insomma, il sindaco riconfermato ha presentato il suo esecutivo, un esecutivo in continuità con tre nuovi volti femminili: Romina Mura, assessora all'ambiente e ai trasporti, Marcella Marini alla pubblica istruzione e allo sport, Monica Soggiu ai territori extraurbani. Brevemente, qualcuno dice l'assessore di Flumini, possiamo chiamarlo così anche noi. Altro titolo in sommario: Nuoro, sempre più in dubbio lo status di città turistica, mancano i parcheggi, le sanzioni dei vigili però abbondano, multe anche ai pullman con a bordo i turisti. Insomma, c'è un'area di polemica. E poi per lo sport, il Cagliari e Pisacane si legano per altri 2 anni, può decollare il mercato e si annuncia una rivoluzione estiva. Nessun riscatto, il punto di partenza. Insomma, Alberto Masu ci spiegherà tutto punto per punto.
0: Anche ne abbiamo parlato anche noi dei mondiali del calcio, insomma, qua prima con Carlo Alberto Melis, diffusamente e lungamente, insomma, sì. E anche se sono dei mondiali che non vedono l'Italia protagonista,
22: sì. E lui intanto va in bicicletta, esatto. Quindi che problema c'è? Mondiali sì, mondiali no, la pedalata e si cancella tutto, insomma.
0: Insomma, grazie a Nicola
22: Scano. A voi buon proseguimento.
0: Questi erano i titoli del TG di Videolina. Ora ascoltiamo Merck & Cremont.

0: La strambata su Radiolina.
1: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ennio Corino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto dell'11 giugno 2026. Silenzio preventivo, a cura di Tacitus. Harry De Luca è uno dei campioni del progressismo. Lo rivela il suo curriculum. Dirigente negli anni 70 di Lotta Continua, formazione extraparlamentare di ispirazione comunista rivoluzionaria, oggi fa parte del gotha letterario della sinistra. Nonostante questo suo alto rango, i suoi compagni gli hanno revocato l'incarico di pronunciare il discorso d'apertura del Festival Salerno Letteratura, che si inaugurerà dopodomani. Epurato, De Luca è ritenuto colpevole di violazione del codice woke, avendo espresso in un'intervista a un giornale israeliano concetti e parole politicamente scorretti. Per me, ha dichiarato, il sionismo è il riconoscimento più semplice e basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale, a una difesa esistenziale e necessaria. E a proposito della parola genocidio, ha precisato, so bene che cos'è. Applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale. Due blasfemie anti-pro-pal che venerdì Harry potrebbe ribadire dal pulpito di sinistra del Festival Letterario. Bisognava censurarlo. Ma in Italia non c'è censura di Stato. Non c'è una legge liberticida della parola che violerebbe l'articolo 21 della Costituzione. I compagni sono ricorsi perciò a un espediente. Niente censura, ma silenzio preventivo con funzione selettiva, da applicare anche nei confronti dei compagni che sbagliano, come ai vecchi gloriosi tempi del PCI. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il mercoledì, l'universo del futsal. Il giovedì, il Cagliari in diretta. Il venerdì, il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il grana padano DOP, riserva 20 mesi a 1,19 euro letto. Il vino Botte Buona, Lambrusco e Sangiovese IGT da 750 ml a 1,89 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il carpaccio di suino a 2,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Villa Grande il 13 e 14 giugno.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
11: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna. Mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi. Noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
12: La strambata.
13: Riprendiamo con la strambata alle 13.32 di questo giovedì 11 giugno, che è la giornata dei mondiali, sì, ma è anche la giornata che precede il gran giorno per Olbia e anche un po' per l'isola intera, cioè la giornata di Vasco Rossi.
14: Ed è venuta a parlarcene Francesca Figus, la più grande esperta del mondo di Vasco Rossi.
15: Sono sempre qua con voi, almeno sino a sabato. Allora, siamo quasi arrivati al giorno dei giorni e ci perdoneranno i fan di Ligabue se prendiamo a prestito una frase del grande rocker di Correggio. Beh, insomma, Olbia è pronta per questa doppia data di Ligabue. Mancava di Ligabue, di Vasco Rossi. Yeah. Mancava da qua. Allora, c'è una cosa che sta nascendo, perché detto Ligabue, Vasco Rossi e Ligabue fanno parte di due team differenti, quindi sta nascendo anche sui social, intanto che monta questa attesa per il grande comandante, però c'è l'altra parte che chiede: e quando ci portate invece Ligabue? Perché sono ormai le due fazioni rock contrapposte in Italia. E allora, giorno dei giorni a Olbia, tutto è pronto, il popolo, o meglio la tribù di Vasco Rossi, ha montato le tende, sono già decine e decine, e forse la grande festa è davvero in questa attesa. Dormire sotto le stelle, mangiare tutti insieme con pranzi e colazioni improvvisate in fornelletti da campeggio, il caffè da

0: offrire a chiunque passi le canzoni da intonare. Il popolo di Vasco è questo.
1: Perché il popolo di Vasco è nettamente transgenerazionale, sì. Si va dai nonni, le figlie, i nipoti, cioè, perché ovviamente chi respira Vasco Rossi in casa lo apprezza
0: voi,
1: anche
0: la cosa meravigliosa
1: è bambino,
0: proprio passando attraverso queste piccole stradine che si sono formate tra una tenda e l'altra, perché è diventato veramente più di un campeggio, è quasi un piccolo paese questo del Blasco. Vedete di tutto, ci sono quelli noi più anzianotti seduti sulle sedie da spiaggia, e invece ci sono anche le mamme giovanissime che allattano il bambino. È una meraviglia che forse riesce solo a Vasco Rossi.
1: Sì, anche perché poi sono gli stessi che vanno a vedere tutti i concerti, quindi la mole così portante dei suoi spettatori, e anche perché uno non si accontenta di vederlo una volta, ma va ogni anno a vederlo.
0: Va ogni anno, e poi c'è anche chi segue tutta la tournée, sì. E quindi con il suo zaino e la sua tenda si muove da una parte all'altra dell'Italia, seguendo veramente concerto dopo concerto. Ieri abbiamo intervistato i nostri spettatori lo possono leggere sull'Unione Sarda oggi in edicola, dove siamo partiti con il primo numero dell'Inserto Estate. Abbiamo addirittura intervistato una ragazza che arriva dalla Toscana e si chiama Jenny, e questo suo nome non è certo un caso.
2: Abbiamo scoperto dove alloggia il comandante.
0: Lo sappiamo, però non possiamo dirlo. Questo è,
1: diciamo, nelle colline della Gallura.
0: Diciamo nelle colline della Gallura, però la privacy assolutamente va rispettata per chiunque, a maggior ragione va rispettata per Vasco Rossi, blindato, blindatissimo. Sono due i grandi resort dove la combricola del Blasco si è sistemata. Da una parte Vasco Rossi con i suoi musicisti, Tania Sasci, che è la sua storica manager e addetta stampa, e poi tutto il resto del gruppo invece in un altro hotel. Però è davvero, Vasco ha davvero davvero riempito ogni angolo della terra di Olbia.
1: A proposito di Jenny, ascoltiamo Dracula Remix.

0: Rieccoci in studio dopo Dracula Remix. Stiamo parlando di Vasco Rossi.
1: Stiamo facendo
0: Rossi.
1: I conti.
0: Stiamo facendo
1: sì,
0: i conti dei concerti.
1: E io comunque ricordo... quanto è bello, Vasco fa la fine parte della vita di tutti noi. Io vi stavo dicendo, ho il ricordo di un concerto al quale io non ho assolutamente partecipato. Stavo facendo l'esame di terza media e mi ricordo i cugini più grandi che invece dovevano andarci. Quindi Vasco fa assolutamente
0: era lo
1: parte,
0: stadio Sant'Elia.
1: Di tutti noi. Che bello. Quando avevamo uno stadio dove si poteva cantare.
0: Si faceva, era nei tempi subito dopo i mondiali che si giocarono, quindi era uno Sant'Elia al massimo splendore. Avevano fatto il grande concerto di Vasco nel 91, perché ricordiamoci che lui attirava queste folle oceaniche da subito, quindi stiamo parlando di più di 30 anni fa, 35 anni fa già l'evento era di questa portata. Quindi
1: oggi noi pubblichiamo un paio di numeri e pensate, i concerti nella carriera di Vasco sono stati 850, 40 milioni di dischi venduti, 37 gli album e 192 le canzoni. Secondo me c'è chi le sa tutte a memoria.
2: 850 concerti
1: vanno fatti,
2: come si dice qua a Cagliari.
1: Ma poi con 40.000 spettatori di base, quindi vanno fatti.
2: Esatto.
1: Grande Vasco che ha abbondantemente superato i 70, quindi...
0: sì.
1: Complimenti. Beh. Noi oggi poi facciamo una grande carrellata di quelle che sono le 10 magnifiche canzoni. La vostra preferita qual è?
0: Allora, io sono nato e cresciuto con Vita Spericolata, perché era stata presentata a Sanremo e poi lui è esploso lì, perché fino a quel momento era un po' più di nicchia, si conosceva poco, aveva fatto un paio di canzoncine tipo Una splendida giornata che abbiamo messo l'altro giorno, che andava molto in discoteca, ma non si associava a Vasco Rossi.
1: E Vasco arrivò in playback, no? In quel festival, allora si girò di spalle e fece già era già Vasco.
0: Però per esempio la leggendaria Alba Chiara, i primi tre anni non la conosceva nessuno, era proprio solo per ascoltatori di nicchia che andavano oltre i tempi, però ha avuto molto successo solo tanti anni dopo.
1: E la tua, Michele?
2: A me piace
1: è?
2: Molto Liberi Liberi, anche una canzone che qua è appunto è citata tra le migliori. Io l'associo anche molto a è il finale di Romanzo Criminale. Mm-hmm. Adesso non mi ricordo se il film o la serie.
1: Il film, mi sa, non la serie, vero?
2: Finisce con Liberi Liberi Siamo Noi, che era veramente da brividi. Comunque, insomma, ci sono tutte le canzoni nell'Unione Estate di oggi, perché non abbiamo detto una delle cose principali, cioè che oggi inizia Unione Estate, Francesca
0: sotto la cura di Francesca.
1: Esatto. Abbiamo messo Unione Cult in letargo, tornerà in autunno, adesso abbiamo Da Vivere Insieme anche sulle pagine del giornale, questi 4 mesi estivi con 4 pagine in regalo con il nostro quotidiano, che sono tutte da leggere.
0: Insomma, dicevamo Vasco Rossi,
1: Vasco,
0: domani e dopodomani,
1: allora,
0: che è l'apertura di una grande
1: apertura
0: stagione.
1: Di una grandissima estate in Sardegna, non poteva veramente partire meglio di così. Venerdì e sabato siamo alla Olbia Arena, il concerto inizierà alle 20.45, ma da stanotte a mezzanotte davanti ai cancelli la tribù di Vasco sarà già in fila per avere un posto sotto il palco.
2: Molto bene, grazie a Francesca Figus, che tornerà tra l'altro a questi microfoni di Radiolina alle 14.30 con il suo Unione Cult. E adesso ci fermiamo.
1: A domani.
3: La strambata su Radiolina. CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro, latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. voglia di fare casa.
8: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Splende il sole sulla Sardegna, bel tempo, protetta dall'anticiclone, quindi queste giornate saranno all'insegna del bel tempo con punte massime che potranno superare anche i 35 gradi. Avremo soltanto un po' di maestrale in rinforzo a seguito di una perturbazione che scivolerà lungo le Adriatiche, ma che avrà scarsa influenza sul tempo in Sardegna. Per i prossimi giorni, con l'arrivo del weekend, confermate giornate altrettanto di bel tempo. Per ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare il sito di Trebi Meteo, ma anche l'app per ogni singola località.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Eccoci tornati in studio per quest'ultima parte della stramata. Ci ha raggiunto come di consueto Enzo Asuni.
1: Buongiorno Enzo.
2: Buongiorno ragazzi, Michele Ruffi, Giulio Zasso, buongiorno a chi ci ascolta. Oggi parliamo di una delle isole preferite degli italiani, insomma in generale.
0: La Sardegna.
2: A parte questa, che quella non la metto neanche nell'elenco. Stiamo parlando di un'isola televisiva, quindi l'isola dei...
0: famosi.
2: Esatto, la guardi Michele Ruffi?
0: No, le ultime edizioni no, le prime mi appassionavano.
2: Ok, a parte il fatto che quest'anno nel cast potrebbe esserci una figura della nostra isola, in questo caso la Sardegna, partiamo con quelle che potrebbero essere le prime indiscrezioni sull'Isola dei Famosi 2026, che potrebbe andare in onda in autunno. Innanzitutto ci sarebbe la possibilità di una nuova location internazionale. Se prima il noto programma veniva girato in Honduras e soprattutto in diretta, quest'anno potrebbe andare dall'altra parte del mondo, quindi spostarsi nelle Filippine, quindi con ambientazioni sicuramente più suggestive a livello di giungle e robe varie, e addirittura potrebbe non essere in diretta, dunque andando in qualche modo a ricalcare tutto il fenomeno di reality che vediamo magari nelle piattaforme di streaming tipo Netflix, mi viene in mente Too Hot to Handle, che sono comunque dei programmi che girano anticipatamente e poi vengono montati e riproposti in un secondo momento, quindi ci sarebbe in assoluto l'eliminazione della diretta. Io non lo vedo come un qualcosa di così lontano da quella che potrebbe essere la realtà, nel senso che adesso io non sono più abituato a vedere programmi che durino realmente 3 ore, quindi magari un prodotto già montato e confezionato, togliendo magari tutti quei momenti,
0: i punti morti, i tempi morti, sì,
2: esatto.
0: Diciamo che è un segno dei tempi, e mi ripeto con la parola tempi perché appunto questa è l'epoca dello streaming
2: dell'on demand,
0: e dell'on demand, esatto. Invece questi reality nascevano ormai 15-20 anni fa,
1: certo.
0: Quando invece il must era la diretta, essere sempre sotto i riflettori, sempre davanti alle telecamere, per scoprire insomma anche un po' i lati nascosti dei vari personaggi. Ecco, questo era il concetto, adesso è totalmente cambiato.
1: Quindi viene meno l'anima portante, il collegamento con lo studio in diretta.
2: Immagino che, proprio di sì, a meno che
1: ha sempre caratterizzato le giornate clou di questi appuntamenti.
2: Esatto, tant'è che comunque si sta pensando a una figura come Selvaggia Lucarelli da mettere al timone di questa nuova edizione, che per carità sicuramente è molto brava, ma forse non ancora pronta per reggere una diretta dell'Isola dei Famosi che dura appunto 3 ore, eccetera eccetera, però mai dire mai, sicuramente ci ha sorpreso altre volte. Una decisione secondo i rumors dello spostamento appunto dall'Honduras alle Filippine riguarderebbe appunto la maggiore varietà paesaggistica, nuove dinamiche di sopravvivenza, sicuramente vedremo delle prove un po' più difficili e poi esigenze logistiche e produttive, secondo me anche a livello di costi e a livello di economia, proprio immagino che come paese costi un pochino meno dell'Honduras, costi. Poi non so, non me ne intendo. Quindi addio alle dirette, puntate registrate in anticipo. Ci sono anche dei primi rumors sul cast, dicevamo che ci sarebbe anche una figura sarda in questa lista, non è ancora ufficiale, ma si tratta sempre di notizie ufficiose. Tra i contanti abbiamo Danny Mendes, ex Miss Italia 1996, Alex Caniggia, personaggio televisivo argentino, Daniele Iaia, creator e volto di reality internazionali come Too Hot to Handle su Netflix, Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, Alberto Fontana, imprenditore, quindi in questo caso un profilo esterno al mondo dello spettacolo, Francesco Chioffalo, influencer e personaggio TV, diventato noto grazie a vari reali su Mediaset, ma anche grazie a tutte le punturine che si sta facendo ultimamente, Martina Maggiore, personaggio sociale di Cronaca Rosa, Patrick Ripugliese, storico volto del Grande Fratello, Claudia Peroni, giornalista sportiva e conduttrice, Pierpaolo Petrelli, showman, influencer, ex velino, Serena Enardu, quindi il volto
0: potrebbe
2: sardo di cui
0: lei parlavamo,
2: già protagonista a Uomini e Donne, ma anche Temptation Island mi viene in mente. Poi abbiamo Michelle Veronesi, anche in questo caso modella e personaggio televisivo, qui dicono emergente dal panorama dei social, in realtà anche lei ha partecipato a Too Hot to Handle su Netflix. Anna Luca Stoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, già esposta mediaticamente come figlia d'arte, in questo caso ricordiamo che Morgan ha anche una figlia mezza sarda, magari prima o poi vedremo
1: sì,
2: anche lei
1: certo.
2: Queste trasmissioni.
0: Olbiese, sì, se non sbaglio.
2: Esatto, Jessica Mazzoli, che partecipò a X Factor. Eva Grimaldi, attrice italiana, ovviamente molto nota per fiction e altri reality. E gli ultimi due sono il Musazzi, creator e volto social, nonché adesso anche conduttore radiofonico, e Ududi Umaima. Sì? Ududi, non so come si dica, Ududi Umaima, modella, esatto, modella e studentessa, tra i profili meno noti del cast. Io vorrei vedere Selvaggia Lucarelli chiamarla per nome.
1: Io, mi ha colpito Paul Caniggia, che è figlio del leggendario giocatore argentino,
0: sì, è il figlio,
1: che giocava,
2: certo, il figlio.
1: Che è modello, che è figlio di Claudio, che ha giocato in Italia, soprattutto giocava in una delle grandi argentine di Maradona, visto che in questi giorni si parla di mondiali di calcio.
2: Il figlio, tra l'altro, ha partecipato ad altri reality internazionali con atteggiamenti parecchio provocatori, quindi potrebbe creare sicuramente delle dinamiche. Vedo che prettamente il cast è femminile, quindi vedremo un po' come si evolverà la situazione.
0: Molto bene, grazie a Enzo Asuni per quest'ultima parte della strambata di oggi, e noi vi diamo appuntamento a domani.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente: necessario, ribadisce, proteggere le libertà di navigazione. Poi sulla difesa ha detto: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità.
5: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
3: Intanto in Medio Oriente l'Arabia Saudita ha condannato le aggressioni iraniane contro Giordania, Bahrain e Kuwait, chiedendo al contempo la continua mediazione del Pakistan e lodando il ruolo del Qatar nel sostenere i negoziati. L'Iran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine.
4: La cronaca: la Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
3: Indagato nell'inchiesta romana che ipotizza episodi di corruzione nella vicenda del ponte sullo stretto, si è dimesso Tommaso Miele. Già presidente aggiunto della Corte dei Conti, Miele ha lasciato l'attuale incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura. Durata dal 2025 al 2028, inizialmente a titolo gratuito, l'incarico è divenuto retribuito a marzo 2026. Il Plenum CSM ha deliberato 27.000 euro all'anno lordi.
4: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
3: Il calcio: la Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire i rapporti con i laziali.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto. La statale 195 chiusa per lavori verso Pula nel percorso alternativo, lunghe code in mattinata, in particolare nella strada molto stretta che costeggia le saline Contivecchi. Disagi e pericoli per gli automobilisti. La deviazione da Cagliari verso Pula resterà sino alla conclusione dei lavori nella statale prevista per la fine di luglio. È stato un attentato contro la moschea. L'obiettivo dell'incendio ha appiccato in via del Collegio, nel quartiere della Marina a Cagliari. Stanotte sarebbe stato proprio il luogo di culto islamico. A far propendere per questa ipotesi l'innesco che è stato trovato davanti al portone con liquido infiammabile. Da lì l'incendio si è propagato negli ingressi delle abitazioni vicine e ha distrutto le piante sistemate all'esterno. Indagano i carabinieri. Intanto stasera alle 18 manifestazione organizzata dalla comunità musulmana in via del Collegio. Vasto incendio lungo la statale 387 tra Settimo San Pietro e Selargius. Il vento ha reso complesso l'intervento dei vigili del fuoco, forestali e volontari. In fumo soprattutto stoppie. Il corpo forestale è intervenuto con due elicotteri. Il sindaco di Quartu, Graziano Milì, ha presentato il nuovo esecutivo. 5 assessori confermati, 3 i nuovi ingressi in giunta. Cambia la guida dell'assessorato ai trasporti, entra Romina Mura. Al timone dell'assessorato alla pubblica istruzione è stata nominata Marcella Marini e all'assessorato di Flumini e territori extraurbani ci sarà Monica Soggiu. Il Cagliari cambia, aspettando il rinnovo di Pisacane, nuovo direttore sportivo. Nessun riscatto dei prestiti e le sirene per i gioielli Caprile e Gaetano. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il cono gelato Kinder Bueno da 4 pezzi a 3,45€, le ciliegie nel reparto ortofrutta a 3,99€, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la rullata di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
9: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
10: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
13: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
14: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas.

0: vita. Innamorati del prezzo.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
3: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
5: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda dell'11 giugno 2026. Coltivare il dubbio, a cura di Ciriaco Offeddu. Se c'è una cosa che stiamo imparando a comprendere in queste epoche turbolente, sembrano epoche perché non siamo più capaci di apprezzare il tempo e tutto per esistere deve durare meno dei video di TikTok, è che non abbiamo capito niente dell'universo. Nel quale poi noi rappresentiamo un granello di polvere tanto trascurabile da apparire persino patetico. Questa consapevolezza tocca a ritroso le teorie storiche, la nostra presunta identità, la stessa nostra essenza. L'uomo al centro del mondo? Di quale? La fisica quantistica, un vero non senso, ci spiuma infatti dalle sicurezze di poter conoscere oltre un certo limite definito. L'incertezza non è soltanto nella nostra mente o nei nostri metodi, no, è incorporata nella struttura dell'universo e viene dunque a scardinarsi anche l'evoluzione deterministica degli eventi e la nostra possibile visione del futuro. Intrinsecamente imprevedibile. La materia si mostra peraltro diversa da come l'immaginavamo, non compatta, tenuta avvinta da interazioni, influenzata da processi semplici come l'osservare e il misurare. Mentre l'entanglement, il grande mistero del gemellaggio delle particelle, produce speculari effetti a distanza, a una velocità che fa impallidire quella della luce. Stiamo imparando a nostre spese che la bussola del buon senso, del ragionevole, non esiste più. E stiamo imparando che l'universo, nelle sue fondamenta, può comportarsi in modi radicalmente diversi da quelli suggeriti dall'esperienza. La stranezza si impone, il nucleo della Terra cambia direzione. Chi lo spiega? La fisica quantistica non è altro che il segno. La luce laser che rivela la crisi delle certezze contemporanee. Cos'è più la verità? La stabilità? La fiducia nelle istituzioni? La prevedibilità dell'economia e persino l'idea di identità personale? A fronte di questo scompaginamento che va chiarendo la nostra intrinseca fallacità, quanti si fanno corazza delle proprie certezze culturali, ideologiche, politiche e sociali appaiono solo miserevoli. La fisica quantistica disintegra tutto, anche la fantascienza, persino la psicostoriografia, la scienza sociale inventata da Asimov nel celebre ciclo della Fondazione, che postulava che mentre le azioni dei singoli fossero imprevedibili, il comportamento di grandi masse umane seguisse invece leggi matematiche e sociologiche precise. Non abbiamo ancora compreso la singola particella elementare. Come possiamo abbracciare e comprendere la nostra storia, l'origine, l'evoluzione? Ci poniamo come Soloni di fronte alle piramidi, ai pozzi, ai blocchi di pietra del Perù di centinaia di tonnellate e inseguiamo l'inspiegabile in Turchia, in Libano o in Etiopia, svilendolo come sviliamo la costruzione degli stessi nostri nuraghi. Studiosi si ammantano di fama con teorie che non considerano né il tempo né la semplice legge della gravità, né tantomeno il principio di indeterminazione di Heisenberg. Nella nostra arroganza materialista, il mondo risponde a una visione ottocentesca di neofiti dell'industrializzazione, di chi ritiene di aver già capito ogni legge e ogni minaccia, e sa come indicare la via. E guai a chi obietta, a chi ha dei dubbi e non si allinea. Non ci si interroga sugli sbagli che affollano articoli, libri e scaffali, che hanno portato e portano a danni materiali e cerebrali incalcolabili. Basta voltar pagina ancora una volta, cancellare alcune facce dalle foto celebrative, ci ricorda qualcosa? E saltare a una conclusione, purché sia forse perché l'obiettivo non è la conoscenza, la crescita culturale, ma viceversa, l'ignoranza di una popolazione facilmente manipolabile e sfruttabile. Se l'universo è strutturalmente indeterminato e se viceversa è così facile passare da pensieri ad associazioni, a storie e poi a miti, cito un bel saggio di Silvano Tagliagambe, con tutti i pericoli della creazione di miti da laboratorio, allora abitare il dubbio diventa la vera rivoluzione. Un atto fortemente politico e non solo di studio della conoscenza. Di fronte alle piramidi, ma anche ai nuraghi costruiti in cima a uno sperone di roccia, di fronte a pietre dure scavate al millesimo o al mistero di una particella elementare che dialoga a distanza, chi accetta di non sapere è più libero di chi si arrende a una spiegazione preconfezionata. L'incertezza di Heisenberg non è un limite della fisica, è un modello di come stare al mondo senza farsi governare da chi vende certezze marce. Era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Ciriaco Feddu. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Villa Grande il 13 e 14 giugno.
6: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
8: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: La sento nell'aria.
4: Che cosa?
3: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
4: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesestu.it.
3: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
4: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari, dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto

0: Suoni, entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.bivaticket.com. È una produzione Vox Day.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
2: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
3: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
4: Unione Cult. Unione Cult. Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
5: Buon giovedì pomeriggio a tutti e bentornati a Unione Cult. Mettetevi comodi sul vostro divano, questo è il nostro salotto culturale. Io sono Francesca Ficus, insieme a me in regia c'è ancora una volta Fabio Leoni. Buon pomeriggio Fabio, è un gran bell'ospite insieme a me Giacomo Casti, buon pomeriggio.
6: Ciao Francesca, come stai? Come state?
5: Benissimo, benissimo. Adesso che ti sentiamo ancora meglio, perché c'è un bel anniversario da celebrare insieme con la sua 24esima edizione. Marina Caffè Noir è il festival letterario più longevo della Sardegna.
6: Dici bene, stiamo invecchiando, speriamo di invecchiare bene o quantomeno con dignità. Come il vino,
5: guarda, io tra poco compio 49 anni, sì, invecchiamo benissimo.
6: siamo contenti di questa nuova avventura che ormai è proprio alla brivio e ne vedremo davvero di tutti i colori come sempre abbiamo cercato di abituare i nostri spettatori, i nostri amici, i nostri sostenitori a molti tipi di creatività, molti tipi di letteratura, molti tipi di pensiero critico e anche molto divertimento, perché poi abbiamo sempre pensato che cultura dovesse rimare con buon tempo trascorso assieme, con condivisione di saperi di qualità, ma con un sorriso sulla bocca.
5: In perfetto stile Unione Cult. Noi sentiamo un cane che abbaia dietro di te. Ma perché? Allora, iniziamo intanto dal luogo. Cambia Marina Caffè Noir, quest'anno cambia palcoscenico e tu sei proprio lì per un nuovo sopralluogo.
6: Dici bene, abbiamo disurbanizzato un pochino un progetto che in 24 anni ha raccontato tanti pezzi di Cagliari e soprattutto del centro storico della città, perché come dice il nostro nome, tu ricorderai, noi nasciamo proprio nel quartiere Marina e dopo le prime avventure pionieristiche, diciamo al giro di boa dei 10 anni, ci siamo accorti che il progetto era diventato troppo grande per essere ospitato nelle bellissime e anguste piazze della Marina. Da lì è nato un'avventura lunga, una dozzina di anni, in tanti posti di città, dalla Piazza Garibaldi al Terrapieno, dal Poetto in un'edizione molto ancora più avventurosa di questa, perché era poi il periodo del Covid, alle bellissime edizioni al Bastione, ma a un certo punto non ci bastava più, volevamo l'area metropolitana, volevamo cambiare rotta e cosa di meglio se non l'aeroporto ed Elmas e soprattutto Gili Aquas.
5: E soprattutto ecco, questo cambiare rotta non è una metafora o una frase fatta, siamo nella zona del nostro aeroporto.
6: Assolutamente sì, tra l'altro quando si parla di area metropolitana davvero pochi luoghi come Elmas ne incarnano il senso, basti dire che abbiamo fatto un calcolo dalla Marina dove siamo nati al Poeto dove accennavo abbiamo fatto un'edizione qualche anno fa oppure dall'altra parte verso Gili Aquas ci impiega esattamente lo stesso tempo, cioè una decina di minuti, con il vantaggio del treno che ti permette di arrivare a 700 metri da questo pezzo di laguna di Santa Gilla, che abbiamo scoperto in questi mesi è praticamente sconosciuta ai più,
5: sì,
6: ma ha un potenziale incredibile, e quindi speriamo di dare il nostro piccolo contributo a far conoscere un pezzo del nostro territorio davvero molto originale, molto peculiare, col suo borgo di pescatori, con le sue vedute, i suoi tramonti eccezionali.
5: Piccolo grande contributo, Giacomo, quello che dà l'Associazione Culturale Ciurmo. Non sei solo, ci sono anche Francesco Scanu e Donatella Mendolia, che noi salutiamo e che immagino anche loro presi dagli ultimi dettagli, perché le anteprime di Marina Café Noir sono già iniziate.
6: Sì, sì, abbiamo chiuso l'Accademia Popolare qualche giorno fa proprio all'aeroporto, a proposito di luoghi e non luoghi, come uno dei grandi antropologi del nostro tempo, Marco Auger, nostro ospite ormai tanti anni fa, ha insegnato agli appassionati e ai cultori dell'antropologia il fatto, cioè, che esistono dei posti del nostro vivere, e gli aeroporti incarnano perfettamente quelle caratteristiche, che sono diventati un po' degli spazi atemporali, identitari, privi di relazioni, a meno che tu non li ripensi radicalmente e decidi invece di guardarli non semplicemente come luoghi della nostra contemporaneità, ma luoghi da vivere e non solamente da attraversare. Quindi simbolicamente l'Accademia Popolare aveva anche questo senso, fatta all'aeroporto. E adesso però inizia
5: con due date ancora, Giacomo, perché oggi è giovedì 11, e quindi noi abbiamo ancora tutti gli appuntamenti di stasera e gli appuntamenti di domani, giusto?
6: Certo. Abbiamo poi le aperture dei musicisti, che ogni giorno caratterizzano la ricchezza di questi appuntamenti più divulgativi, diciamo, del Marina Café Noir. Ieri abbiamo avuto Matteo Gallus e oggi avremo Matteo Sedda, e domani chiudiamo in bellezza con Sebastiano De Sanai. Sono musicisti formidabili.
5: Bravissimi.
6: Che provengono dal nostro territorio e che si muovono tutti al confine, sì, tra jazz e improvvisazione e suoni della nuova contemporaneità, per stare in tema di aeroporti.
5: L'ingresso, come sempre, è gratuito e siamo al primo piano dell'aeroporto di Elmas, giusto?
6: Sì, sarà molto semplice. Allora, c'è stata storicamente, sino a poco tempo fa, una biblioteca, che era,
5: sì,
6: anche un po' uno dei gioielli dell'aeroporto di Cagliari. Tu pensa, e senz'altro lo sai, che era una delle pochissime biblioteche dentro un aeroporto,
5: sì,
6: italiano. Non abbiamo ben capito che fine farà questo progetto, perché abbiamo capito che c'è un po' aria di rivoluzione anche nell'aeroporto di Cagliari, però di sicuro è uno spazio perfetto per fare degli incontri, per fare dei piccoli convegni, e noi come tale lo stiamo abitando. Grazie anzi alla Sogaer, che generosamente ci ha messo a disposizione questo spazio prezioso.
5: Quindi primo piano dalle 18 con ingresso gratuito ancora oggi e ancora domani. E poi,
6: esatto,
5: sul sipario dal 19 giugno.
6: Sì, e lì inizia la parte maggiore, diciamo, di questa 24esima edizione. Anche le tre giornate clou, diciamo, saranno caratterizzate da un programma che in qualche modo si rispetta giorno dopo giorno, cioè si inizia sempre col teatro ragazzi, ci sarà poi un'apertura musicale, quest'anno con un anche in questo caso con un terzetto di musicisti sardi doc, ma dalla vocazione molto internazionale, cioè Gavino Murgia, Francesco Meda Rogalla e Maria Teresa Sabato, violinista fantastica,
5: sì,
6: del Teatro Lirico di Cagliari. E poi da lì i grandi ospiti, Maurizio De Giovanni.
5: Sono tanti. Allora, Giacomo, facciamo una cosa, noi ci ascoltiamo un po' di musica insieme, perché sappiamo che sia Unione Calda che a Marina Café Noir la musica piace tanto. Abbiamo Flamenco Paranoia di Samurai J e poi torniamo a raccontare al nostro pubblico il nuovo cartellone della 24esima edizione.

0: Unione Cult.
1: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ignoporino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito.
2: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Splende il sole sulla Sardegna, bel tempo, protetta dall'anticiclone, quindi queste giornate saranno all'insegna del bel tempo con punte massime che potranno superare anche i 35 gradi. Avremo soltanto un po' di maestrale in rinforzo a seguito di una perturbazione che scivolerà lungo le Adriatiche, ma che avrà scarsa influenza sul tempo in Sardegna. Per i prossimi giorni, con l'arrivo del weekend, confermate giornate altrettanto di bel tempo. Per ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare il sito di Trebi Meteo, ma anche l'app per ogni singola località.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Unione Cult.
2: Samurai J, prima della pubblicità lo abbiamo ballato anche qui negli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari. Bravo questo ragazzo napoletano, 27 anni, cresciuto con Linkin Park e con Jay-Z. Giacomo Casti, allora io partirei proprio dalla musica, perché le scelte di Marina Caffè Noir di quest'anno mi piacciono in modo particolare.
3: Mi fa piacere, è vero che abbiamo cercato di incrociare un po' come sempre facciamo, però quest'anno forse anche con uno sforzo maggiore, sì. Mi viene da dire con una battuta anche per ciò che dicevamo prima, cioè il fatto che invecchiando come il buon vino devi anche essere consapevole che il tuo pubblico a volte ti segue anagraficamente, ma spesso, siccome la notte e la socialità è dei trentenni e dei quarantenni più ancora che dei cinquantenni e dei sessantenni, per ovvi motivi anche i gusti, certo, devono ogni tanto essere come dire consapevoli di ciò che interessa a quante più persone possibili, e in questo senso io credo che sia Willy Peyote che Motta intercettino davvero il gusto di tanti fratelli e sorelle minori, diciamo, di un gruppo ormai intorno ai 50 come il nostro. Senz'altro loro rappresentano bene quel connubio tra parole e musica che da sempre ci appassiona, sì, e che dalla fortuna che avevamo tempo fa di avere Gian Maria Tessa abbiamo sempre seguito. Cioè questo tipo di cantautorato 2 o 3.0, possiamo dire anche così, che è molto attento alle sonorità più urban, più contemporanee, ma allo stesso tempo è molto consapevole della grande tradizione di parola che in questo caso il cantautorato italiano possiede. E poi però c'è Ginevra Di Marco, c'è Tonino Carotone, ce n'è davvero per tutti i gusti.
2: E io trovo che sia una scelta molto, molto intelligente, perché la musica è tanta, è buona e bella. Io non sopporto mai, no, le discriminazioni. Ne parliamo spesso con il sovrintendente del Teatro Lirico quando viene a trovarci. Non esiste musica di serie A o di serie B. E quindi vedere che un festival così importante come Marina Caffè Noir si apre anche a quelli che sono i nuovi suoni o i nuovi artisti non può essere che un grande motivo d'orgoglio e di vanto, Giacomo. Passiamo invece a quelli che sono gli scrittori, anche qua abbiamo grandi, grandissimi nomi.
3: Sì, abbiamo una serie di ospiti internazionali che siamo davvero entusiasti di avere con noi. Si va da Adania Scibli, che è considerata un po' da tutti come una delle più grandi scrittrici contemporanee palestinesi, che ha scritto due libri potentissimi, struggenti e ahimè drammatici, che raccontano in prima persona l'esperienza tragica del suo popolo, usciti per la nave di Teseo, che sto suggerendo a tutti gli amici, a tutte le amiche, uno in particolare, Un dettaglio minore, un libro davvero bellissimo e doloroso. Forse ricordi un caso, tra l'altro, alla Buchmesse in Germania, un paio d'anni fa, sì. Perché vabbè, sono anni tristi da quel punto di vista, di censure, controcensure, di prese di posizione folli.
2: Però poterla avere qua insieme a noi, con tutta la libertà che il nostro paese invece dai suoi artisti, credo sia veramente un passo avanti, Giacomo.
3: È una cosa buona, sì. Sono d'accordo. È anche una delle cose che la letteratura deve fare, sì. In qualche modo essere responsabile del proprio tempo. Poi sono d'accordo con te, ognuno in un sistema democratico tenga la propria posizione all'interno di un ambito di civiltà e di buon senso. Il problema del mondo è che sta andando molto oltre il buon senso, e questa credo sia un po' la tragedia.
2: E lo sappiamo bene.
3: Nostro tempo.
2: Noi però siamo noi in questa, esatto, infatti, alla fine della la nostra Italia, che tanto bistrattiamo, però ci consente poi di dare invece voce a tutti, e voce anche a una donna così, così incredibile.
3: È vero, da lì poi però si passa in altri territori, ad esempio abbiamo Jon Coleman Stefansson, che è un islandese, sì, bestseller potentissimo, che ha pubblicato molti libri per la sempre ottima Iperborea, e che ci ha sempre affascinato, e finalmente da isolani a isolani potremo specchiarci nei suoi libri pieni di poesia, di evocazioni e di un mondo che ha appunto delle assonanze curiose, ma di polarità opposte tra, come dire, sud e nord Europa. Questi sono gli aerei su Giliacqua, è la prova provata.
2: Che siamo assolutamente, certo, che siamo assolutamente in diretta insieme a te per l'ultimo sopralluogo del festival.
3: E poi sono tanti altri gli ospiti, c'è Maurizio De Giovanni, c'è Dario Ferrari, c'è Chiara Tagliaferri che ha pubblicato un libro molto coraggioso e molto interessante, in cui anche questo è uno di quei temi che fa discutere, sia quando ci si ritrova tra amici con un bicchiere di vino, sia quando si affrontano invece questioni più serie, perché è legato alla sua gravidanza. Insomma, non voglio rivelare molto.
2: Poi Chiara Tagliaferri è anche una brava podcaster, e quindi ancora una volta, sì, Marina Caffè Noir sta guardando a quelli che sono i nuovi mezzi di comunicazione.
3: È grande sodale, mi permetto di aggiungere, quindi in qualche modo devo dire che noi lo viviamo anche come un omaggio indiretto, e tra l'altro nel reading, tu sai che noi amiamo poi fare, certo, delle produzioni originali, certo, dai libri che ci piacciono e diventano poi dei reading concerto, e in questo caso il reading concerto tratto dal libro di Tagliaferri, se ne accorgeranno in tanti, sarà anche un omaggio indiretto a una nostra grande amica che non c'è più, che era Michela Muggia, e che, come sai, con la Tagliaferri quei podcast di cui parli li ha condivisi a lungo.
2: Però sai che cosa io amo dire? Non è più con noi, ma è sempre con noi.
3: È verissimo. sono figure che attraversano il tempo proprio con la forza e il coraggio delle proprie opere e delle proprie parole. Tra l'altro è una cosa su cui riflettiamo molto, perché a proposito di nuove generazioni, vediamo tante ragazze e ragazzi, li vediamo spesso anche tra i volontari di 20, 25, 30 anni, che ovviamente non hanno una percezione, come dire, paritaria che possiamo avere noi con Michela, con cui abbiamo condiviso molti pezzi di strada comune, ma hanno, non dico una venerazione, però una stima per una figura che senz'altro lì è, purtroppo la morte ha messo in teca la sua potenza, però c'è un amore e un insegnamento che queste giovani donne soprattutto cercano ancora di prendere da, non solo da Michela, ma molto anche dalla forza che Michela metteva nelle sue parole, nei suoi libri, ed è una cosa che mi commuove.
2: E dalla grande forza di Marina Caffè Noir. E allora Giacomo, ancora oggi e domani all'aeroporto di Elmas, gli appuntamenti tra musica e talk con l'Accademia Popolare, e poi 19-20 giugno, 24esima edizione del festival. Mi piace molto questo, il festival più longevo della Sardegna. Sai perché mi piace? Perché allora, da un lato stanno nascendo tante rassegne, e ci sono presentazioni di libri quasi quotidiane, e questo non può che farmi e farci gioire, però certe volte sono anche troppe. Che dici?
3: Questo merita un talk tutto a parte.
2: Allora facciamo così. Allora Giacomo, noi possiamo fare una cosa, che a fine stagione, a settembre, no, quando un pochino l'estate sta finendo, tireremo le somme di tutti questi. Allora io sono felicissima, perché io ricevo qua al giornale veramente decine e decine di mail, e ci sono eventi tutti i giorni. Più leggiamo, più promuoviamo i libri, più parliamo di cultura, di musica, di arte, di spettacolo, credo, no? Che io e te siamo i primi felicissimi.
3: Assolutamente sì.
2: Però forse andrebbe un po' organizzato tutto meglio. Lo sto dicendo io.
3: Andrebbe un po' organizzato meglio, e poi bisogna anche però fare delle considerazioni sulla qualità dell'offerta, esatto, sulla varietà, esatto, dell'offerta. Esatto. Guarda, la metafora migliore forse, sai qual è?
2: Dai.
3: È quella della ristorazione. Perché noi possiamo vantare ristoranti e trattorie eccezionali, Cagliari e dintorni, però anche lì il fenomeno, cioè tra noi quante trappole per turisti, spesso le chiamiamo così,
2: ci suggeriamo
3: di evitare a vicenda.
2: È proprio così.
3: Questo parallelo meriterebbe una riflessione anche sui festival letterari, a partire però da quello che dici, che il più è una benedizione.
2: Il più
3: casi.
2: È sempre una benedizione. Allora, restando nella metafora, buon appetito con la nuova edizione di Marina Caffè Noir. Giacomo Cassi, grazie per essere stato con me questo pomeriggio. ci diamo davvero appuntamento a settembre per un ragionamento più critico. Buon pomeriggio, grazie, buona Marina Caffenuare. Unione Cult torna, grazie, come sempre in diretta ogni giovedì alle 14.30 su Radiolina. E invece, come vi sarete già accorti sfogliando il giornale questa mattina in edicola, il nostro inserto Unione Cult è andato a riposarsi, si prende il letargo estivo, tornerà a settembre. Noi siamo partiti con l'estate di Unione Sarda Estate, ricca, ricchissima, che speriamo vi tenga compagnia. Buon pomeriggio a tutti.

0: Unione Cult. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Said, marocchino, 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
4: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico dei revisori dei conti del CSM per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui.
5: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
4: Due persone sono morte nella regione ucraina sotto controllo russo di Zaporizhia a seguito di un attacco con droni delle forze armate di Kiev. Lo ha riferito il governatore della regione, aggiungendo che 7 persone sono rimaste ferite nella regione nelle ultime 24 ore. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con dei missili balistici, mentre la difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Colpito anche un condominio nella stessa regione della Russia meridionale. 2 i feriti.
5: Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della caccia dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro nella casa di Giacomo Leopardi.
4: Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record. La più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco e a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto. Sulla statale 195 la chiusura per i lavori verso Pula nel percorso alternativo, lunghe code in mattinata, in particolare nella strada molto stretta che costeggia le saline Conti Vecchi, disagi e pericoli per gli automobilisti. La deviazione da Cagliari a Pula resterà sino alla conclusione dei lavori nella statale prevista a fine luglio. È stato un attentato contro la moschea. L'obiettivo dell'incendio appiccato stanotte in via del Collegio nel quartiere della Marina a Cagliari sarebbe stato proprio il luogo di culto islamico. A far propendere per questa ipotesi l'innesco trovato davanti al portone con liquido infiammabile. L'incendio si è propagato negli ingressi delle abitazioni vicine, distruggendo le piante sistemate all'esterno. Indagano i carabinieri. Intanto stasera manifestazione organizzata dalla comunità musulmana. È un vasto incendio sui terreni lungo la statale 387 tra Settimo e Selargius. Il vento ha reso complesso l'intervento dei vigili del fuoco, forestali e volontari. In fumo le stoppie. Il corpo forestale è intervenuto con il supporto di due elicotteri. Il sindaco di Quartu, Graziano Milia, ha presentato il nuovo esecutivo. 5 assessori sono stati confermati, 3 i nuovi ingressi in giunta. Cambia la guida dell'assessorato ai trasporti, entra Romina Mura al timone dell'assessorato alla pubblica istruzione. È stata nominata Marcella Marini invece all'assessorato di Flumini e Territori Extraurbani. Ci sarà Monica Soggiu. Lo sport, il calcio, il Cagliari ha ufficializzato il rinnovo sulla panchina rossoblu di Fabio Pisacane. Nei giorni scorsi il nuovo direttore sportivo Pietro Accardi. Intanto nessun riscatto dei prestiti e le sirene che arrivano per i gioielli Caprile e Gaetano. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
12: Che bello questo costume! Dove l'hai preso? Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
13: Solo questo modello?
12: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
13: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come

0: Iconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras si terrà il Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
3: Incontri, presentazioni e dialoghi con gli autori più importanti del momento per unire storia e archeologia alle molte forme del mondo contemporaneo.
2: Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
3: Alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio.
2: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
4: Colorificio Edilcolora San Luri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Citro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
6: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
9: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come la AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Buon pomeriggio e bentrovato a una nuova edizione del telegiornale di Videolina. Come sempre iniziamo dai titoli del sommario. Incendio doloso a Cagliari nel quartiere Marina con le fiamme che minacciano la moschea di via del collegio. Alcuni residenti prima a intervenire indagano i carabinieri. Statale 195 chiusa per lavori, primo test sulla strada alternativa per Pula, rallentamenti e lunghe code a Macchiareddu. A Torralba riapre la bretella sulla 131. Parte a quarto Emilia Bis, il sindaco riconfermato presenta la nuova vecchia giunta, esecutivo in continuità ma con tre nuovi volti femminili. Sempre più in dubbio a Nuoro lo status di città turistica, mancano i parcheggi ma le sanzioni dei vigili abbondano, molte anche ai pullman con a bordo i visitatori, monta la polemica. Cagliari e Pisacane si legano per altri due anni, può decollare il mercato, si annuncia una rivoluzione estiva, nessun riscatto al punto di partenza. In apertura c'è la cronaca con le indagini sull'incendio appiccato nella notte nel quartiere della Marina a Cagliari davanti alla moschea. Sentiamo Alberto Maso.
1: Notte di paura alla Marina di Cagliari. Intorno alle 3 un incendio ha distrutto alcune fioriere davanti alla moschea Al-Hoda in via del collegio. Le fiamme sono state spente immediatamente grazie all'intervento dei residenti che hanno anticipato anche l'arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Stampace che ora hanno avviato le indagini cercando testimonianze pure dalle telecamere della zona. Pochi dubbi sulla natura dolosa dell'incendio come dimostrato dalle tracce del liquido infiammabile sul posto. Incendio che ha preso di mira proprio il luogo di culto della comunità islamica. Le fiamme, anche grazie al pronto intervento degli abitanti della zona, non hanno coinvolto le persone presenti, ma oltre alle fioriere e alle piante hanno creato danni ai portoni all'ingresso della moschea, inaugurata nel 1998, e ai muri. In serata è previsto un presidio di solidarietà per la comunità islamica.
0: E adesso il caos del traffico legato alla chiusura della statale 195 per lavori, lunghe code, forti rallentamenti questa mattina per raggiungere Pula. Sentiamo Massimiliano Reis.
2: Alle 8 del mattino una lunga colonna di auto sulla striscia di asfalto che costeggia le saline Contivecchi si utilizza la viabilità alternativa verso Pula per i lavori lungo un tratto della 195 per far fronte ai danni provocati dal ciclone Harry. Si procede a passo d'uomo, ritmi lentissimi, tempi di percorrenza molto lunghi che alimentano il malcontento degli automobilisti che devono raggiungere i posti di lavoro. Il primo vero test dall'avvio dell'intervento lungo la statale.
3: Un problema che interessa a tutti, molto fastidioso perché per chi lavora e viaggia tutti i giorni è un disagio non da poco.
2: Disagi e pericoli. Nel tratto successivo, la strada che attraversa la zona industriale di Macchiareddu, non mancano i rischi per l'incrocio a raso e la presenza di mezzi pesanti che dalle vie laterali si inseriscono nella carreggiata. Gli automobilisti, dopo aver osservato le lancette dell'orologio, non nascondono il malcontento espresso anche sui social. Riflettori puntati in particolare sulla strada alternativa che costeggia le saline Contivecchi, molto stretta che non consente il passaggio di ambulanze e mezzi di soccorso. Intanto hanno avuto inizio i lavori con lo schieramento dei mezzi che saranno utilizzati per l'intervento. Avvio graduale. Il cantiere, dichiara un automobilista sconsolato, avrebbe bisogno di una brusca accelerata per mettere fine nel più breve tempo possibile ai disagi di oggi.
3: Io viaggio da Pula a Cagliari tutti i giorni per lavoro. Crea un disagio non indifferente.
0: L'ANAS ha concluso i lavori per il rifacimento del sovrapasso sulla 131 all'altezza di Torralba. Franco Ferrando.
4: Con qualche ritardo sui tempi previsti, ma si sono conclusi i lavori di demolizione e ricostruzione del sovrapasso all'altezza dello svincolo per Torralba sulla 131, lavori necessari ma che avevano causato notevoli disagi per gli automobilisti con la deviazione sulla provinciale 128, collegamento anche per il Goceano e altri centri del Milogu. Ora la 131 è nuovamente percorribile in entrambe le direzioni, un cantiere in meno, specie con l'arrivo dell'estate e l'aumento del traffico, è una buona notizia. La deviazione aveva causato disagi anche nel piccolo centro di Torralba.
5: Ha portato sicuramente, certamente qualche disagio, soprattutto a quelle che sono le attività commerciali e a tutti coloro che quotidianamente attraversano Torralba. Per questo mi sento in dovere di ringraziare tutti per la pazienza e la comprensione avuta durante questi due mesi. Ci tengo a ringraziare anche ANAS per la fattiva collaborazione con la quale ha soddisfatto alcune richieste inerenti quella che era la viabilità locale.
4: L'opera è costata poco più di 1 milione di euro, rientrava nel programma di manutenzione di viadotti e ponti. Il ritardo nella consegna dei lavori legato anche alle piogge invernali.
5: Il territorio è stato oggetto di importanti precipitazioni quotidiane.
4: Resta ora da completare la viabilità interna e soprattutto la rotatoria che ha sostituito il vecchio e pericoloso incrocio a raso.
0: A Roma un nuovo incontro convocato dal ministro Urso per fare il punto sulla situazione della Porto Vesma SRL. Sentiamo Valentina Orcio.
6: Dopo il pressing dei sindacati e regione, il futuro del polo industriale del Sulcis torna sul tavolo del governo con l'incontro convocato a Palazzo Piacentini dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Si riparte dalla Porto Vesma SRL e dal confronto romano, arrivano segnali importanti anche per lo stabilimento di San Gavino.
7: È stata certamente positiva la parte riguardante San Gavino, la parte di stabilimento che era considerato chiuso invece potrà avere un nuovo sviluppo proprio sul bismuto. Rimane al momento al palo il tema del litio, in modo particolare per la debolezza anche dal punto di vista normativo su cui occorrerà lavorare.
8: Accogliamo positivamente il fatto che con la Regione Sardegna si stia aprendo un dialogo per l'utilizzo eventualmente di materiale critico, quindi di fare anche delle bonifiche dentro la nostra regione sarda.
6: Intanto la multinazionale Glencore ha annunciato la proroga degli ammortizzatori sociali con il rinnovo della cassa integrazione fino ad aprile 2027.
9: Per quanto riguarda l'occupazione, noi siamo estremamente preoccupati perché ad oggi non sono mantenute le promesse che il ministro Urso aveva fatto a dicembre del 2024.
6: Nelle prossime settimane il ministero affronterà con tavoli separati anche le altre grandi vertenze del territorio, Euroallumina ed ex Alcoa, dossier che continuano ad incidere sul futuro occupazionale e produttivo del Sulcis.
0: Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità.
10: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina.
0: Andiamo a Quarto, il sindaco Graziano Miria ha presentato la sua giunta, ci sono tre nuovi ingressi. Mariangela Lampis.
11: Il senso di appartenenza è il tratto in comune, mentre i tempi nella nomina della giunta non sono tanto record, dice il sindaco Graziano Milia, quanto atto naturale per iniziare a lavorare subito.
12: Abbiamo bisogno di chiudere delle opere, abbiamo bisogno di portare in consiglio quanto prima la variazione di bilancio per utilizzare delle risorse che sono necessarie appunto per chiudere le opere, per fare anche altri lavori.
11: L'esecutivo di Quartu, i tre volti nuovi.
13: Spero di essere utile al progetto della città di Quartu.
11: Qual è stata la sua prima risposta a Milia?
13: La prima risposta è stata, devo dire che c'è stata sono stata zitta, sono stata in silenzio.
14: Sono pronta a iniziare a lavorare, a dare continuità a questa giunta. Il mio primo approccio sarà quello dell'ascolto.
15: Un po' tra lo spaventato e insomma devo ancora realizzare, però sono molto contenta e spero di fare insomma del mio meglio per la mia città.
11: Quattro donne e quattro uomini stamattina alla presentazione, le cinque conferme: Marco Camboni, servizi sociali, Antonio Conti, lavori pubblici, Aldo Vanini all'urbanistica, Rossana Perra alle attività produttive, Salvatore Sanna turismo, bilancio e personale.
12: Le tre non conferme nascono semplicemente dalla necessità di adeguare la funzionalità dell'operato della giunta. Vedete, la giunta è una squadra, non sono uno più uno più uno più uno più uno, ecco, e occorre sempre pensarla come un collettivo che agisce tutto insieme per affrontare e risolvere i problemi.
0: Stasera alle 21 appuntamento con Radar, si parlerà degli scenari del dopo amministrative, ospiti di Nicola Scanno, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, sindaci di Quartu, Sestu, Porto Torres e San Luri, Milia, Cossa, Mulas e Urpi e il segretario generale della CGL Sarda Fausto Durante. Nella puntata anche l'attesa dei fan di Vasco Rossi che hanno invaso Olbia per il concerto di domani. Adesso invece ci occupiamo della campagna antincendio nella base di Fenoso. Sono arrivati tutti i mezzi, mentre c'è un problema legato al personale. Marco Lai.
16: Un elicottero leggero, operativo già dalla fine di maggio, e un Super Puma appena schierato. A Oristano la base di Fenoso diventa pienamente operativa nella campagna antincendio.
17: La prontezza e la velocità del B3 ci consente di utilizzarlo soprattutto negli eventi legati purtroppo agli abbruciamenti non autorizzati che spesso creano problemi e diventano incendi seri. La differenza qual è col Super Puma? Che ha il vantaggio di trasportare personale a bordo, personale qualificato, altamente specializzato.
16: Personale di Forestale e Forestas che può essere calato nell'area del fuoco per fronteggiarne meglio l'espandersi. Previste anche le postazioni di avvistamento, 6 delle quali già operative.
17: Sono previste per quest'anno l'attivazione di 14 postazioni di avvistamento con 2 itineranti.
16: La carenza di personale non consente però di tenerle attive H24. Proprio il personale è la nota dolente della campagna antincendio. Anche Oristano sconta i problemi di un organico avanti con l'età e non tutto idoneo a operare sul fronte del fuoco.
17: Stiamo aspettando veramente l'emissione dei nuovi agenti perché il blocco del turnover più che decennale ha fatto sì che l'età media avanzasse e non solo l'età ma anche le inidoneità alla mansione, quindi non tutti i colleghi possono svolgere l'attività antincendio.
16: Si lavora anche su addestramento e formazione. La prossima settimana le pendici del Monte Arci saranno teatro di un'esercitazione internazionale. Venerdì 19 l'incontro con i sindaci del territorio per condividere le strategie di intervento.
0: Restiamo in tema di incendi, la vegetazione a bordo strada rappresenta un grosso pericolo e problema. Sentiamo i consigli della Protezione Civile con Virginia Devoto.
18: Dalla fine di maggio ad adesso si sono verificati tantissimi incendi, soprattutto nell'area metropolitana di Cagliari, ma diffusamente nella Sardegna, che hanno interessato prevalentemente le arterie stradali, le infrastrutture, quindi abitazioni e anche aziende. E questo è dovuto prevalentemente alla presenza delle stoppie che sono particolarmente sviluppate in questo periodo e sono continue e molto diffuse.
19: Gli ultimi incendi la settimana scorsa hanno interessato non solo le campagne ma anche le strade, portando alla chiusura al traffico delle statali 131 e 130, ma anche la 554 con le fiamme a bordo strada. Incendi che hanno riguardato anche terreni privati, dove ancora, nonostante le prescrizioni della regione, non sono state effettuate le pulizie necessarie.
18: In questo contesto noi della Protezione Civile raccomandiamo la cura del territorio attraverso la gestione dei bordi strada sulle strade statali, sulle strade provinciali, ma anche dei terreni privati o in corrispondenza anche dei terreni abbandonati dove tra le altre cose si trovano tantissime discariche abusive.
0: Facciamo ancora una breve pausa.
20: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
21: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
22: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
23: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
24: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
1: ufficio cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Enna SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Radiolina Meteo.
2: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello in Sardegna nelle prossime ore, ma con il vento che si farà sentire. Vento di maestrale piuttosto sostenuto, di conseguenza anche mari mossi o molto mossi, soprattutto mare canale di Sardegna, ma anche nel Golfo dell'Asinara motondoso in aumento. Poi domani piano piano il vento inizierà a calmarsi, proverà principalmente da nord, con quindi la tramontana che si farà sentire domani, soprattutto sul versante tirrenico, poi vento in definitiva attenuazione, weekend all'insegna dell'estate piena. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Tal. Andiamo a Nuoro, dove c'è un problema di parcheggi e di multa che non risparmiano neanche i turisti. Gianfranco Locci.
5: Anche lei voleva parcheggiare qui?
6: Vorrei.
5: Ha visto le multe a raffica, ha deciso insomma di battere in ritirata.
6: Sì, esattamente, esattamente. Sì, sì, non vorrei prendere un'altra.
5: Una città che dovrebbe essere turistica, accogliente, ancora di più è questa storia con Sosi Stranzos. La Nuora attuale invece regala queste inquietanti sfumature, derive turistiche. Ecco il colpo d'occhio in arrivo dal belvedere di Via Aspromonte. Da una parte svariati pullman carichi di turisti, dall'altra sanzioni a raffica assestate dai vigili urbani. Benvenuti nell'Atene sarda. Vetture parcheggiate sulla statale 129 da automobilisti disperati, risultato sanzioni svolazzanti. Copione analogo a pochi metri in via Spromonte, ruote che sbordano di pochi centimetri dalle strisce bianche e giù coi verbali. E sebbene i musei cittadini si trovino tutti nel centro storico, gli autisti dei bus giunti da ogni angolo dell'isola non hanno ottenuto alcuna comprensione, come immagini testimoniano. Anzi, si sono beccati pure il rimbrotto con tanto di raccomandazione parcheggiate in piazza Veneto. Soluzione in praticabile, rimarca Giancarlo Sanna.
7: Soprattutto perché il gruppo è qui vicino, vanno al museo e li lasciamo qui perché è il posto più vicino.
5: Quanto è difficile lavorare a Nuoro, lavorare in questo modo per lei che ha un pullman di queste dimensioni?
7: È difficilissimo, purtroppo ci dobbiamo arrangiare, vero? Rimaniamo anche in pullman per non dare disturbo, se c'è qualcosa lo possiamo spostare, ma vedo che oggi ci sono i vigili che ci hanno detto di andare via.
4: Parliamo di salute adesso, l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, ci sarà una giornata per dei cittadini per la cura dell'emicrania, sentiamo.
8: L'emicrania non è un banale mal di testa, l'emicrania è una malattia neurologica cronica che deve essere diagnosticata e deve essere curata perché determina un impatto notevole sulla qualità di vita dei pazienti.
9: È la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante nel mondo. In Italia soffrono di emicrania 6 milioni di persone, il 70% sono donne.
8: Caratterizzata da dolore pulsante, soprattutto a un emicranio, cioè una parte della testa, all'occhio, accompagnata da intolleranza agli stimoli sensoriali, da fastidio alla luce, danno fastidio agli odori e uno non ce la fa a fare niente, quindi deve rimanere a letto.
9: La struttura di neurologia dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari apre le sue porte ai cittadini. Il 17 giugno dalle 9 alle 13 sarà possibile incontrare gli specialisti per visite e colloqui gratuiti, ma è necessario prenotarsi telefonicamente. La diagnosi tempestiva e una presa in carico del paziente evita la cronicizzazione di questa malattia.
8: La terapia va proprio cucita sul paziente.
9: Oggi ci sono diverse cure per l'emicrania, dai farmaci ai trattamenti con la tossina botulinica. Cercare soluzioni da soli invece può peggiorare la situazione.
8: Spesso il paziente affetto da emicrania, proprio perché ha un dolore cronico, tende a fare abuso di antidolorifici o anche di altre molecole tipo i triptani e questo può determinare una cefalea secondaria che proprio dà abuso di farmaci.
4: In Gallura è il più importante intervento di riforestazione nel Mediterraneo per la posidonia oceanica. Gianpaolo Cuccuro.
10: Turismo sostenibile, difesa dell'ambiente e dei nostri mari sono le linee direttrici della Fondazione One Ocean, che 3 anni fa dalla Costa Smeralda ha lanciato una campagna di tutela per la Posidonia, un'iniziativa fra le più importanti nel Mediterraneo, necessaria per porre rimedio ai danni provocati dall'ancoraggio delle imbarcazioni. Si sta concludendo proprio in questi giorni il secondo intervento, che interessa 1000 metri quadrati di fondale.
11: Proprio i nostri diver sono dentro sott'acqua per riforestare la Posidonia oceanica nella baia del Cane di Volpe, che è un evento che stiamo portando avanti grazie ai nostri partner che ci stanno dando il supporto.
10: L'operazione Blue Forest procede bene e presto ci sarà anche una terza fase.
11: Possiamo fare un paragone che 10 ettari di prateria di Posidonia assorbe più o meno l'equivalente CO2 di 10 ettari di foresta pluviale. Ospita fino a 350 specie marine, aiuta a assorbire l'energia delle onde, perciò anche per proteggere le coste proprio in ambito del cambiamento climatico è sempre più importante.
10: Un lavoro al quale hanno contribuito tanto l'Università di Genova e la professoressa Monica Montefalcone, deceduta durante un'immersione nelle Maldive.
4: Domani con l'Unione Sarda c'è l'Unione Plus, 8 pagine, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ce ne anticipa i contenuti il direttore editoriale Lorenzo Paolini.
12: Domani sull'Unione Sarda c'è in omaggio l'Unione Sarda Plus, l'insetto dedicato all'intelligenza artificiale. Partiamo da Magnifica Humanitas, che è l'enciclica di Papa Leone XIV, e la facciamo analizzare da ChatGPT, e il risultato è sinceramente sorprendente, anche perché l'intelligenza artificiale sposta il tema e dice in realtà non parla di me ma sta parlando di voi, cioè dell'uomo. Un dialogo interessante domani sull'Unione Sarda.
4: Ci fermiamo ancora, c'è la pubblicità.
13: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Con stile. Andiamo a Sassari, dove al padiglione tavolare è stata inaugurata la mostra Grazia Deledda, la giardiniera. Sentiamo Maria Grazia Deledda.
14: Una grazia ancora poco conosciuta che ama l'ambiente, i giardini e il paesaggio dell'isola. Al padiglione Tavolara la natura della Sardegna va in mostra attraverso le parole della scrittrice sarda, premio Nobel per la letteratura. Grazia Deledda, la giardiniera, originale esposizione voluta dall'associazione Amici del Giardino di Sardegna, è raccontata attraverso i disegni della pittrice botanica Lilli Mura, rende omaggio alla sensibilità della Deledda nei confronti della natura sarda.
15: Il suo legame con la natura era fortissimo e lo dimostrano i suoi scritti sicuramente, e nasce da quando era bambina, nella descrizione dei giardini della sua famiglia, delle terre della sua famiglia, ma dell'ortobene che è stato certamente centrale.
14: Accurati disegni botanici, le riproduzioni delle opere accompagnate da citazioni tratte dai racconti e dai romanzi della scrittrice sarda.
16: Grazia Deledda è una scrittrice che noi amiamo perché la chiamano la giardiniera, per cui insomma c'è un collegamento tra noi e lei, e questo era un momento importante per ricordarla.
14: Ad arricchire l'esposizione, aperta al pubblico sino al 30 giugno, L'eredità del sapere, l'opera di Giuseppe Carta, che accoglie i visitatori.
17: La grandezza letteraria di Grazia Deledda, la grande personalità, noi immaginiamo questa donna vissuta in questo ambiente che esplode con tutta la sua cultura.
4: E siamo allo sport con il Cagliari e tutte le novità ce le racconta Alberto Masso.
18: Forse non sarà una rivoluzione, ma di certo le somiglia tanto. I Cagliari 2025-2026, con la salvezza, i 43 punti e qualche scalpo eccellente, è già stato consegnato agli archivi, ma difficilmente gli si potrà dare continuità. L'unica certezza è la conferma sulla panchina di Fabio Pisacane, che a breve firmerà il rinnovo del contratto, un biennale con opzione per il terzo anno. Poi si volta pagina. Intanto via il direttore sportivo con Pietro Accardi, che verrà presentato il lunedì e che va a sostituire Guido Angelozzi. Alla voce riscatti, il Cagliari sembra intenzionato a rimandare al mittente tutti i giocatori giunti tra estate e mercato invernale. Palestra è rientrato dal prestito secco all'Atalanta ed è già uomo a mercato. La società rossoblu poi non sembra interessata a spendere per trattenere Clixoi, Sulemana, Mazzitelli e Foloruscio, che torneranno rispettivamente a Beşiktaş, Atalanta, Como e Napoli. Torna alla base anche Dossena, ma in questo caso si valuterà con il Como se aprire un'altra trattativa. Sul fronte entrate si parla soprattutto di giovani come il centrocampista del 2005 Thomas Berenbruch di proprietà dell'Inter. E poi attenzione alle tentazioni per i gioielli di casa Cagliari, perché davanti a determinate offerte sarà impossibile fare resistenza. Caprile ha proposte in Italia, piace alla Fiorentina e soprattutto all'estero, dove è finito nel mirino di Beşiktaş e Feyenoord. E rischia di salutare anche Gaetano, che nel nuovo ruolo di play stuzzica e non poco Sarri, che lo vedrebbe bene nel centrocampo dell'Atalanta, e Spalletti, che lo conosce dai tempi del Napoli, stava per portarlo in nazionale e lo vorrebbe con sé alla Juventus.
4: È tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura l'economia, dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso dei rifinanziamenti principali sale da 2,15 al 2,40, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
3: Ora la cronaca. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice verigina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le aveva preso la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
4: Due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani, uno dei due italiano di 24 anni, si sono presentati di propria iniziativa accompagnati dai loro legali per respingere le eventuali accuse e chiarire che non ci sarebbero stati abusi. Ad entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria.
3: Un brutto incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi ieri in serata. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset stava rientrando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese ed era alla guida della sua auto quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L'impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura di tutti gli airbag. Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi è uscito illeso dall'incidente e con l'arrivo dei soccorritori è stato sottoposto ai primi controlli sanitari.
4: Dall'estero, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Trump. In risposta, i Pashdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro e afferma: prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
3: Voltiamo pagina. Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500 primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro della casa di Giacomo Leopardi.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Monge monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
9: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
10: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
9: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
10: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
9: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
11: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon, angolo via del Porto.
12: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
14: Vieni a scoprirla da Autovam.
15: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
16: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
17: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Saludos, allora a totu, su benegattausu, benidorrausu a su regionali in sardu de Sardegna 1, bieusu, intendeusu che le conti snovas de oi, cominciausu, commenti sempre con su sumari. Attentato in Casteddu contro sa moschea de sa via del collegio, in sa pendizio marina, su vogu, aria bruciau, si intrar de su locali, is indagini dei carabineris. Disagio su in Sarruga Vandà in Pula, a Serrara si statali 195 filas a longa sa de macchina sa in sa zona de Macchiaredu, in Turalva oberta d'ora sa brettella de sa 131. Quartu, Tedris aggiunta comunali Noa, grazie a un'omelia a rappresentare gli assessori, si incivunti tre femmine a Noa, rispetto all'ultima legislatura, e si traballa in continuità a narra su sedico. Nugoro città di turistica, magando mai, manca da parcheggio su quei macchine, sa polizia municipale, ponendo in multa sa manetta, finza sa purman con a intro i turistas. Sporso Valloni de Serie A su Castello e Pisaccane antavarrà in pari, va su manco altro su Dusanno, su allenatori ha rifirmato su contratto e poi toccherà vai una squadra nuova. Dunque, sa cronaca, pover i gusti edizioni de su TG Nostro, indagini si difficili si in Castello, poi scoprire responsabili si de s'attentato con mittio in su notti, contra Sintrara de sa moschea musulmana, al Odaga, sa gattara in sa via del collegio, in sa pendizio marina. A indagare punti carabinieri si de sa stazione de stampage, su vogo, a ripigau una briga vaso su Florio, su a Sintrara de su locali, residenti si punti intervenio su luego, su antisturau su vogo e punti si punti ribauso i spompieri si. Manco male nemo su se si struppiau e danno su però punti mera, i militari si antigente una briga persona, sa, e punti controllenti di telecamere sa de sorveglianze canci punti in sa zona. Sa comunità musulmana ha ricondannato questo episodio, fu edoso de solidarietà di contribuoso de donne avarti politica non testa, ci resti uno presidio con sostegni, aggiurai sa comunità islamica cittadina, uno presidio proprio in sa zona, in noi certi, sa moschea. Torraso a fuori oiburu de disagio su caper toccanta su traffico de macchina intra Casteddu e Pula. Disagio su manus, pochini depri viaggiavo, andare a traballare, pochini depri andare in vacanza in sa zona turistica de Pula. Esotro su Mangiano, sa situazioni già esti difficili in mera. Villa Salonga sa de macchina in Sarruga, accanto sa salina Conti Vecchi. Il salto mobilista sa depri di Vigai, Gusta Arruga, voi te sa 195. Punti chizzau si traballo su può da in sicurezza e può da riqualificare a putesi dei danno su che arrivato su cicloni Harry in su mese friarcio in Sarruga, cavassara in sa zona industriale de Macchiareddu non mancata problema sa de sicurezza, de nia va santa finza sa un sciacco manno e camion, es automobilista sa protestanta in i social nata ca Sarruga esti strinta mera ca c'esti a bisogno non c'esti ni manco si spazio po vai passai un'ambulanza disagio su e problema sa finza sa può andare de Caputerra in Casteddu, il traballo su in 195 di Aicia Nausanas anta spacciaia entro su 31 de su mese Argiolas. Straballo su de Pietra Spacciaia in sa gira sa in gira sa Vassara sa mai s'ultimo con un vagicetto del ritardo a capiau temporali si de Sierru su cantieri Anas Vossu Montinou in sa 131 in su territorio de Turalva e Stettiu Serrao. Straballo su Fientare in Porto Manno, ma ti fatto inchietta in mera amministratore si locali si e automobilista. Sa, tutto in macchina sa, de Pianta Passai, vostro provinciale 128, una ruga cavone in collegamento, finza sa, su Gocceno, con un'altra sa bidda sa, de su Meiroco. In Moisa 131 è stata a Torra, da Navarti e de Satra. Un cantiere de Manco, proprio in Moica Cummencendi si stati, su traffico de macchina sa, che rescende in mera. Su traffico straviavo gli ha portato disagio su in Sabidda, come tenere a suo sindaco Pier Palomulas, in Moi Sì, spero. E sti cazzi vostra completà e totu sa viabilità de a intro. Su sindaco Ariboffi Torrai, grazie al cittadino, su butteghere si de Turalva, antitento pazienza a mera, nara Mulas. A ritornau, grazie a Finzia Sessanas, nara eus collaborau totu arisi, voci che da risolvi donna ripu de problema. Sopra, e costarono 1 milione d'euro e pruso, vi era a intro su programma de s'azienda. La sua manutenzione De Pontisi e Arrugas in Sardegna. In quarto sa presentare ad essa giunta comunale Noa Ghiara De Graziano Mirieli giù Torra premiao de cittadino su una giunta, 4 uomini, 4 femmine sa gara traballai in continuità di Conigussa gari spacciaus in carrico su voto de domenico e lunedì passaus. Sa giunta d'usu de Mirieli ci voti 3 assessora sanosa, voti 3 femmine sanosa, dunque sa confirmato 5 assessori, si assessora sanosa conti Romina Mura, Marcella Maria e Monica Soggio. Romina Mura, assessore del ambiente e trasporto, su mi si è spantare quando mi telefona su sindaco, una raissa, ma si è pronta a collaborare con suo progetto nella città di Reguardo. Marcella Marini, assessora nuova della pubblica istruzione del suo sport, non più solo di Mivone e Traballai, Nara Marini, su che fa il luogo, so, sti ascurta ai cittadini. So. Monica Soggio, invece, è assessora dei territori, su casa catanta in forza della zona urbana, un nuovo chicello, si va a ziccare, Nara Issu, non mi da metà, ma si porta a traballare con su beni della città di des periferias. Confermato i assessori Marco Camboni, Antonio Conti, Aldo Vanini, Rossana Perra e Salvatore Sanna. In sa base de Fenoso Monteribauso, is elicottero su emmo sa campagna contro su vogo. Poi ricominciai, poi inghizzai in maniera ufficiale, non ci punti, c'è un elicottero vitticco, già traballendere su mese e maio, ma per lo scritto c'è un super puma, è un elicottero da importo, come ti narra Michele Chessa, che è su comandante, su corpo forestali de Aristanesi. Poi riportai a intro su personali, che ha presturai su vogo a terra. Personali tutto qualificato su corpo forestali arriva il video postazione si può controllare sul territorio antessi 14 9 ore ti funzionai 24 ore sa donna di oità a mancara su personali se smettendo di guardia sa no sa andare ancora Michele Chessa oità sedati del mesu del suo personalisti arti a mera non tutto sui forestali si poi ti traballai posturai in sfoguso non punti formauso insomma sì, sa gira che entra sarà fai un esercitamento umano proprio possa formazione insomma un tearci una iniziativa internazionale su de c'è noi c'è Napra c'è resi un attobio con il sindaco su del suo territorio condividi in strategia sa, di questo intervento. Nugoro città di turistica, ma gando mai, gando bene ti sosi stranzo, sarricida noesti desiguro sammello, se ho suoi denti le sparcheggi su, po macchina sa, po burman da buru che portano te visitare ore, si, parcheggi su, ca a mancanta, non ci punti proprio. Ci punti invece sa sguardia sa, adesso polizia municipale che poniti multa sa manetta, sa automobilista sa, punti disisperato, su parcheggianta, finza in sa statali, 129, ma i guardia sa, noi intenditi a regioni si, e poniti multa sa. Multa sa, finza in sa via Aspromonte, museo su, cittadino su Sagatante, su centro storico, autista sa De Burman, non arrennescinti a parcheggiai, ni manco in sa zona in cui non si vuole parcheggiare. Squadra sa nanta che ci punti parcheggio su de sa Brazza Veneto, ma autista Giancarlo Sanna, naraga non si vuole fare, turista sa olinti visitai, museo su e su parcheggio de sa Brazza Veneto esti troppo atteso. E poi un'iniziativa editoriale dell'Unione Sarda, grazie per i giornali, i gironi Santa Cattaia gratis, si inserto plus, iscritto con sa collaborazione dell'intelligenza artificiale. È un inserto di 8 pagine, su quanti nara sul direttore editoriale Lorenzo Paolini. Tutto dedicato a enciclica de Papa Lioni, che vuoi dare proprio de persona umana in sa magnifica humanitas, de sa persona umana a capire le intelligenze artificiali. Ma non è un'enciclica che vuoi dare de Mimmi, nara le intelligenze artificiali, è un documento che vuoi dare de Bosatros. Grazie dunque, ora su Ligi Plus, impari con Sunione Sarda, un inserto, tutto a gratis. In su mare de sa gallura, si espertos e si studiosos, vunti traballendi su fundali e non ci vonni saliga del mare, sa granta Posidonia. Questi si interventos importanti de tutto su Mediterraneo, a ghiai sa attividadi e sa fondazioni One Ocean, che da 3 anni su traballera in sa Costa Smeralda. Sa fondazione ha rispacciato già i 2 interventi su un fondale in mano 1000 metri quadri. Tanto vorrei, come ti spiegherà Jan Packner, che è sti, su segretario generale dessa One Ocean Foundation, sa Posidone Gaboneus in 10 ettari. Succera sa proprio CO2, ca succera una foresta manna 10 ettari. In prusu, saliga del mare esti fondamentale po' frimmai isundas. All'estero, non era ancora Jan Packner, a partire un altro intervento, un traballo ca effendi sa fondazione in collaborazione con su Università di De Genova. Voi su sport, su alloni de Serie A, su Castello, appariccendosi squadra, cosa stagione in Oa, casi di sicuro ha reso una specie di rivoluzione. Si squadra 25-26, che ricordano già Osa Sarvesa, con 43 punti su posto numero 14 in sa classifica, fa già parte dell'archivio storico del su Castello. Poi c'è una certa sascetti, s'allenatore Fabio Pisacane, poi c'è stato pronto su contratto no, de 2 anni su, non sa possibilità di allunghiare ai 3 de anno su, e cambiato su direttore sportivo, si è andato Guido Angelozzi, ma è arrivato Pietro Accardi, sa società di accantuare, non li ha riscattati, ne mancano giocatori. Palestra, Torras Atalanta, non tavarrà in Sardegna Click Show, sulle mani, ma si telefono Ruscio e finse sa Dossena, a Rattorrai e su Gommo. Sa società di non li ribendi nemmo su, ma Giulina Noga c'è ti sa possibilità di valutare che alcuna offerta, che alcuna proposta. E sa Fiorentina, tanto non hai, Brasile immersa su portiere Crapperile. Mentre sa Atalanta e sa Juventus, si entra per fare un'offerta, Popica e Gaetano, che o cannu ha rigiocato bene in mera, quindi regista anate sa difesa. Io sono Cabau e gusto edizione di si torno grazie se vostra attenzione si intende, io sono CBE, io sono edizione di Benedri, un saluto, mano e tutto su.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: La sento nell'aria.
3: Che cosa?
2: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
3: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
2: Corte Live! Più musica, più spettacoli, più estate!
3: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
4: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ennio Porino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra, ingresso libero e gratuito.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
10: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
12: Un colorato disegno di animazione ospita questo brano che ascoltiamo da Ita Zenda. E Splenda, tratto dal loro album Antistasis.

0: Erano i Tazenda in un brano della loro più recente produzione, Splenda, pubblicato nel 2021.
1: Paola Puggioni è un soprano nuorese, arriva da una formazione colta dopo essersi diplomata in canto al Conservatorio di Sassari. Allieva dell'indimenticata Antonietta Chironi, non disdegna i brani in sardo, come in questo caso.

0: Paola Pugiuni, che ha diretto anche il coro maschile Sos Canarios, da una sua esibizione ad Anninnora nel 2012.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 36 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno. Come il grana padano DOP, riserva 20 mesi a 1,19 euro letto. Il vino Botte Buona, Lambrusco e Sangiovese IGT da 750 ml a 1,89 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il carpaccio di suino a 2,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
9: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
10: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
11: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del FAS Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro!
12: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno. Come il grana padano DOP, riserva 20 mesi a 1,19 euro letto. Il vino Botte Buona, Lambrusco e Sangiovese IGT da 750 ml a 1,89 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il carpaccio di suino a 2,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
7: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
9: Colorificio Edilcolora San Luri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62.
10: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
11: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del FAS Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
12: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
13: A 16 anni il terzo posto a X Factor che le spiana la strada verso le platee nazionali e la produzione di Los Angeles, singolo di platino nel 2019. Lei è Luna Melis e qui propone Farfalla.

0: Era Farfalla, un brano di Luna Melis, eseguito all'interno del programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: L'ultimo album dei Banda Beni nel 1985 si intitolava Sinfonia. Questa che ascoltiamo è Sinfonia Corale, tutta giocata sugli impasti vocali e richiami a musica colta e sarda. Mamma.

0: erano i Banda Beni in sinfonia corale.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra. Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
2: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.
10: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello in Sardegna nelle prossime ore, ma con il vento che si farà sentire. Vento di maestrale piuttosto sostenuto, di conseguenza anche mari mossi o molto mossi, soprattutto mare canale di Sardegna, ma anche nel golfo dell'Asinara motondoso in aumento. Poi domani piano piano il vento inizierà a calmarsi, proverà principalmente da nord, con quindi la tramontana che si farà sentire domani, soprattutto sul versante tirrenico. Poi vento in definitiva attenuazione, weekend all'insegna dell'estate piena. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Cantante ogliastrina che si muove con grandi capacità tra jazz e tradizione, Manuela Mameli la ascoltiamo in un brano intitolato Muti Forte, cantato in sardo in compagnia di un quartetto di impostazione jazz.

0: Esempi di possibili fusioni tra tradizione e jazz nel brano che abbiamo ascoltato da Manuela Mameli, Moti Forte. Hey.
1: Arroga Bicciocus! E uno, e due!

0: Grazie. Gli Is de Nora hanno avuto in pratica il loro debutto dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 e in quell'occasione avevano eseguito anche questo brano, Battu.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
6: Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
5: In merito alla decisione, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato: non è una decisione drastica. Un aumento di 25 punti base dei tassi è una decisione che chiaramente invia un segnale ed è necessaria data la situazione economica in cui ci troviamo, ha detto Lagarde. L'incertezza che stiamo affrontando, le prospettive inflazionistiche e le proiezioni elaborate dall'Eurosistema.
6: L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Il via libera con 176, 138 no e 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di azione che avevano avuto il parere favorevole del governo. Bocciate tutte le altre risoluzioni con votazioni che, su richiesta dei vari gruppi dell'opposizione, sono avvenute per parti separate.
5: La cronaca. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta 2 giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ci ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi 3 anni. Prime tra tutte le sue mogli. Valeria Bartolucci e la compagna con cui in Senegal ha avuto 2 figli. Sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
6: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Mezgui, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della Darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
5: In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficili arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Radiolina, Radio Notizie.
12: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In primo piano la statale 195 chiusa per lavori verso Pula, nel percorso alternativo lunghe code, in particolare nella strada molto stretta che costeggia le saline Conti Vecchi, disagi e pericoli per gli automobilisti. La deviazione da Cagliari a Pula resterà sino alla conclusione dei lavori nella statale prevista a fine luglio. La cronaca: è stato un attentato contro la moschea. L'obiettivo dell'incendio appiccato stanotte in via del Collegio, nel quartiere della Marina a Cagliari, sarebbe stato proprio il luogo di culto musulmano a far propendere per questa ipotesi l'innesco trovato davanti al portone con liquido infiammabile. Indagano i carabinieri. Intanto, netta presa di posizione del sindaco di Cagliari Massimo Zedda: condanniamo questi atti criminali, ha detto il primo cittadino, caratterizzati da odio religioso e razziale. E stasera manifestazione organizzata dalla comunità musulmana. Dopo il pressing di sindacati e regione, il futuro del polo industriale del Sulcis torna sul tavolo del governo e del ministro delle imprese Adolfo Urso. Dal confronto romano arrivano segnali importanti. La multinazionale Glencore ha annunciato la proroga degli ammortizzatori sociali con il rinnovo della cassa integrazione sino ad aprile 2027. Incendio lungo la statale 387 fra Settimo San Pietro e Selargius. Il vento ha reso complesso l'intervento dei vigili del fuoco, forestali e volontari. In fumo soprattutto stoppie. Il corpo forestale è intervenuto con due elicotteri. Il sindaco di Quartu, Graziano Milia, ha presentato il nuovo esecutivo. 5 assessori confermati, 3 i nuovi ingressi. In giunta cambia la guida all'assessorato ai trasporti. Entra Romina Mura al timone dell'assessorato alla pubblica istruzione, nominata Marcella Marini all'assessorato di Flumini, territori extraurbani. Ci sarà invece Monica Soggiu. Lo sport e il calcio, con il Cagliari che ha ufficializzato il rinnovo sulla panchina rosso-blu di Fabio Pisacane nei giorni scorsi. Il nuovo direttore sportivo a Cardi. Intanto le sirene per i gioielli Caprile e Gaetano. È tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di serata.
13: I want it to be free.
14: Da Glovo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
15: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
14: Glovo Sport.
15: E intanto scopri i nuovi arrivi.
14: Glovo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
16: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
18: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
19: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
18: Tac!
20: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
18: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
20: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
0: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
21: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
22: Buon giovedì cari amici, 11 giugno 2026, le 17:10 minuti, sono Cristian Asara, vi traghetto fino alle 18:30 come sempre con tante notizie, la nostra migliore musica. Partiamo da Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Biamare. Io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi parliamo dell'argomento di cui effettivamente abbiamo così sentito parlare, no? Però del quale non se ne frega più di tanto poi alla fine.
1: Sì, esatto, noi lo guardiamo dalla poltrona perché certo. Insomma, non ci prestiamo a questo genere di cose. Parliamo
0: di
1: del
0: mondiali,
1: mondiale.
0: Sì.
1: Il mondiale più grande di sempre, sì. Dove l'Italia non parteciperà. Perché? Perché comincia questa sera all'Azteca di Città di Messico proprio il campionato del mondo 2026 di calcio, diciamo il più grande. Perché? Perché per la prima volta parteciperanno 48 squadre che mm-hmm. scenderanno in campo da oggi fino ai prossimi 12 giorni per la fase a gironi. Saranno divise in tre nazioni ospitanti, USA, Messico e Canada, e appunto si parte questa sera con la prima sfida del girone A, quella tra Messico e Sudafrica. Quindi un'inedita edizione a tre paesi in cui anche la cerimonia di che spesso è l'evento magari più visto insieme alla finale della competizione, sì. La cerimonia d'apertura si scompone in un trittico, non solo allo stadio Azteca ma anche a Toronto e a Los Angeles. Siamo insomma nel centro Nord America, quindi le cose verranno fatte in grande e, come abbiamo detto, noi italiani stiamo a guardare per la terza volta in fila.
0: Sì, purtroppo sì.
1: C'è una piccola cosa che ci può consolare, è che almeno è italiana la mente che ha ideato le cerimonie, perché la firma è quella di Marco Balic, che è reduce anche dalla cerimonia delle Olimpiadi di Milano Cortina. Facciamo due nomi per dire chi c'è questa sera. Alle 19.30 inizia la cerimonia e negli USA ci sarà Katy Perry. La star a Città del Messico sarà Shakira, che torna ai mondiali dopo l'indimenticabile Waka Waka nel 2010, la ricorderai.
0: Sì, tra l'altro è uscita anche con il singolo che non è che sia proprio bellissimo. Dai, non è che sia proprio bellissimo.
1: insomma, non ci esponiamo, perché sennò poi passiamo per gelosi che ci siamo, che siamo a casa. E poi, per chiudere in casa, ci saranno tra gli altri nomi enormi come Alanis Morissette e Michael Bublé. Quindi tutto pronto, questa sera si parte con il mondiale più bello, più grande, più entusiasmante di sempre.
0: E che vinca il migliore a questo punto.
1: Che vinca il migliore, dai. Tu hai una squadra per la quale tifi senza l'Italia?
0: No, sinceramente no.
1: Una nazione per la quale simpatizzi?
0: No, zero, proprio zero meno. Zero. Ma il Dove Messico esatto. Forse? No, dai.
1: Bravo, anch'io come te, lo guardiamo completamente distaccati e davvero che vinca il migliore. Ci sono delle belle storie e che ci faccia divertire.
0: Assolutamente. Allora grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti. Ciao.

0: The Shop Shop Song, c'era dal 92 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, alle 17:19. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivoca.
4: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica, e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche Colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con il nuovo singolo su Radiolina. Sorry, scusa, lo sento. Adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie con Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Chris e buonasera a tutti. Apriamo oggi unionesarda.it con la cronaca e con l'allarme scattato nella notte a Cagliari attorno alle 3 per un attentato incendiario alla moschea che si trova in via del collegio nel quartiere della Marina. Il fuoco è stato appiccato davanti al portone della struttura con del liquido infiammabile, da lì l'incendio si è propagato anche negli ingressi delle abitazioni vicine e ha distrutto le piante sistemate all'esterno. Alcuni residenti della zona si sono accorti fortunatamente delle fiamme, sono corsi in strada a spegnere l'incendio prima ancora dell'arrivo dei vigili del fuoco, poi sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. I carabinieri che adesso stanno anche verificando la presenza di telecamere nella zona che potrebbero avere ripreso le fasi dell'incendio. Dura ovviamente la condanna dell'episodio da parte anzitutto del sindaco Zedda, che ha rivolto la sua solidarietà anche ovviamente a nome della città alla comunità musulmana e ha ringraziato anche i cittadini che si sono coraggiosamente adoperati per spegnere il rogo nel più breve tempo possibile. Poi scorrendo le nostre pagine, ancora cronaca, ancora incendi, oggi a destare preoccupazione le fiamme divampate lungo la strada 387 fra Settimo e Selargius con il rogo alimentato dal vento che ha richiesto anche l'intervento di due elicotteri. E poi portiamo la cronaca di un brutto incidente che si è verificato in tarda mattinata a Castelsardo, a scontrarsi un'auto e un camper, tre i feriti con una donna di 49 anni che viaggiava a bordo dell'auto che è stata portata a Santissima Annunziata in gravi condizioni. E chiudo Christian con lo sport, perché il Cagliari e Fabio Pisacane vanno ancora avanti insieme. Il tecnico rossoblu ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2028 con opzione a favore del club per un'ulteriore stagione. Una scelta, come ha spiegato oggi la società in una nota, dunque nel segno della continuità, della programmazione e del senso di appartenenza. Il legame fra Pisacane e il Cagliari, lo ricordiamo, era nato nel 2015 quando Pisacane arrivò in Sardegna da calciatore. Allora era il Cagliari di Rastelli che si preparava per il campionato di B dopo la retrocessione dell'anno precedente. La scorsa estate invece il via la nuova avventura come allenatore con la prima squadra, quindi la conferma il prolungamento contrattuale che arrivano al termine di una stagione di esordio chiusa con il 14° posto in Serie A e 43 punti realizzati.
0: E allora grazie mille Virginia Lodi, ti auguro una buona serata, ci sentiamo presto.
1: Grazie Christian e buona serata a tutti.

0: Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson con Miley Cyrus dal 2018 su Radiolina alle 17.33. State con noi perché tra poco parliamo di grandi concerti gratuiti e non solo ovviamente, tradizioni in Gallura che muovono piano piano il turismo da giugno fino a settembre. Tra poco un piccolo focus, state con noi con Radiolina.
1: Radio Smeralda. Sono le 17.33 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
5: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
7: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

E alle 17.39 anche Talk to You, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Albiomare, sono Cristian Asara, vi porto da Zachena perché c'è il programma ufficiale degli appuntamenti estivi per questa stagione, il piano degli eventi che copre il centro urbano, le frazioni di Canigione, Porto Cervo, Liscia di Vacca e Vaia Sardinia, fino a settembre ci sono tanti eventi, un calendario che unisce i grandi nomi della musica italiana, il teatro, i siti archeologici, lo sport e i percorsi enogastronomici. Tradizionali. Entriamo un pochino nel dettaglio perché la stagione inizia con la prima data di Arzachena Experience, itinerario di trekking urbano, il percorso poi si ripete ogni giovedì per far scoprire ai visitatori i segreti storici e gli scorci del vecchio quartiere, da luglio il progetto raddoppia con l'appuntamento del martedì con Canigione Experience dedicato alla valorizzazione del borgo sul mare, che ovviamente Canigione è una frazione di Arzachena. Poi la musica entrerà nel vivo il 25 luglio con l'inaugurazione del Boschi Park, per quel parco di cui abbiamo parlato tanto, fondato da Salmo & Company, Salmo il rapper Olbiede, ci sarà ovviamente anche un suo concerto e anche un evento di chiusura il 22 e il 23 agosto. A settembre la scena musicale si sposta nel centro cittadino per la festa dei Santi Patroni, dove il cartellone include i concerti gratuiti di due Francesco, sì, Francesco Renga e Francesco Gabbani, e poi spazio anche a festival come Time in Jazz il 10 agosto e Isole che parlano il 5 settembre. Poi ovviamente ci saranno tanti altri eventi, sagre, teatro, visita ai nuraghi, l'evento estate in fiore, insomma un bel calendario di eventi che vi invitiamo a leggere sul nostro sito internet radiolina.it. Un salto nel passato nel 98 con gli

0: Life is a Flower, gli Ace of Base dal 98 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Ancora ben ritrovati, buon giovedì sera. Tra poco parliamo di un altro evento che è stato presentato proprio oggi in quella di Porto Torres, una bella giornata di escursionismo condiviso e attività acquatiche per rendere un po' così l'isola della Sinara accessibile a tutti. Tra poco facciamo un altro piccolo focus, state con Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 1 luglio all'8 agosto nel Teatro di Tarros si terranno i concerti e gli spettacoli dei Giganti dell'Arte.
3: Musica, teatro e danza in uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo per unire arte e storia nell'area archeologica di Tarros.
2: I Giganti dell'Arte 2026.
3: Teatro di Tarros, dal 1 luglio all'8 agosto.
2: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
4: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per Dormire. Design for Wellness.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
9: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
13: Radiolina, meteo.
14: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello in Sardegna nelle prossime ore, ma con il vento che si farà sentire. Vento di maestrale piuttosto sostenuto, di conseguenza anche mari mossi o molto mossi, soprattutto mare e canale di Sardegna, ma anche nel golfo della Sinara motondosi in aumento. Poi domani piano piano il vento inizierà a calmarsi, proverà principalmente da nord, con quindi la tramontana che si farà sentire domani, soprattutto sul versante tirrenico, poi vento in definitiva attenuazione, weekend all'insegna dell'estate piena. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

La nuova di Gaia, Bossa Nostra, su Radiolina, nel nostro giovedì sera, alle 17.52, proprio scattate in questo istante, siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Domenica 14 giugno, la fantastica e bellissima isola dell'Asinara ospita questo evento, è l'ottava edizione di Natura Senza Barriere, un appuntamento dedicato all'escursionismo condiviso, è un evento patrocinato dal comune di Porto Torres e organizzato da Atena Trekking, insieme ovviamente a diversi volontari, che fa parte di una programmazione nazionale di trekking ideato per favorire l'accessibilità delle aree protette e l'abbattimento dei limiti fisici e culturali legati all'attività all'aria aperta. Ovviamente parteciperanno tante persone, la partenza da Porto Torres dalle 8.30, destinazione Cala Reale, che è il centro operativo di tutte le attività in programma. L'accoglienza è per 230 partecipanti iscritti, tra cui 80 persone con disabilità, oltre ai volontari e accompagnatori che apriranno così la strada agli itinerari guidati di questa bellissima isola, sicuramente da visitare e accessibile a tutti. C'è bella musica da condividere nei prossimi minuti, Last Night Talking dal 2022, anche Harry Styles.

0: Madame Marrakesh, volevo capire nel nostro giovedì sera su Radiolina. Ancora ben ritrovati, cari amici. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità. In arrivo ci sono le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17:58.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando tre fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il portavoce del Pentagono, Parnell, conferma che i sistemi all'interno dell'edificio hanno rilevato un problema con la qualità dell'aria, che necessita misure di precauzione fino a quando non sarà determinato il significato.
4: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo, bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Donald Trump. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro, prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
5: Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione, presa dal consiglio direttivo e ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
4: Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. Valeria Bartolucci, la compagna con cui in Senegal ha avuto due figli, sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
5: Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di tre uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli e preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi e identificarli.
4: Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrepes. La quarta indagata sarebbe la coordinatrice della struttura tecnica di missione Pellegrini. Fra i primi tre indagati la D di Simico Società Infrastrutture Milano Cortina Saldini.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: Radio Notizie.
13: Buonasera e bentornati da Luca Neri. È stato un attentato contro la moschea. L'obiettivo dell'incendio appiccato questa notte in via del Collegio, nel quartiere della Marina a Cagliari, sarebbe stato proprio il luogo di culto islamico. A far propendere per questa ipotesi l'innesco trovato davanti al portone con del liquido infiammabile. Indagano i carabinieri. Netta presa di posizione del sindaco Zedda. Condanniamo fermamente questi atti criminali caratterizzati da odio religioso e razziale. Stasera la manifestazione organizzata dalla comunità musulmana. Dopo il pressing di sindacati e regione, il futuro del polo industriale del Sulcis torna sul tavolo del governo con il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Dal confronto romano arrivano segnali importanti. Intanto la multinazionale Glencore ha annunciato la proroga degli ammortizzatori sociali con il rinnovo della cassa integrazione fino ad aprile del 2027. La cronaca: incendio sui terreni lungo la statale 387 fra lo svincolo per Settimo e Selargius. Il vento ha reso complesso l'intervento dei vigili del fuoco, dei forestali e dei volontari. In fumo, soprattutto stoppie. Il corpo forestale è intervenuto con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Villa Salto e Pula. Ancora cronaca: operazione antidroga della squadra mobile della polizia locale di Cagliari tra Monastir, Ussana, San Luri e San Gavino. Sequestro di droga di 50.000 euro in contanti e di una fedele riproduzione di una pistola munita di cartucce a salve. Il sindaco di Quartu, Graziano Milia, ha presentato il nuovo esecutivo, 5 assessori confermati, 3 i nuovi ingressi in giunta. Cambia la guida dell'assessorato ai trasporti, entra Romina Mura. Al timone dell'assessorato alla pubblica istruzione nominata Marcella Marini. All'assessorato di Flumini e territori extraurbani ci sarà Monica Soggiu. E adesso lo sport, con il Cagliari che ha ufficializzato il rinnovo del contratto dell'allenatore Fabio Pisacane. Ha firmato sino al 2028 con l'opzione per una terza stagione. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
14: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
15: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
16: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
17: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
18: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
1: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora una buona serata, cari amici, le 18.09 in questo istante. Dopo l'informazione ripartiamo da Drop Dead, la nuova di Olivia Rodrigo.

Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio Lina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, le 18:13. Allora, portare oggetti di valore in spiaggia è un po' un rischio, però ovviamente è un sposato alla fede. Cosa fa? La lascia a casa? La porta in giro? Sì, è così alla fine. Qui non quello che è successo a una donna straniera che si trovava nelle acque della spiaggia di San Pietro a Mare nel territorio di Valledoria per giocare col proprio figlio. Tra una nuotatina e l'altra ha perso l'anello nuziale, che gli è scivolato proprio dal dito, e quindi l'ha perso. Però non si sono persi d'animo, hanno lanciato subito l'allarme immediato alla rete di SOS Metal Detector Oggetti Smarriti. La segnalazione è arrivata subito, è arrivato subito un volontario lì a Valledoria, Marco Cinelli, che ha effettivamente trovato l'anello subito. Ecco, e allora io voglio sapere da voi se magari avete mai perso qualcosa in spiaggia oppure in altri posti, in che modo, se vi siete accorti subito, se vi siete accorti dopo oppure no. Fatecelo sapere come sempre al 340 87 15 015 su WhatsApp. Adesso nuovamente un salto nel passato, riscopriamo questa canzone di Luciano Ligabue che ci arriva dal 2006, Cosa vuoi che sia.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Cosa vuoi che sia? Luciano Ligabue su Radio Lina il nostro giovedì sera alle 18.17. Tra poco le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola e scaricando l'app Unione Digitale.
1: Radio Smeralda.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Lina nel nostro giovedì sera, e adesso le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sard in edicola, scaricando l'app Unione Digitale con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Direttamente dalla redazione ci stiamo occupando sicuramente del grave attentato che c'è stato a Cagliari, in centro, nel cuore pulsante della Marina, con le fiamme appiccate davanti all'ingresso della moschea. Ovviamente un fatto che è successo stanotte, che ha colpito molto, soprattutto in una realtà come il capoluogo, in cui la convivenza tra anime diverse è sempre andata avanti nella massima serenità. Quindi si sta cercando di capire cosa possa esserci dietro questo attentato nella notte. Poi tra le altre notizie continuiamo un po' sull'onda lunga delle elezioni amministrative. A Quarto, in particolare, il sindaco confermato Graziano Milia sta varando la nuova giunta, e sul giornale daremo conto di tutto quello che appunto sta succedendo nella terza città della Sardegna. Poi c'è una polemica che arriva direttamente dall'Inghilterra, dove The Guardian, il noto quotidiano britannico, polemizza col fatto che a Punta Molentis, Villa Simius, si sia deciso di non far mettere gli ombrelloni a chi entra nel numero chiuso, a meno che non ci siano bambini sotto i 10 anni o anziani, tra virgolette, sopra i 65 anni. Quindi torniamo su questa vicenda, andiamo a raccontare quello che succede proprio in uno dei pezzi pregiati della costa sudorientale. Poi c'è il problema carenza di medici, che ancora una volta sta caratterizzando questa fase della sanità sarda, in particolare il grande allarme in vista della stagione estiva, che ormai è già partita con grande anticipo. Stagione estiva che vede in particolare il grande evento di domani e dopodomani a Olbia. Noi renderemo conto di tutto ciò sulle pagine di Unione Estate. C'è il grande concerto di Vasco Rossi, che appunto dopo tanti anni arriva nella città gallurese. Sono attese decine e decine di migliaia di persone in entrambe le serate. E poi ovviamente anche il giorno in cui oggi si aprono i mondiali di calcio. L'Italia non c'è, ma la passione per l'evento più importante del mondo, soprattutto nel calcio, c'è lo stesso. Seguiremo sempre tutte le vicende di questo mese del più grande torneo mondiale di sempre, perché ci sono 48 squadre. Insomma, tutto questo sull'Unione Sarda e sulla Unione Digital.
0: E come sempre vi leggeremo domani. Grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno domani alle 17. Se vi siete persi qualcosa trovate tutto su radiolina.it. Vi auguro una buona serata, ciao.
2: Radio Smeralda, riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Attenzione, tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
5: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il cono gelato Kinder Bueno da 4 pezzi a 3,45€. Le ciliegie nel reparto ortofrutta a 3,99€. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la rullata di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
1: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica, e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello in Sardegna nelle prossime ore, ma con il vento che si farà sentire. Vento di maestrale piuttosto sostenuto, di conseguenza anche mari mossi o molto mossi, soprattutto mare canale di Sardegna, ma anche nel golfo dell'Asinara motondoso in aumento. Poi domani piano piano il vento inizierà a calmarsi, proverà principalmente da nord, con quindi la tramontana che si farà sentire domani, soprattutto sul versante tirrenico. Poi vento in definitiva attenuazione, weekend all'insegna dell'estate piena. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
3: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando tre fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschere a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
4: Economia: dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
3: Politica, basta bugie, basta propaganda. L'ho detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. Quattro anni di governo, zero riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
4: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del Ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai tre già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
3: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ennio Porino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
14: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
15: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
16: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
17: Radio Lina, Radio Notizie.
18: Buonasera e bentornati da Luca Neri. È stato un attentato contro la moschea. L'obiettivo dell'incendio, piccato questa notte in via del Collegio, nel quartiere della Marina a Cagliari, sarebbe stato proprio il luogo di culto islamico. A far propendere per questa ipotesi l'innesco trovato davanti al portone con del liquido infiammabile. Indagano i carabinieri. Netta presa di posizione del sindaco Zedda. Condanniamo fermamente questi atti criminali caratterizzati da odio religioso e razziale. Stasera la manifestazione organizzata dalla comunità musulmana. Dopo il pressing di sindacati e regione, il futuro del polo industriale del Sulcis torna sul tavolo del governo con il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Dal confronto romano arrivano segnali importanti. Intanto la multinazionale Glencore ha annunciato la proroga degli ammortizzatori sociali con il rinnovo della cassa integrazione fino ad aprile del 2027. La cronaca: incendio sui terreni lungo la statale 387 fra lo svincolo per Settimo e Selargius. Il vento ha reso complesso l'intervento dei vigili del fuoco, dei forestali e dei volontari. In fumo, soprattutto stoppie. Il corpo forestale è intervenuto con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Villa Salto e Pula. Ancora cronaca: operazione antidroga della squadra mobile della polizia locale di Cagliari tra Monastir, Ussana, San Luri e San Gavino. Sequestro di droga di 50.000 euro in contanti e di una fedele riproduzione di una pistola munita di cartucce a salve. Il sindaco di Quartu, Graziano Milia, ha presentato il nuovo esecutivo, 5 assessori confermati, 3 i nuovi ingressi in giunta. Cambia la guida dell'assessorato ai trasporti, entra Romina Mura. Al timone dell'assessorato alla pubblica istruzione nominata Marcella Marini. All'assessorato di Flumini e territori extraurbani ci sarà Monica Soggiu. E adesso lo sport, con il Cagliari che ha ufficializzato il rinnovo del contratto dell'allenatore Fabio Pisacane. Ha firmato sino al 2028 con l'opzione per una terza stagione. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.

0: Il pericolo è nella produzione, la concorrenza e nel mancato rispetto delle regole produttive. Per fare sintesi, gli agricoltori italiani producono l'olio e il grano garantendo stipendi e sicurezza ai lavoratori, contributi e tutela sanitaria. Ma i concorrenti, oltre frontiera, soprattutto i paesi africani affacciati sul Mediterraneo e quelli dell'Est Europa e Asia, non rispettano le regole contrattuali e di controllo sulla qualità e trovano clienti proprio nei produttori europei. Grazie ai prezzi bassi, molto bassi. Così l'olio extravergine rischia di diventare una miscela di più prodotti e il 100% italiano in realtà è uno spaghetto prodotto con grano proveniente da qualche lontano paese asiatico. Per questo motivo la Coldiretti è scesa in piazza in tutta Italia davanti alla sede delle prefetture. A Cagliari erano in centinaia.
1: È necessario aprire un tavolo di discussione per limitare gli ingressi di olio dall'estero e imporre nuove regole e controlli più efficienti per far sì che effettivamente quello che si trovi negli scaffali della distribuzione dei negozi sia è quello che c'è scritto in etichetta. Perché purtroppo questo è il vero tema, perché il 70% di quello che si trova molte volte in commercio purtroppo non rispetta le norme che sono presenti all'interno dell'olio extravergine. Quindi dobbiamo fare fronte comune per salvare un settore che è sempre più importante e fondamentale per la nostra economia.
2: Pretendiamo l'abolizione del codice doganale, per cui l'ultima lavorazione che dà la cittadinanza a prodotti che nulla ha a che fare con l'italianità. Pretendiamo reciprocità, per cui stessi controlli da altre parti, per cui una lotta spietata ai trafficanti di grano al glifosato o dell'olio tunisino che finiscono in Italia. E non ce l'abbiamo con nessuno in particolare, ma con tutti coloro che non rispettano le regole, e abbiamo da questo punto di vista la necessità di avere le prefetture, lo Stato dalla nostra parte, così come la parte pubblica.
3: Quintale viene pagato 19 euro, significa 19 centesimi al chilo, quando un consumatore paga un chilo di pasta 2 euro o un chilo di pane 3 euro. Non è giusto che i nostri agricoltori vadano in qualche modo a pagare lo scotto di chi non rispetta almeno i costi di produzione. Vogliamo che il grano venga pagato almeno rispetto a quella che è la quotazione che spendono i nostri agricoltori per realizzarlo. L'altra è una questione sull'olio. L'olio extravergine o l'oliva italiano, per essere prodotto con le regole italiane, con rispetto ai lavoratori, con la qualità alta italiana, non può costare meno di 9-10 euro. Oggi ci troviamo con gli oli extravergini italiani con quotazioni che vanno sotto i 4 o sotto i 5 e 4 euro. Quello che chiediamo è di fare le verifiche su quegli oli, perché noi riteniamo che non sia possibile per un olivicoltore vendere un litro d'olio a quei prezzi.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica, e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
7: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos.

0: Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. Caffa Cia e Patronato Inac. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
1: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
2: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Villa Grande il 13 e 14 giugno.
4: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello in Sardegna nelle prossime ore, ma con il vento che si farà sentire. Vento di maestrale piuttosto sostenuto, di conseguenza anche mari mossi o molto mossi, soprattutto mare e canale di Sardegna, ma anche nel Golfo dell'Asinara motondoso in aumento. Poi domani piano piano il vento inizierà a calmarsi, proverà principalmente da nord, con quindi la tramontana che si farà sentire domani, soprattutto sul versante tirrenico, poi vento in definitiva attenuazione, weekend all'insegna dell'estate piena. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
3: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando tre fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschera a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
4: Economia: dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
3: Politica, basta bugie, basta propaganda. L'ha detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo, 0 riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
4: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del Ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
3: Lo sport: sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buonasera e bentornati da Luca Neri. È stato un attentato contro la moschea. L'obiettivo dell'incendio, piccato questa notte in via del Collegio, nel quartiere della Marina a Cagliari, sarebbe stato proprio il luogo di culto islamico. A far propendere per questa ipotesi l'innesco trovato davanti al portone con del liquido infiammabile. Indagano i carabinieri. Netta presa di posizione del sindaco Zedda: condanniamo fermamente questi atti criminali caratterizzati da odio religioso e razziale. Stasera la manifestazione organizzata dalla comunità musulmana. Dopo il pressing di sindacati e regione, il futuro del polo industriale del Sulcis torna sul tavolo del governo con il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Dal confronto romano arrivano segnali importanti. Intanto la multinazionale Glencore ha annunciato la proroga degli ammortizzatori sociali con il rinnovo della cassa integrazione fino ad aprile del 2027. La cronaca: incendio sui terreni lungo la statale 387 fra lo svincolo per Settimo e Selargius. Il vento ha reso complesso l'intervento dei vigili del fuoco, dei forestali e dei volontari. In fumo, soprattutto stoppie. Il corpo forestale è intervenuto con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative di Villa Salto e Pula. Ancora cronaca, operazione antidroga della squadra mobile della polizia locale di Cagliari tra Monastir, Ussana, San Luri e San Gavino. Sequestro di droga di 50.000 euro in contanti e di una fedele riproduzione di una pistola munita di cartucce a salve. Il sindaco di Quartu, Graziano Milia, ha presentato il nuovo esecutivo, 5 assessori confermati, 3 i nuovi ingressi in giunta. Cambia la guida dell'assessorato ai trasporti, entra Romina Mura. Al timone dell'assessorato alla pubblica istruzione nominata Marcella Marini. All'assessorato di Flumini e territori extraurbani ci sarà Monica Soggiu. E adesso lo sport, con il Cagliari che ha ufficializzato il rinnovo del contratto dell'allenatore Fabio Pisacane. Ha firmato sino al 2028 con l'opzione per una terza stagione. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
6: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
7: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
12: Unione Cult.
13: Unione Cult.
12: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
4: Buon giovedì pomeriggio a tutti e bentornati a Unione Cult. Mettetevi comodi sul vostro divano, questo è il nostro salotto culturale. Io sono Francesca Ficus, insieme a me in regia c'è ancora una volta Fabio Leoni. Buon pomeriggio Fabio, è un gran bell'ospite insieme a me Giacomo Casti, buon pomeriggio.
14: Ciao Francesca, come stai? Come state?
4: Benissimo, benissimo. Adesso che ti sentiamo ancora meglio, perché c'è un bel anniversario da celebrare insieme con la sua 24esima edizione. Marina Caffè Noir è il festival letterario più longevo della Sardegna.
14: Dici bene, stiamo invecchiando, speriamo di invecchiare bene o quantomeno con dignità.
4: Come il vino, guarda, io tra poco compio 49 anni, sì, invecchiamo benissimo.
14: Siamo contenti di questa nuova avventura che ormai è proprio alla brivio e ne vedremo davvero di tutti i colori come sempre abbiamo cercato di abituare i nostri spettatori, i nostri amici, i nostri sostenitori a molti tipi di creatività, molti tipi di letteratura, molti tipi di pensiero critico e anche molto divertimento, perché poi abbiamo sempre pensato che cultura dovesse rimare con buon tempo trascorso assieme, con condivisione di saperi di qualità, ma con un sorriso sulla bocca.
4: In perfetto stile Unione Cult. Noi sentiamo un cane che abbaia dietro di te. Ma perché? Allora, iniziamo intanto dal luogo. Cambia Marina Caffè Noir, quest'anno cambia palcoscenico e tu sei proprio lì per un nuovo sopralluogo.
14: Dici bene, abbiamo disurbanizzato un pochino un progetto che in 24 anni ha raccontato tanti pezzi di Cagliari e soprattutto del centro storico della città, perché come dice il nostro nome, tu ricorderai, noi nasciamo proprio nel quartiere Marina e dopo le prime avventure pionieristiche, diciamo al giro di boa dei 10 anni, ci siamo accorti che il progetto era diventato troppo grande per essere ospitato nelle bellissime e anguste piazze della Marina. Da lì è nato un'avventura lunga, una dozzina di anni, in tanti posti di città, dalla Piazza Garibaldi al Terrapieno, dal Poetto in un'edizione molto ancora più avventurosa di questa, perché era poi il periodo del Covid, alle bellissime edizioni al Bastione, ma a un certo punto non ci bastava più, volevamo l'area metropolitana, volevamo cambiare rotta e cosa di meglio se non l'aeroporto ed Elmas e soprattutto Gili Aquas.
4: E soprattutto ecco, questo cambiare rotta non è una metafora o una frase fatta, siamo nella zona del nostro aeroporto.
14: Assolutamente sì, tra l'altro quando si parla di area metropolitana davvero pochi luoghi come Elmas sì. ne incarnano il senso, basti dire Beh. Che abbiamo fatto un calcolo dalla Marina dove siamo nati al Poeto dove accennavo, abbiamo fatto un'edizione qualche anno fa, oppure dall'altra parte verso Gili Aquas ci impiega esattamente lo stesso tempo, cioè una decina di minuti, con il vantaggio del treno che ti permette di arrivare a 700 metri da questo pezzo di laguna di Santa Gilla che abbiamo scoperto in questi mesi è praticamente sconosciuta ai più, sì. ma ha un potenziale incredibile e quindi speriamo di dare il nostro piccolo contributo a far conoscere un pezzo del nostro territorio davvero molto originale, molto peculiare, col suo borgo di pescatori, con le sue vedute e i suoi tramonti eccezionali.
4: Piccolo grande contributo Giacomo, quello che dà l'associazione culturale Ciurmo. Non sei solo, ci sono anche Francesco Scanu e Donatella Mendolia che noi salutiamo e che immagino anche loro presi dagli ultimi dettagli, perché le anteprime di Marina Café Noir sono già iniziate.
14: Sì, abbiamo chiuso l'Accademia Popolare qualche giorno fa proprio all'aeroporto, a proposito di luoghi e non luoghi, come uno dei grandi antropologi del nostro tempo, Marco Gel, nostro ospite ormai tanti anni fa, ha insegnato agli appassionati e ai cultori dell'antropologia il fatto cioè che esistono dei posti del nostro vivere e gli aeroporti incarnano perfettamente quelle caratteristiche, che sono diventati un po' degli spazi atemporali, identitari, privi di relazioni, a meno che tu non li ripensi radicalmente e decidi invece di guardarli non semplicemente come luoghi della nostra contemporaneità, ma luoghi da vivere e non solamente da attraversare. Quindi simbolicamente l'Accademia Popolare aveva anche questo senso fatta all'aeroporto. E adesso però inizia...
4: Con due date ancora, Giacomo, perché oggi è giovedì 11 e quindi noi abbiamo ancora tutti gli appuntamenti di stasera e gli appuntamenti di domani, giusto?
14: Certo. Abbiamo poi le aperture dei musicisti che ogni giorno caratterizzano la ricchezza di questi appuntamenti più divulgativi, diciamo, del Marina Café Noir. Ieri abbiamo avuto Matteo Gallus e oggi avremo Matteo Sedda e domani chiudiamo in bellezza con Sebastiano De Sanai. Sono musicisti formidabili.
4: Bravissimi.
14: Che provengono dal nostro territorio e che si muovono tutti al confine sì. tra jazz e improvvisazione e suoni della nuova contemporaneità, per stare in tema di aeroporti.
4: L'ingresso come sempre gratuito e siamo al primo piano dell'aeroporto di Elmas, giusto?
14: Sì, sarà molto semplice. Allora, c'è stata storicamente sino a poco tempo fa una biblioteca che era sì, anche un po' uno dei gioielli dell'aeroporto di Cagliari. Tu pensa, e senz'altro lo sai, che era una delle pochissime biblioteche dentro un aeroporto sì. Italiano. Non abbiamo ben capito che fine farà questo progetto, perché abbiamo capito che c'è un po' aria di rivoluzione anche nell'aeroporto di Cagliari, però di sicuro è uno spazio perfetto per fare degli incontri, per fare dei piccoli convegni e noi come tale lo stiamo abitando. Grazie anzi alla Soga che generosamente ci ha messo a disposizione questo spazio prezioso.
4: Quindi primo piano dalle 18 con ingresso gratuito ancora oggi e ancora domani. E poi esatto. sul sipario dal 19 giugno.
14: Sì, e lì inizia la parte maggiore, diciamo, di questa 24esima edizione. Anche le tre giornate clou, diciamo, saranno caratterizzate da un programma che in qualche modo si rispetta giorno dopo giorno, cioè si inizia sempre col teatro ragazzi, ci sarà poi un'apertura musicale quest'anno con un anche in questo caso con un terzetto di musicisti sardi doc, ma dalla vocazione molto internazionale, cioè Gavino Murgia, Francesco Medda Rogalla e Maria Teresa Sabato, questa violinista fantastica, sì, del Teatro Lirico di Cagliari. E poi da lì i grandi ospiti, Maurizio De Giovanni.
13: Sono tanti. Allora, Giacomo, facciamo una cosa: noi ci ascoltiamo un po' di musica insieme, perché sappiamo che sia Unione Calda che a Marina Café Noir la musica piace tanto. Abbiamo Flamenco Paranoia di Samurai J, e poi torniamo a raccontare al nostro pubblico il nuovo cartellone della 24esima edizione.

0: Unione Cult.
1: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Villa Grande il 13 e 14 giugno.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Cambiolina. Unione Cult.
5: Samurai J, prima della pubblicità lo abbiamo ballato anche qui negli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari. Bravo questo ragazzo napoletano, 27 anni, cresciuto con Linkin Park e con Jay-Z. Giacomo Casti, allora io partirei proprio dalla musica, perché le scelte di Marina Caffè Noir di quest'anno mi piacciono in modo particolare.
6: Mi fa piacere. È vero che abbiamo cercato di incrociare un po' come sempre facciamo, però quest'anno forse anche con uno sforzo maggiore, sì. Mi viene da dire con una battuta anche per ciò che dicevamo prima, cioè il fatto che invecchiando come il buon vino devi anche essere consapevole che il tuo pubblico a volte ti segue anagraficamente, ma spesso, siccome la notte e la socialità è dei trentenni e dei quarantenni più ancora che dei cinquantenni e dei sessantenni, per ovvi motivi anche i gusti, certo, devono ogni tanto essere come dire consapevoli di ciò che interessa a quante più persone possibili, e in questo senso io credo che sia Willy Peyote che Motta intercettino davvero il gusto di tanti fratelli e sorelle minori, diciamo, di un gruppo ormai intorno ai 50 come il nostro. Senz'altro loro rappresentano bene quel connubio tra parole e musica che da sempre ci appassiona, sì, e che dalla fortuna che avemmo tempo fa di avere Gian Maria Testa abbiamo sempre seguito, cioè questo tipo di cantautorato 2 o 3.0, possiamo dire anche così, che è molto attento alle sonorità più urban, più contemporanee, ma allo stesso tempo è molto consapevole della grande tradizione di parola che in questo caso il cantautorato italiano possiede. E poi però c'è Ginevra Di Marco, c'è Tonino Carotone, ce n'è davvero per tutti i gusti.
5: E io trovo che sia una scelta molto molto intelligente, perché la musica è tanta, è buona e bella. Io non sopporto mai, no, le discriminazioni, ne parliamo spesso con il sovrintendente del Teatro Lirico quando viene a trovarci. Non esiste musica di serie A o di serie B, e quindi vedere che un festival così importante come Marina Caffè Noir si apre anche a quelli che sono i nuovi suoni o i nuovi artisti non può essere che un grande motivo d'orgoglio e di vanto, Giacomo. Passiamo invece a quelli che sono gli scrittori, anche qua abbiamo grandi, grandissimi nomi.
6: Sì, abbiamo una serie di ospiti internazionali che siamo davvero entusiasti di avere con noi. Si va da Adania Scibli, che è considerata un po' da tutti come una delle più grandi scrittrici contemporanee palestinesi, che ha scritto due libri potentissimi, struggenti e ahimè drammatici, che raccontano in prima persona l'esperienza tragica del suo popolo, usciti per la nave di Teseo, che sto suggerendo a tutti gli amici, a tutte le amiche. Uno in particolare, Un dettaglio minore, un libro davvero bellissimo e doloroso. Forse ricordi un caso, tra l'altro, alla Buchmesse in Germania, un paio d'anni fa, sì. Perché vabbè, sono anni tristi da quel punto di vista, di censure, controcensure, di prese di posizione folli.
5: Però poterla avere qua insieme a noi, con tutta la libertà che il nostro paese invece dai suoi artisti, credo sia veramente un passo avanti, Giacomo.
6: È una cosa buona, sì. Sono d'accordo. È anche una delle cose che la letteratura deve fare, sì. In qualche modo essere responsabile del proprio tempo. Poi sono d'accordo con te, ognuno in un sistema democratico tenga la propria posizione all'interno di un ambito di civiltà e di buonsenso. Il problema del mondo è che sta andando molto oltre il buon senso, e questa credo sia un po' la tragedia
5: del
6: nostro tempo.
5: Noi però siamo noi in questa, esatto, infatti alla fine della la nostra Italia che tanto bistrattiamo, però ci consente poi di dare invece voce a tutti, e voce anche a una donna così, così incredibile.
6: È vero, da lì poi però si passa in altri territori, ad esempio abbiamo Jon Coleman Stefansson, che è un islandese bestseller potentissimo, che ha pubblicato molti libri per la sempre ottima Iperborea, e che ci ha sempre affascinato, e finalmente da isolani a isolani potremo specchiarci nei suoi libri pieni di poesia, di evocazioni e di un mondo che ha appunto delle assonanze curiose, ma di polarità opposte tra, come dire, sud e nord Europa. Questi sono gli aerei sugili acqua, è la prova provata.
5: Che siamo assolutamente parati. Certo, che siamo assolutamente in diretta insieme a te per l'ultimo sopralluogo del festival.
6: E poi sono tanti altri gli ospiti, c'è Maurizio De Giovanni, c'è Dario Ferrari, c'è Chiara Tagliaferri, che ha pubblicato un libro molto coraggioso e molto interessante, in cui anche questo è uno di quei temi che fa discutere, sia quando ci si ritrova tra amici con un bicchiere di vino, sia quando si affrontano invece questioni più serie, perché è legato alla sua gravidanza. Insomma, non voglio rivelare molto.
5: Poi Chiara Tagliaferri è anche una brava podcaster, e quindi ancora una volta Marina Caffè Noir sta guardando a quelli che sono i nuovi mezzi di comunicazione.
6: È grande e sodale, mi permetto di aggiungere, quindi in qualche modo devo dire che noi lo viviamo anche come un omaggio indiretto, e tra l'altro nel reading, tu sai che noi amiamo poi fare delle produzioni originali, dai libri che ci piacciono, e diventano poi dei reading concerto, e in questo caso il reading concerto tratto dal libro di Tagliaferri, se ne accorgeranno in tanti, sarà anche un omaggio indiretto a una nostra grande amica che non c'è più, che era Michela Muggia, e che, come sai, con la Tagliaferri quei podcast di cui parli li ha condivisi a lungo.
5: Però sai che cosa io amo dire? Non è più con noi, ma è sempre con noi.
6: È verissimo. Sai, sono figure che attraversano il tempo proprio con la forza e il coraggio delle proprie opere e delle proprie parole. Tra l'altro è una cosa che su cui riflettiamo molto, perché a proposito di nuove generazioni, vediamo tante ragazze e ragazzi, li vediamo spesso anche tra i volontari di 20, 25, 30 anni, che ovviamente non hanno una percezione, come dire, paritaria che possiamo avere noi con Michela, con cui abbiamo condiviso molti pezzi di strada comune, ma hanno, non dico una venerazione, però una stima per una figura che senz'altro lì è, purtroppo la morte ha messo in teca la sua potenza, però c'è un amore e un insegnamento che queste giovani donne soprattutto cercano ancora di prendere da, non solo da Michela, ma molto anche dalla forza che Michela metteva nelle sue parole, nei suoi libri, ed è una cosa che mi commuove.
5: E dalla grande forza di Marina Caffè Noir. E allora Giacomo, ancora oggi e domani all'aeroporto di Elmas, gli appuntamenti tra musica e talk con l'Accademia Popolare, e poi 19-20 giugno, 24esima edizione del festival. Mi piace molto questo, il festival più longevo della Sardegna. Sai perché mi piace? Perché allora, da un lato stanno nascendo tante rassegne, e ci sono presentazioni di libri quasi quotidiane, e questo non può che farmi e farci gioire, però certe volte sono anche troppe. Che dici?
6: Questo merita un talk tutto a parte.
5: Allora facciamo così. Allora Giacomo, noi possiamo fare una cosa, che a fine stagione, a settembre, no? Quando un pochino l'estate sta finendo, tireremo le somme di tutti questi. Allora io sono felicissima, perché io ricevo qua al giornale veramente decine e decine di mail, e ci sono eventi tutti i giorni. Più leggiamo, più promuoviamo i libri, più parliamo di cultura, di musica, di arte, di spettacolo, credo, no? Che io e te siamo i primi felicissimi.
6: Assolutamente sì.
5: Però forse andrebbe un po' organizzato tutto meglio. Lo sto
6: andrebbe
5: dicendo
6: un po'
5: io.
6: Organizzato meglio, e poi bisogna anche però fare delle considerazioni sulla qualità dell'offerta, sulla varietà dell'offerta.
5: Esatto.
6: Guarda, la metafora migliore, forse sai qual è?
5: Dai.
6: È quella della ristorazione. Perché noi possiamo vantare ristoranti e trattorie eccezionali, Cagliari e dintorni, però anche lì il fenomeno, cioè tra noi quante trappole per turisti, spesso le chiamiamo così,
5: ci suggeriamo
6: di evitare a vicenda.
5: È proprio così.
6: Questo parallelo meriterebbe una riflessione anche sui festival letterari, a partire però da quello che dici, che il più è una benedizione.
5: Il più
6: casi.
5: È sempre una benedizione. Allora, restando nella metafora, buon appetito con la nuova edizione di Marina Caffè Noir. Giacomo Cassi, grazie per essere stato con me questo pomeriggio. Ci diamo davvero appuntamento a settembre per un ragionamento più critico. Buon pomeriggio, grazie, buona Marina Caffè Noir. Unione Cult torna, grazie, come sempre in diretta ogni giovedì alle 14.30 su Radiolina. E invece, come vi sarete già accorti sfogliando il giornale questa mattina in edicola, il nostro inserto Unione Cult è andato a riposarsi, si prende il letargo estivo, tornerà a settembre. Noi siamo partiti con l'estate di Unione Sarda Estate, ricca, ricchissima, che speriamo vi tenga compagnia. Buon pomeriggio a tutti.

0: e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
2: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Segna questa data, 9 giugno 2026. La grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento. Un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center. Ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
5: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
6: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
7: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
8: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Villa Grande il 13 e 14 giugno.
9: Da Ardis fino al 16 giugno. Arriva l'estate! Alcuni esempi. Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
11: Vieni a scoprirla da Autovam.
12: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Villa Grande il 13 e 14 giugno.
4: Ufficio Cose Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
14: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
15: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
16: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto, domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ignoporino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra, ingresso libero e gratuito.
17: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
18: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità, una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.

0: stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: La sento nell'aria.
5: Che cosa?
4: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
5: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesestu.it.
4: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
5: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
6: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia, 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock, la Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Buonasera, bentornati, sono le 19, prima edizione serale del telegiornale di Pidiolina che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Confermata la pista dell'attentato per l'incendio davanti alla moschea di Via del Collegio a Cagliari, il dolore e i timori della comunità musulmana, diverse le manifestazioni di solidarietà. Statale 195 chiusa per lavori, il primo test sulla strada alternativa per Pula, rallentamenti e lunghe code a Macchiareddu, a Torralba riapre il cavalcavia sulla 131. Porto Vesme, polo strategico per riciclare materie prime critiche. La Glencore rilancia il progetto e proroga la cassa integrazione. Impegni dal vertice al ministero. Fabio Pisacane sulla panchina del Cagliari per altri 2 anni. Rinnovo ufficiale e decolla al mercato. Sarà rivoluzione, nessun riscatto. Il punto di partenza. E in apertura del nostro telegiornale c'è la cronaca, è confermata la pista dell'attentato per l'incendio avvenuto nella notte davanti alla moschea di Via del Collegio a Cagliari. Ci sono le reazioni della comunità musulmana che sentiamo nel servizio di Alberto Massu.
1: Dopo la paura della notte, ora è il tempo delle indagini e delle riflessioni. L'incendio scoppiato poco dopo le 3 davanti alla moschea Al-Hoda di Via del Collegio a Cagliari è stato spento immediatamente grazie all'intervento degli abitanti della zona che hanno anticipato quello dei vigili del fuoco. Nessun dubbio sulla matrice dolosa, con i carabinieri della stazione di Stampacci che hanno trovato

0: anni noi abbiamo costruito tanto per essere integrati, essere inseriti nella società sarda.
1: Un gesto di intolleranza che fa capire quanto la strada dell'integrazione sia ancora lunga.
0: È una cosa del genere un po' sembra un gesto di odio e quindi ti fa pensare molto, ma ancora c'è molto da fare allora, perché una cosa del genere non deve succedere mai.
2: Voltiamo pagina. Come noto è aperto il cantiere sulla statale 195 e il traffico scorre a rilento nelle strade alternative. Sentiamo Massimiliano Reis.
3: La viabilità alternativa verso Pula per i lavori lungo un tratto della 195 per far fronte ai danni provocati dal ciclone Harry. Si procede a passo d'uomo sulla striscia d'asfalto che costeggia le saline Conti Vecchi. Tempi di percorrenza molto lunghi che alimentano il malcontento degli automobilisti che devono raggiungere i posti di lavoro. Il primo vero test dall'avvio dell'intervento lungo la statale.
4: Un problema che interessa a tutti, molto fastidioso perché per chi lavora e viaggia tutti i giorni è un disagio non da poco.
3: Nel tratto successivo, nella strada che attraversa la zona industriale di Macchiareddu, non mancano i rischi per l'incrocio a raso e la presenza di mezzi pesanti dalle vie laterali si inseriscono nella carreggiata. Preoccupa la strada alternativa che costeggia le saline Conti Vecchi, molto stretta, tanto da non consentire il passaggio di ambulanze e mezzi di soccorso. Intanto hanno avuto inizio i lavori con lo schieramento dei mezzi che saranno utilizzati per l'intervento. L'ANAS chiarisce che interventi notturni sarebbero stati possibili esclusivamente con la chiusura al traffico totale del tratto costiero della statale 195. La scelta di consentire il transito, almeno in un senso, ha precluso la possibilità di lavori notturni per ragioni di sicurezza di chi lavora nel cantiere. E viene ribadito che la riapertura, come già annunciato e concordato con i territori, è prevista entro fine luglio.
2: E parliamo ancora di strade perché sono stati conclusi da ANAS i lavori per il rifacimento del cavalcavia sulla 131 all'altezza dello svincolo per Torralba. Franco Ferrando.
5: Con qualche ritardo sui tempi previsti, ma si sono conclusi i lavori di demolizione e ricostruzione del sovrappasso all'altezza dello svincolo per Torralba sulla 131, lavori necessari ma che avevano causato notevoli disagi per gli automobilisti con la deviazione sulla provinciale 128, collegamento anche per il Goceano e altri centri del Milogu. Ora la 131 è nuovamente percorribile in entrambe le direzioni, un cantiere in meno, specie con l'arrivo dell'estate e l'aumento del traffico, è una buona notizia. La deviazione aveva causato disagi anche nel piccolo centro di Torralba.
6: Ha portato certamente qualche disagio, soprattutto a quelle che sono le attività commerciali e a tutti coloro che quotidianamente attraversano Torralba. Per questo mi sento in dovere di ringraziare tutti per la pazienza e la comprensione avuta durante questi due mesi. Ci tengo a ringraziare anche ANAS per la fattiva collaborazione con la quale ha soddisfatto alcune richieste inerenti quella che era la viabilità locale.
5: L'opera è costata poco più di 1 milione di euro, rientrava nel programma di manutenzione di viadotti e ponti. Il ritardo nella consegna dei lavori legato anche alle piogge invernali.
6: Il territorio è stato oggetto di importanti precipitazioni quotidiane.
5: Resta ora da completare la viabilità interna e soprattutto la rotatoria che ha sostituito il vecchio e pericoloso incrocio a raso.
2: Un incendio nel pomeriggio a pochi metri dalla statale 131 DCN tra il territorio di Siniscola e quello di Posada, precisamente tra il 100° e il 103° chilometro. Le fiamme hanno costretto alla chiusura di un tratto della strada insieme con una frazione anche della 125 per più di un'ora. Dopo la bonifica dell'incendio poi la circolazione è tornata regolare. E andiamo adesso a Oristano con lo schieramento del Super Puma, la base di Fenosu è diventata pienamente operativa nella campagna antincendio. Sentiamo Marco Lai.
7: Un elicottero leggero, operativo già dalla fine di maggio, e un Super Puma appena schierato. A Oristano la base di Fenosu diventa pienamente operativa nella campagna antincendio.
8: La prontezza e la velocità del B3 ci consente di utilizzarlo soprattutto negli eventi legati purtroppo agli abbruciamenti non autorizzati che spesso creano problemi e diventano incendi seri. La differenza qual è col Super Puma? Che ha il vantaggio di trasportare personale a bordo, personale qualificato, altamente specializzato.
7: Personale di Forestale e Forestas che può essere calato nell'area del fuoco per fronteggiarne meglio l'espandersi. Previste anche le postazioni di avvistamento, 6 delle quali già operative.
8: Sono previste per quest'anno l'attivazione di 14 postazioni di avvistamento con 2 itineranti.
7: La carenza di

0: personale non consente però di tenerle attive H24. Proprio il personale è la nota dolente della campagna antincendio. Anche Oristano sconta i problemi di un organico avanti con l'età e non tutto idoneo a operare sul fronte del fuoco.
1: Stiamo aspettando veramente l'emissione di nuovi agenti, perché il blocco del turnover più che decennale ha fatto sì che l'età media avanzasse, e non solo l'età ma anche l'inidoneità alla mansione, quindi non tutti i colleghi possono svolgere l'attività antincendio.
0: Si lavora anche su addestramento e formazione. La prossima settimana le pendici del Monte Arci saranno teatro di un'esercitazione internazionale. Venerdì 19 l'incontro con i sindaci del territorio per condividere le strategie di intervento.
2: 19:08 minuti, facciamo una prima pausa per la pubblicità e torniamo tra poco.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Parliamo adesso del polo industriale del Sulcis. A Roma il tavolo convocato dal ministro Urso per fare il punto sulla situazione della Porto Vesma SRL. Sentiamo Valentina Orciu.
4: Dopo il pressing dei sindacati e regione, il futuro del polo industriale del Sulcis torna sul tavolo del governo con l'incontro convocato a Palazzo Piacentini dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Si riparte dalla Porto Vesma SRL e dal confronto romano, arrivano segnali importanti anche per lo stabilimento di San Gavino.
5: È stata certamente positiva la parte riguardante San Gavino, la parte di stabilimento che era considerato chiuso invece avrà un nuovo, potrà avere un nuovo sviluppo proprio sul bismuto. Rimane al momento al palo il tema del litio, in modo particolare per la debolezza anche dal punto di vista normativo su cui occorrerà lavorare.
6: Accogliamo positivamente il fatto che con la Regione Sardegna si stia aprendo un dialogo per l'utilizzo eventualmente di materiale critico, quindi di fare anche delle bonifiche dentro la nostra regione sarda.
4: Intanto la multinazionale Glencore ha annunciato la proroga degli ammortizzatori sociali con il rinnovo della cassa integrazione fino ad aprile 2027.
7: Per quanto riguarda l'occupazione, noi siamo estremamente preoccupati perché ad oggi non sono mantenute le promesse che il ministro Urso aveva fatto a dicembre del 2024.
4: Nelle prossime settimane il ministero affronterà con tavoli separati anche le altre grandi vertenze del territorio, Euroallumina ed Ex Alcoa, dossier che continuano ad incidere sul futuro occupazionale e produttivo del Sulcis.
2: Andiamo a Nuoro adesso, dove mancano gli stalli per le auto, ma le sanzioni dei vigili abbondano. Sentiamo Gianfranco Locci.
8: Anche lei voleva parcheggiare qui?
9: Vorrei.
8: Ha visto le multe a raffica, ha deciso insomma di battere in ritirata.
9: Sì, esattamente, esattamente. Sì, sì, non vorrei prenderne un'altra.
8: Una città che dovrebbe essere turistica, accogliente, ancora di più è questa storia con Sosi Stranzos. La Nuoro attuale invece regala queste inquietanti sfumature, derive turistiche. Ecco il colpo d'occhio in arrivo dal belvedere di Via Spromonte. Da una parte svariati pullman carichi di turisti, dall'altra sanzioni a raffica assestate dai vigili urbani. Benvenuti nella Tenesarda.
10: Purtroppo ci dobbiamo arrangiare, vero? Rimaniamo anche in pullman per non dare disturbo. Se c'è qualcosa lo possiamo spostare. Ma vedi che oggi ci sono i vigili che ci hanno detto di andare via.
8: Vetture parcheggiate sulla statale 129 da automobilisti disperati. Risultato: sanzioni svolazzanti. Copione analogo a pochi metri in via Spromonte. Ruote che sbordano di pochi centimetri dalle strisce bianche e giù quei verbali. Intanto è stato inaugurato il parcheggio del centro intermodale.
11: Quanti parcheggi darà questa struttura?
12: 125 stalli per le automobili. Il livello di vita dei cittadini ne avrà un beneficio.
13: Oggi ovviamente c'è il tema e la disponibilità dei parcheggi. Ad agosto ci sarà il passaggio ad Arst, quindi tra pochi mesi.
14: Prima dell'inizio dell'anno scolastico saremo aperti.
11: Che benefici darà questa struttura?
14: Beh, innanzitutto credo che ci sia un beneficio generalizzato legato al fatto che chi userà il mezzo pubblico, autobus o treno, troverà anche dei servizi concentrati e quindi questo sarà un vantaggio per i viaggiatori.
2: Alle 21 a Radar con Nicola Scano gli scenari del dopo amministrative con il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, i sindaci di Quartu, Sestu, Porto Torres e San Luri e quindi Milia, Cossa, Mulas e Urpi e il segretario generale della CGL Sarda Fausto Durante. Nella puntata anche l'attesa per i fan di Vasco Rossi che hanno invaso Olbia per il concerto di domani. La nuova giunta Milia Quartu è stata presentata oggi con tre nuove assessore. Sentiamo Mariangela Lampis.
15: Il senso di appartenenza è il tratto in comune, mentre i tempi nella nomina della giunta non sono tanto record, dice il sindaco Graziano Milia, quanto atto naturale per iniziare a lavorare subito.
16: Abbiamo bisogno di chiudere delle opere, abbiamo bisogno di portare in consiglio quanto prima la variazione di bilancio per utilizzare delle risorse che sono necessarie appunto per chiudere le opere, per fare anche altri lavori.
15: L'esecutivo di Quartu, i tre volti nuovi.
17: Spero di essere utile al progetto della città di Quartu.
15: Qual è stata la sua prima risposta a Milia?
17: La prima risposta è stata, devo dire che c'è stata una, sono stata zitta, sono stata in silenzio.
18: Sono pronta a iniziare a lavorare, a dare continuità a questa giunta. Il mio primo approccio sarà quello dell'ascolto.
19: Un po' tra lo spaventato e insomma devo ancora realizzare, però sono molto contenta e spero di fare insomma del mio meglio per la mia città.
15: Quattro donne e quattro uomini stamattina alla presentazione, le cinque conferme: Marco Camboni, servizi sociali, Antonio Conti, lavori pubblici, Aldo Vanini all'urbanistica, Rossana Perra alle attività produttive, Salvatore Sanna turismo, bilancio e personale.
16: Le tre non conferme nascono semplicemente dalla necessità di adeguare la funzionalità dell'operato della giunta. Vedete, la giunta è una squadra, non sono uno più uno più uno più uno più uno, ecco, e occorre sempre pensarla come un collettivo che agisce tutto insieme per affrontare e risolvere i problemi.
2: L'Unione Sarda domani in edicola, il momento delle anticipazioni con Francesca Figus.
20: Buonasera a tutti. L'attentato alla moschea nel cuore del centro storico di Cagliari è domani in primo piano sul nostro quotidiano, in campo anche l'antiterrorismo. E poi ci spostiamo a Punta Molentis, dove la decisione di riservare gli ombrelloni esclusivamente ai bambini e agli anziani scatena la polemica e finisce addirittura sulla stampa inglese. Nel nostro inserto estate a Olbia è il giorno dei giorni, domani alle 20:45 salirà sul palco dell'Arena Vasco Rossi. E chiudiamo con lo sport, il calcio, il grande calcio, cioè quello dei mondiali appena iniziati. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Buona serata a tutti.
2: 19:16 c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
21: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
22: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
23: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
24: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
25: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
26: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radio Lina.
2: Tal. 100 anni della Basilica di Bonaria, domani un incontro a Cagliari con diretta streaming su unionesarda.it dalle 9.30. Massimiliano Reis.
0: Dal Colle di Bonaria Paolo VI, in occasione della sua visita nel 1970, proclamò solennemente: non si può essere cristiani se non si è mariani. La storia della basilica che conserva il simulacro arrivato miracolosamente dal mare a 100 anni dalla sua dedicazione viene ripercorsa nei suoi molteplici aspetti nel convegno Il Centenario della Basilica di Nostra Signora di Bonaria, storia, architettura e identità. In programma a Cagliari venerdì 12 giugno con inizio alle 9.30 nell'Aula Magna Gaetano Cima nel complesso universitario Santa Croce, via Corte d'Appello 87. Diretta streaming su unionesarda.it. Nei prossimi giorni l'evento sarà trasmesso anche su Unione TV, canale 12 del digitale terrestre. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il secolo trascorso dalla consacrazione di un luogo simbolo della Sardegna. Intervengono tra gli altri l'arcivescovo Giuseppe Baturi, i docenti universitari Caterina Giannattasio, Marcello Schirro, Luca Lecis. Sarà allestita una mostra dedicata all'evoluzione architettonica della basilica. Il corpo di fabbrica venne avviato nel 1704, i lavori sospesi per ordine del governo sabaudo furono ripresi nel 1910 e portati a termine nel 1926.
2: C'è un campo viola nel cuore della Gallura a Telti, un lavandetto da 15.000 piante. Silvio Ru.
1: Nelle campagne di Telti c'è un posto dove domina il viola. Un giovane lavandetto di appena 3 anni e 15.000 piante coltivate da marito e moglie, divise in 5 campate che prendono il nome dei loro altrettanti nipoti.
3: La lavanda regina, la particolarità è che lei fiorisce 2 volte l'anno, adesso a giugno e poi verso ottobre.
1: Si tratta di un tipo di lavanda che si adatta alla cucina.
3: L'unica lavanda commestibile, si può mangiare, se ne fanno dolci, se ne fanno gelati, torte.
1: Dietro i filari di lavanda c'è un lavoro imponente fatto di sacrifici quotidiani.
4: È un'altezza diciamo intorno ai 50 centimetri, dei tempi tecnici di maturazione della pianta di almeno 3 anni. Ci abbiamo fatto prestare delle pecore da un pastore e le hanno concimate in maniera molto molto naturale.
1: Dalla distillazione si arriva poi all'olio essenziale.
4: Un antidepressivo naturale e l'acqua di lavanda o idrolato, un ottimo tonico per il viso.
1: Un profumo inconfondibile che parla di tempi passati.
3: Quando ero bambina che mamma mi dava i fazzolettini e ci metteva qualche goccia di lavanda, e un ricordo d'infanzia. Penso per tanti.
2: In occasione delle giornate dell'ambiente a Badesi la pulizia sulla spiaggia di Ligiunchi. Sentiamo Crizia Stangoni.
5: L'amministrazione comunale di Badesi abbiamo aderito quest'anno per la giornata nazionale per la raccolta dei mozziconi di sigarette con plastiche free. La raccolta dei mozziconi è stata purtroppo fruttuosa.
6: La stagione estiva è appena iniziata, ma non mancano gli episodi di inciviltà. Anche quest'anno il comune di Badesi, in occasione delle giornate dedicate all'ambiente, si è attivato insieme all'associazione di Plastic Free alcuni volontari per la pulizia di mozziconi di sigaretta sulla spiaggia di Ligiunchi, nonostante la presenza della cartellonistica per il divieto di fumo.
7: Abbiamo istituito le aree fumatori nel litorale degli Ligiunchi con ordinanza sindacale. È stato imposto il divieto di fumo nel litorale di Badesi e questo ci ha fatto migliorare il nostro ambiente.
5: Questo livello ci rappresenta il terzo appuntamento che dedica Badesi alla sensibilizzazione sull'impatto ambientale, andando avanti su una strada sempre più verso un turismo sostenibile.
6: Iniziative indispensabili per sensibilizzare i cittadini ma anche i turisti sull'importanza del rispetto dell'ambiente, contribuendo a diffondere un messaggio chiaro contro l'abbandono dei rifiuti e l'inquinamento.
2: E tra poco c'è lo sport nell'ultima parte del nostro TG dopo la pubblicità.
27: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Lo sport ora è ufficiale, lo vedete alle mie spalle, Fabio Pisacane ha rinnovato con il Cagliari per altre 2 stagioni con l'opzione per un terzo anno. Alberto Massu.
28: Rinnovo doveva essere e rinnovo è stato. Il Cagliari ha ufficializzato la conferma di Fabio Pisacane che si lega alla panchina rossoblu fino al 2028 con opzione per una terza stagione. Un altro tassello che viene inserito dal club dopo l'annuncio dell'esonero di Guido Angelozzi con il ruolo di direttore sportivo affidato a Pietro Accardi, che verrà presentato lunedì mattina insieme a Max Canzi, nuovo responsabile del settore giovanile rossoblù. Poi si passerà al mercato. Guai parlare di rivoluzione, anche se a una rivoluzione potrebbe somigliare tanto. Parecchie volte il Cagliari, capace di salvarsi conquistando 43 punti, potrebbero salutare, a partire dai giocatori arrivati a titolo temporaneo. Palestra è rientrato dal prestito secco all'Atalanta ed è già un tormentone in chiave Inter. La società rossoblù poi non sembra interessata a spendere per riscattare Clixoi, Sulemana, Mazzitelli e Foloruscio, che torneranno rispettivamente a Beşiktaş, Atalanta, Como e Napoli. Rientra alla base anche Dossena, ma in questo caso si valuterà se aprire un'altra trattativa. Sul fronte entrate si parla soprattutto di giovani come il centrocampista del 2005 Thomas Berenbrück di proprietà dell'Inter, e poi attenzione alle tentazioni per i gioielli di casa Cagliari, perché davanti a determinate offerte sarà impossibile fare resistenza. Caprile ha proposto in Italia, piace alla Fiorentina e soprattutto all'estero, dove è finito nel minimo il Beşiktaş e Feyenoord. Rischia di salutare anche Gaetano, che nel nuovo ruolo di play stuzzica, e non poco Sarri, che lo vedrebbe bene nel centrocampo dell'Atalanta, e Spalletti, che lo conosce dai tempi del Napoli, stava per portarlo in nazionale e lo vorrebbe con sé alla Juventus.
2: Sui social il gruppo a tenore di Orosei supera i 50.000 follower. Ci racconta questa storia Luca Pinna.
8: La tradizione sarda corre anche sul web. Oltre 50.000 follower seguono il gruppo a tenore Santoni Milia di Orosei, capace di portare un'espressione identitaria profondamente legata alla Sardegna dentro linguaggi della contemporaneità, raggiungendo pubblici sempre più numerosi.
9: Abbiamo pensato ai social come uno strumento per trasformare il canto a tenore, ma semplicemente per raccontarlo in un modo più semplice e autentico.
10: Venite a mallentare sulla orea.
8: Dietro questo seguito crescente c'è una sfida importante: custodire autenticità e radici culturali, dialogando con le nuove generazioni.
9: I giovani oggi cercano qualcosa che sia reale. Viviamo in un mondo dove tutto è veloce, tutto si così consuma subito. Invece il canto a tenore ti obbliga a fermarti, ad ascoltare e a capire bene quello che sta succedendo all'interno di queste armonie che si creano ascoltando il canto a tenore.
8: Non solo musica, ma anche la responsabilità di custodire una tradizione e accompagnarla nel presente.
9: Non ci sentiamo noi proprietari di questa tradizione, ma ci sentiamo piuttosto parte di un passaggio che altre persone hanno portato avanti prima di noi.
2: Bene, tutto per questa edizione del nostro telegiornale, che torna tra poco ancora in diretta alle 19.30. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
13: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
14: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
17: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a tutti, su bene gattaus, bene torraus, su dalle giornali de Sardegna 1 Bieus, intendeso che le punti snovas de oi, e cominciamo, su commenti sempre con il titolo su de su sommario. Le indagini in Casteddu, a Ciappai, Chineari, Donau Vogu, a Sintrara, de San Moschea, de Via de Collegio, in Marina, e Carabinieri, sconti controllenti, telecamere, sa de sorveglianza, sa solidarietà, e sa comunità islamica. Recenti disagio su in Sarruga va andare in Pula, Serrara si statali 195, fila Sallonga, sa de macchina, sa in sa zona di Macchiaredu, in Turalva, Overta Torra sa Brettella de sa 131. Presentare sa giunta comunale de Quarto, rispetto a Cusa Beccia, anci punti res femmina sanosa e sa traballa in continuità di nara su sindaco Graziano Milia. Cent'anni su De Sagresi a mano di Bonaria, grazie a un attuvo in Castello, a legare del suo valore storico e architettonico di un luogo, simbolo de sa Sardigna. Sporso palloni de Serie A, su Castello e Pisaccane, antavarrà in pari e va su manco, altro su Dusano, su allenatore, ha rifirmato su contratto e poi toccherà vai, si squadra noa. Dunque, sa, popere di questa edizione su TG Nostro, fu daso ancora de s'attentato committio a risere notti contro sa moschea de sa via del collegio in Castello. Vunti indagini si, difficili si, su scrivunti vendi scarabinieri, si può cercare di appare responsabili si, de questo gesto, sa moschea musulmana alla Hoda. Casa Catherine Sappendizio Marina. Ha indagato tutti i scarabinieri de sa stazione de stampaggi. Su Vogu ha rivicato una veriga vaso su Florioso e si entrare su locali. Residenti si conto intervenio su Luegoso, antisturau su Vogu e putti si conto ribauso i spompieri. Manco male nemoso se si struppiau, i sdannoso però punti meras, danoso. Morali si conosce tutto. Smilitari si attigiano intendono a varie persone, se punti controllenti le telecamere, se le sorveglianze che ci punti in sa zona, sa comunità di musulmana. A ricondannare questo episodio fu erdoso de solidarietà, punta di bauso de donna parte politica, non testa, su presidio de solidarietà in accanto e ananti sa moschea. Fu dato de disagio su che aver toccato sul traffico de macchine se entra Castello e Pula de Arise un civunti disagio su mano su perché de pri viaggiai può andare a traballai può andare in vacanza in su mangiano e in su notti brusche tutta questa situazione sti difficili in meda con fila sa longa sa de macchina sa in Sarruga accanto sa salina conti vecchi l'automobilista sa de pitipicai a Marolla in Gustarruga volete sa 195 mercoledì Ariseo, voti chizzato su straballo su Podamone in sicurezza e poi da riqualificare via Sette Sciusciara. De su cicloni R in su mese Friargio. Su traffico dunque se si straviau in Sarruga che passano in sa zona industriali de Macchiaredo non manca da problema sa de sicurezza. De Nia passano un sciacco man e camion. Is automobilista sa protestanta. Nanta sa ca Sarruga e si strinta meda che c'è sta bisogno. Non c'è neanche così spazio. Poi vai passare un'ambulanza. Il straballoso in sa 195 a Nauzanas anta spacciaia entro su 31 de su Mesargiolas. Il straballoso invece in sa 131 de pianta spacciaia in gira sulla Sarasa ma è surtimo con trova che c'è di ritardo su cantieri Estetio Serrauso su dendi de su cantieri Anas pos Montino in sa zona, in suo territorio de Turalva. Straballo su Vienta in Porto, ma antipaticchietta in mera, amministratore si locali si e automobilista, sa tutto macchina sa de pianta passai vostra provinciale 128 una ruga cavoni in collegamento su Gocceno con un'altra sa bidda sa de su Melogo. In muy, sa 131 esti aperta Torra, de Navarti e de Satra. Uno cantieri de Manco, proprio in moica cumencendi, si stadi su traffico de macchine sta crescendo in mera. Su traffico straviavi ha portato disagio su Manus in bida, come tenara su sindaco per Paolo Mulas, in moi si spero, esti casi vostra completai tutto sa viabilità di a introburo. Su sindaco a riboffio torrai grazie sa cittadino se butta che si detturalva, antidento pazienza a meda.
a ritorare grazie a Finzas e Sanas, a voi darei su e os collaborau. Totu varis, voci che ha risolvi d'ogna ripu de problema. Sopra costerà €1.000.000 via a entro su programma de s'azienda, vostra manutenzioni, de vontisi e arrugas in Sardegna. In quartu sa presentara de sa giunta comunale noa, Ghiara de Graziano Milia, Ligiu Torra, premiau dunque sa de cittadinos, appustisi de cincanos de governo, una giunta, quattro uomini e quattro femminas, cara traballa in continuidade, con i gusta che ha rispacciato si incarico con su voto del domenico e lunedì passato, dannau su sindico. In sa giunta d'uso de Milia, ci punti tre assessori sanosa, tre femminas sanosa, confirmato cinque assessori. In snosa avvunti Romina Mura, Marcella Marina e Monica Soggio, Romina Mura, est assessore dell'ambiente e del trasporto. Insomma, mi sei spantare quando Mari si arriva sul telefono sul sindaco, ma se è pronta a collaborare con questo progetto, possa città di reguardo a Romina Mura. Marcella Marini, assessora no, della pubblica istruzione del suo sport, non biosora dei Mivone Traballaina, Raissa, suo capapà il Luegos, e sti dei intendi tutti i cittadini. Monica Soggio, invece, sesti assessora dei territori, in forza di questa zona urbana. Un nuovo che mi si azzicara a Nara Issa, non mi da mettammo. Confermato, gli assessori Marco Camboni, Antonio Conti, Aldo Vanini, Rossana Perra e Salvatore Sanna. In Sabasi de Fenoso, un terribauso is elicottero, su e in mossa campagna contra su Vogu, può ripartire in maniera ufficiale. Ci vunti un elicottero Vitticu, che ha traballato in cielo del mese di maggio, e in moi finse uno super Puma. Estro un elicottero due in porto, Nara Michele Chessa, su comandante del suo corpo forestale de Aristani. Se avrò scritto tutto, vorrei riportare finse su personale che per i traballai posturai su Vogu a terra. Personali tutto qualificato. Brusca tutto, in moi toccherà a voi uomini e femmine sa controllai su territorio, ci vunti 14 postazioni su corpo forestali. Non vorrei funzionare 24 ore sa donna di voita a mancare su personali. Se sapettendi guardia sanosa, come ti narra ancora Michele Chessa, voita sedati de mesu su personali ste arti a mera e non tutti forestali si vorrei ti traballare posturai sfocus non tenete questa formazione giusta. In Sagira Ghintra sarà vai proprio un esercitamento umano in su Monte Arci del livello internazionale, su da c'è noi, ce n'è paracceressi un attopio con il sindaco su territorio con condividi le strategie di intervento. Nugoro, città di turistica, magando mai. Cando beneti sosi stranzos, sarricida noesti desigur sum mellus. Se os fuete entri, parcheggio su macchina, pur manavuru, che a volte anta visitaroresi, parcheggio su cammancata, non ci vunti proprio. Ci vunti invece sa sguardia sa dessa polizia municipale, che a volte multa sa a manetta, nanta es automobilista, sa che a volte disisperauso, parcheggio anta sa statali 129, ma i guardia sa non intendi da regione, si vonenti multa sa scetti. Multa sa finza sa in sa via Aspromonte. Il museo cittadino Zagatanta, in suo centro storico, i autisti De Burman, non ha necessità a parcheggiare accanto al museo, né manco in questa zona in cui non si vuole nemmeno parcheggiare. Sguardi San Nantaga ci vuole parcheggio su dessa Piazza Veneto, ma gli autisti Nantaga non si vuole fare, i turisti vogliono visitare il museo e su parcheggio della Piazza Veneto è troppo atteso. E poi un'iniziativa editoriale dell'Unione Sarda, grazie in pari sul giornale, di Girone Santa Gattai, a gratis, Sinserto Plus, iscritto con sa collaborazione con sa giuro delle intelligenze artificiali. Este un inserto di 8 pagine, come intinara sul direttore editoriale Lorenzo Paolini, tutto dedicato a enciclica Magnifica Humanitas, de su Papa Lioni, cafuedra proprio de sa persona umana in suo tempo su des intelligenze artificiali. Grazie dunque Sinserto Plus a gratis impari con Unione Sarda. I cent'anni su de sa Cresia manna de Bonaria in Castello. Grazie in sa sedi de su Universidadi
de Santa Croce in Castel de Susu, de Snois e Mesu, de su Mengianu, sarà legato su valore artistico, architettonico e storico de s'edificio religioso. Su primo papa che ha rivisitato sa Sardegna, era Paolo VI, in su 1970, fu tendere Bonaria, iannau, non si volessi cristianus, che ne essi marianus. Est una storia de devozioni, de veri mani, cosa che accompagnera sa Grecia a mano dedicata ai Bonaria. Est una storia che appiara modellus architettonicus e impreaus per fare questo edificio e straballo tutti cominciaus in su 1704, sospendus de su governo sabaudo fin su 1910 e spacciaus in su 1926. Un attobio che sarà fai grasi e a resi trasmetti in diretta. Streaming in su web unionesarda.it e nei disegiberenti a resi trasmetti fin in sa televisione in su Unione TV su canali digitali numero 12. Andava a partecipare San Cibispo de Castello, Monsignore Giuseppe Batturi e i professori universitari su Caterina Giannattasio, Marcello Schirru e Luca Lecis. In summari de sa gallura, esi espertos, esi studiosos, voti traballendi su fundale con civonni salica de mare, sa chinanta Posidonia. Questi si intervento per si importanti che esi espertos vunti vendi in tutto su mare mediterraneo. A ghiai gusto attività di essa fondazione One Ocean che da 3 anni traballendi in sa costera de sa gallura, in sa costa Smeralda Muro. Sa fondazione rispacciao già dos interventos in duro fondali manu milli metros quadros. Tanto buonai, come ti spiegherà Jan Packner, che è il suo segretario generale dessa One Ocean Foundation, sa Posidonia, caponeus, in 10 ettaros, succera su proprio CO2, che succera una foresta, manna 10 ettaros. In prusu, salga del mari, esti fondamentali poveri mai i sundas all'estero non era ancora Jan Packner a partire un altro intervento un traballo in collaborazione con su Università di Genova. Poi su sport su alloni de Serie A su Castello e a Parigi di si squadra nuova posa stagioni 26-27 casi resicuro ha reso una specie di rivoluzione poi mo c'è una certezza scetti s'allenatore Fabio Pisaccane che ha rifirmato proprio oggi un contratto nuovo, 2 anni, a su manco, c'è questa possibilità di allungare a 3 anni. E cambiato su direttore sportivo, si ne sta andando Guido Angelozzi, e sta arrivato Pietro Accardi, sa società di Cantuari. Non li riscattare in manco uno giocatore, Palestra e Torreo Atalanta, non ti varrà in Sardegna Click Show, Sulemana, Mazzitelli e Folo Ruscio, e finse sa Dossena a rattornare a giocare con su Como. Sa società di Noli ben di Nemus, ma Giulini ha accettato la possibilità di valutare alcuna proposta. Se Fiorentina tanto con noi per la Cirimbera su portiere Caprile, mentre sa Atalanta e sa Juventus gli antavolivano un'offerta, Mopicai, Gaetano, Gaoccanno, ha giocato bene Meda come regista a Nantes a difesa. E so accabbao, poi gusta edizioni Borussia d'Oro, grazie a vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso, e se edizioni chi beri, un saluto e tutto su.

0: stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
12: Claudia Crabuzza è un'artista algherese che ha un percorso diversificato con alcuni gruppi, ma anche improprio, nel quale ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per un breve periodo ha fatto anche parte dei Tazenda. Adotta il nome di Claudia Harper per affiancarli nell'esecuzione di Limba, un brano del 1992 del gruppo sassarese, inserito poi nel disco Bios del 2001.

0: d'azienda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001. Con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda c'era anche la cantante algherese Claudia Crabuzza.
1: Dal mondo del canto a chitarra, Emanuele Grau elabora questo brano, Pianalza, inserito nel suo album Biddas del 2013. Suo il testo con arrangiamento di Antonello Carta.

0: era ispirato ai moduli musicali tradizionali Si bemolle, Fa diesis, Mi e La, questo brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra. Dal repertorio di canti della Settimana Santa arriva lo Stabat Mater. Qui ne danno una loro personale versione in sardo Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti all'arpa.

Ci sono farfalle che avvolgono il tuo canto. Il sogno scende con l'illusione silente. Lo spazio notturno accoglie la tua luce per inventare di nuovo l'universo infinito. Infinito.

0: Era lo Stabat Mater nell'interpretazione di Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Sono le 22 e 34 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lì.

0: i bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
1: Vi aspettiamo perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
5: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
7: Apprezzata autrice di testi per la sorella Elena, Gabriela Ledda non disdegna di proporsi come cantante. Questi sono i suoi goccius con il fratello Marcello alla chitarra.

0: Sarà Gabriela Ledda da una sua apparizione a Sardegna Canta del 1995.
1: L'Antias è il titolo del disco inciso da Elena Ledda nel 2017. Ha tra l'altro vinto il premio Città di Loano come miglior album di quell'anno. Ascoltiamo il brano omonimo, così come fu proposto sul palco della manifestazione nella cittadina ligure.

0: Aveva l'aspetto di una preghiera ai santi Efisio, Giocondo e Isidoro. Questo Lantias che abbiamo ascoltato da Elena Ledda.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
9: Vieni a scoprirla da Autovam.
10: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: San Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
13: C'è anche un cameo di Elio, delle Storie Tese, in questo brano che ascoltiamo dal gruppo Zenias. Si intitola Su ballo e su macchine, con la voce di Manuela Bande.

0: erano i Zenias, gruppo nato nel 2009 da un progetto di Nicola Loi e Peppino Bande. Questo brano era tratto dal loro album Sardidade.
1: Il gruppo dei Nemos recupera brani del repertorio del suo diretto predecessore, i Nur. Questa Chiettumai che stiamo per ascoltare è costruita sui versi del poeta tempiese Gavino Pes e venne originariamente incisa nell'album Kentus Colores del 2004.

0: Erano i Nemos con un brano cantato in gallurese, ripresi durante la loro esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nel 2022.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Classicamente.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.

Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio.

0: è mezzanotte e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Maci.

0: Buonasera, bentornati all'inizio della notte del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Fermata la pista dell'attentato per l'incendio davanti alla moschea di Via del Collegio a Cagliari, il dolore, i timori della comunità musulmana, diverse le manifestazioni di solidarietà. Statale 195 chiusa per lavori, il primo test sulla strada alternativa per Pula, rallentamenti e lunghe code a Macchiareddu, a Torralba, riapre il cavalcavia sulla 131. Portovesme è polo strategico per riciclare materie prime critiche. La Glencore rilancia il progetto e proroga la cassa integrazione. Impegni dal vertice al Mister. Fabio Pisa cane sulla panchina del Cagliari per altri 2 anni. Rinnovo ufficiale, decolla il mercato. Sarà rivoluzione, nessun riscatto. Il punto di partenza. C'è la cronaca in apertura del nostro telegiornale, perché è stata confermata la natura dell'attentato per l'incendio di questa notte davanti alla moschea di Via del Collegio a Cagliari. Ci sono le reazioni della comunità musulmana che vediamo nel servizio di Alberto Masu.
1: Dopo la paura della notte, ora è il tempo delle indagini e delle riflessioni. L'incendio scoppiato poco dopo le 3 davanti alla moschea Al-Hoda di Via del Collegio a Cagliari è stato spento immediatamente grazie all'intervento degli abitanti della zona, che hanno anticipato quello dei vigili del fuoco. Nessun dubbio sulla matrice dolosa, con i carabinieri della stazione di Stampacci che hanno trovato traccia di un innesco e di liquido infiammabile proprio davanti all'ingresso della moschea. Nessun ferito, solo danni alle cose, in particolare le fioriere di plastica, le piante e i portoni in legno. Si cerca di ricostruire quanto accaduto, magari utilizzando anche le telecamere della zona. Di certo nel mirino c'era proprio il luogo di culto islamico. Tanti comunicati di solidarietà, a partire dalla Presidente della Regione Todd e del Presidente del Consiglio regionale Comandini. In serata la solidarietà è stata dimostrata anche con un presidio davanti alla stessa moschea colpita dalle fiamme. Omar Zahir, portavoce della comunità musulmana cittadina che conta circa 6.000 persone, esprime la sua preoccupazione.
2: E questo gesto purtroppo mi lascia allibito, perché è appunto in 30 anni noi abbiamo costruito tanto per essere integrati, essere inseriti nella società sarda.
1: Un gesto di intolleranza che fa capire quanto la strada dell'integrazione sia ancora lunga.
2: È una cosa del genere un po' sembra un gesto di odio. E quindi ti fa pensare molto, ma ancora c'è molto da fare allora, perché una cosa del genere non deve succedere mai.
0: Voltiamo pagina, aperto il cantiere nel tratto della statale 195 e adesso il traffico scorre a rilento nelle strade alternative. Massimiliano Reis.
3: La viabilità alternativa verso Pula per i lavori lungo un tratto della 195 per far fronte ai danni provocati dal ciclone Harry. Si procede a passo d'uomo sulla striscia d'asfalto che costeggia le saline Conti Vecchi. Tempi di percorrenza molto lunghi che alimentano il malcontento degli automobilisti che devono raggiungere i posti di lavoro. Il primo vero test dall'avvio dell'intervento lungo la statale.
4: Un problema che interessa a tutti, molto fastidioso, perché per chi lavora e viaggia tutti i giorni è un disagio non da poco.
3: Nel tratto successivo, nella strada che attraversa la zona industriale di Macchiareddu, non mancano i rischi per l'incrocio a raso e la presenza di mezzi pesanti dalle vie laterali si inseriscono nella carreggiata. Preoccupa la strada alternativa che costeggia le saline Conti Vecchi, molto stretta, tanto da non consentire il passaggio di ambulanze e mezzi di soccorso. Intanto hanno avuto inizio i lavori con lo schieramento dei mezzi che saranno utilizzati per l'intervento. L'ANAS chiarisce che interventi notturni sarebbero stati possibili esclusivamente con la chiusura al traffico totale del tratto costiero della statale 195. La scelta di consentire il transito, almeno in un senso, ha precluso la possibilità di lavori notturni per ragioni di sicurezza di chi lavora nel cantiere. E viene ribadito che la riapertura, come già annunciato e concordato con i territori, è prevista entro fine luglio.
0: Ancora strade conclusi da ANAS, i lavori per il rifacimento del cavalcavia sul 131 all'altezza dello svincolo per Torralba. Ce ne parla Franco Ferrando.
5: con qualche ritardo sui tempi previsti, ma si sono conclusi i lavori di demolizione e ricostruzione del sovrapasso all'altezza dello svincolo per Torralba sulla 131, lavori necessari ma che avevano causato notevoli disagi per gli automobilisti, con la deviazione sulla provinciale 128, collegamento anche per il Goceano e altri centri del Melogu. Ora la 131 è nuovamente percorribile in entrambe le direzioni, un cantiere in meno, specie con l'arrivo dell'estate e l'aumento del traffico, è una buona notizia. La deviazione aveva causato disagi anche nel piccolo centro di Torralba.
6: Ha portato certamente qualche disagio, soprattutto a quelle che sono le attività commerciali e a tutti coloro che quotidianamente attraversano Torralba. Per questo mi sento in dovere di ringraziare tutti per la pazienza

0: chiusura di un tratto della strada, insieme anche con una parte della 125 per più di un'ora. Dopo la bonifica, la circolazione è tornata regolare. E adesso andiamo a Oristano, perché con lo schieramento del Super Puma, che vedete alle mie spalle, la base di Fenosu diventa pienamente operativa nella campagna antincendio. Marco Lai.
1: Un elicottero leggero, operativo già dalla fine di maggio, e un Super Puma appena schierato. A Oristano la base di Fenosu diventa pienamente operativa nella campagna antincendio.
2: La prontezza e la velocità del B3 ci consente di utilizzarlo soprattutto negli eventi legati purtroppo agli abbruciamenti non autorizzati, che spesso creano problemi e diventano incendi seri. La differenza qual è col Super Puma? Che ha il vantaggio di trasportare personale a bordo, personale qualificato, altamente specializzato.
1: Personale di Forestale e Forestas, che può essere calato nell'area del fuoco per fronteggiarne meglio l'espandersi. Previste anche le postazioni di avvistamento, 6 delle quali già operative.
2: Sono previste per quest'anno l'attivazione di 14 postazioni di avvistamento con 2 itineranti.
1: La carenza di personale non consente però di tenerle attive H24. Proprio il personale è la nota dolente della campagna antincendio. Anche Oristano sconta i problemi di un organico avanti con l'età e non tutto è idoneo a operare sul fronte del fuoco.
2: Stiamo aspettando veramente l'emissione di nuovi agenti, perché il blocco del turnover più che decennale ha fatto sì che l'età media avanzasse, e non solo l'età ma anche le inidoneità alla mansione, quindi non tutti i colleghi possono svolgere l'attività antincendio.
1: Si lavora anche su addestramento e formazione. La prossima settimana le pendici del Monte Arci saranno teatro di un'esercitazione internazionale. Venerdì 19 l'incontro con i sindaci del territorio per condividere le strategie di intervento.
0: C'è la pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del TG.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Seconda parte del TG, parliamo del polo industriale del Sulcis a Roma, il tavolo convocato dal ministro Urso per fare il punto sulla situazione della Portovesme SRL. Valentina Orciu.
4: Dopo il pressing dei sindacati e regione, il futuro del polo industriale del Sulcis torna sul tavolo del governo con l'incontro convocato a Palazzo Piacentini dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Si riparte dalla Portovesme SRL e dal confronto romano, arrivano segnali importanti anche per lo stabilimento di San Gavino.
5: È stata certamente positiva la parte riguardante San Gavino. La parte di stabilimento che era considerato chiuso invece potrà avere un nuovo sviluppo proprio sul bismuto. Rimane al momento al palo il tema del litio, in modo particolare per la debolezza anche dal punto di vista normativo su cui occorrerà lavorare.
6: Accogliamo positivamente il fatto che con la Regione Sardegna si stia aprendo un dialogo per l'utilizzo eventualmente di materiale critico, quindi di fare anche delle bonifiche dentro la nostra regione sarda.
4: Intanto la multinazionale Glencore ha annunciato la proroga degli ammortizzatori sociali con il rinnovo della cassa integrazione fino ad aprile 2027.
7: Per quanto riguarda l'occupazione, noi siamo estremamente preoccupati perché ad oggi non sono mantenute le promesse che il ministro Urso aveva fatto a dicembre del 2024.
4: Nelle prossime settimane il Ministero affronterà con tavoli separati anche le altre grandi vertenze del territorio, Euroallumina ed ex Alcoa, dossier che continuano ad incidere sul futuro occupazionale e produttivo del Sulcis.
0: Cambiamo argomento, andiamo a Nuoro, dove mancano gli stalli per le auto, ma le sanzioni dei vigili sono in costante aumento. Sentiamo Gianfranco Locci.
8: Anche lei voleva parcheggiare qui?
9: Vorrei.
8: Ha visto le multe a raffica, ha deciso insomma di battere in ritirata.
9: Sì, esattamente, esattamente. Sì, non vorrei prenderne un'altra.
8: Una città che dovrebbe essere turistica, accogliente, ancora di più è questa storia con Sosi Stranzos. La Nuora attuale invece regala queste inquietanti sfumature, derive turistiche. Ecco il colpo d'occhio in arrivo dal belvedere di Via Spromonte. Da una parte svariati pullman carichi di turisti, dall'altra sanzioni a raffica assestate dai vigili urbani. Benvenuti nella Tenesarda.
10: Purtroppo ci dobbiamo arrangiare, vero? Rimaniamo anche in pullman per non dare disturbo, se c'è qualcosa lo possiamo spostare, ma vede che oggi ci sono i vigili che ci hanno detto di andare via.
8: Vetture parcheggiate sulla statale 129 da automobilisti disperati, risultato sanzioni svolazzanti. Copione analogo a pochi metri in via Spromonte, ruote che sbordano di pochi centimetri dalle strisce bianche e giù coi verbali. Intanto è stato inaugurato il

0: parcheggio del centro intermodale.
1: Quanti parcheggi darà questa struttura?
2: 125 stalli per le automobili. Il livello di vita dei cittadini ne avrà un beneficio.
3: Oggi ovviamente c'è il tema della disponibilità dei parcheggi. Ad agosto ci sarà il passaggio ad Arst, quindi tra pochi mesi.
4: Prima dell'inizio dell'anno scolastico saremo aperti.
1: Che benefici darà questa struttura?
4: Beh, innanzitutto credo che ci sia un beneficio generalizzato legato al fatto che chi userà il mezzo pubblico, autobus o treno, troverà anche dei servizi concentrati e quindi questo sarà un vantaggio per i viaggiatori.
5: Andiamo adesso a Quartu, dove si presenta la nuova giunta Milia con tre nuove assessore e cinque conferme. Il sindaco dice: iniziamo subito a lavorare. Sentiamo Mariangela Lampis.
6: Il senso di appartenenza è il tratto in comune, mentre i tempi nella nomina della giunta non sono tanto record, dice il sindaco Graziano Milia, quanto atto naturale per iniziare a lavorare subito.
7: Abbiamo bisogno di chiudere delle opere, abbiamo bisogno di portare in consiglio quanto prima la variazione di bilancio per utilizzare delle risorse che sono necessarie appunto per chiudere le opere, per fare anche altri lavori.
6: L'esecutivo di Quartu, i tre volti nuovi.
8: Spero di essere utile al progetto della città di Quartu.
6: Qual è stata la sua prima risposta a Milia?
8: La prima risposta è stata, devo dire che c'è stata una, sono stata zitta, sono stata in silenzio.
9: Sono pronta a iniziare a lavorare, a dare continuità a questa giunta. Il mio primo approccio sarà quello dell'ascolto.
10: Un po' tra lo spaventato e insomma devo ancora realizzare, però sono molto contenta e spero di fare insomma del mio meglio per la mia città.
6: Quattro donne e quattro uomini stamattina alla presentazione, le cinque conferme: Marco Camboni, servizi sociali; Antonio Conti, lavori pubblici; Aldo Vanini, all'urbanistica; Rossana Perra, le attività produttive; Salvatore San, turismo, bilancio e personale.
7: Le tre non conferme nascono semplicemente dalla necessità di adeguare la funzionalità dell'operato della giunta. Vedete, la giunta è una squadra, non sono uno più uno più uno più uno più uno, ecco. E occorre sempre pensarla come un collettivo che agisce tutto insieme per affrontare e risolvere i problemi.
5: L'Unione Sarda domani in edicola, il momento delle anticipazioni con Francesca Figus.
11: Buonasera a tutti. L'attentato alla moschea nel cuore del centro storico di Cagliari è domani in primo piano sul nostro quotidiano, in campo anche l'antiterrorismo. E poi ci spostiamo a Punta Molentis, dove la decisione di riservare gli ombrelloni esclusivamente ai bambini e agli anziani scatena la polemica e finisce addirittura sulla stampa inglese. Nel nostro inserto estate a Olbia è il giorno dei giorni, domani alle 20:45 salirà sul palco dell'Arena Vasco Rossi. E chiudiamo con lo sport, il calcio, il grande calcio, cioè quello dei mondiali appena iniziati. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Buona serata a tutti.
5: E adesso c'è la pubblicità, facciamo una pausa.
12: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea Digital.
5: I 100 anni della Basilica di Bonaria, domani un incontro a Cagliari con diretta su unionesarda.it a partire dalle 9:30. Vediamo il servizio di Massimiliano Rais.
13: Dal Colle di Bonaria, Paolo VI, in occasione della sua visita nel 1970, proclamò solennemente: non si può essere cristiani se non si è mariani. La storia della basilica che conserva il simulacro arrivato miracolosamente dal mare a 100 anni dalla sua dedicazione viene ripercorsa nei suoi molteplici aspetti nel convegno Il Centenario della Basilica di Nostra Signora di Bonaria, storia, architettura e identità. In programma a Cagliari venerdì 12 giugno con inizio alle 9:30 nell'Aula Magna Gaetano Cima nel complesso universitario Santa Croce, via Corte d'Appello 87. Diretta streaming su unionesarda.it. Nei prossimi giorni l'evento sarà trasmesso anche su Unione TV, canale 12 del digitale terrestre. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il secolo trascorso dalla consacrazione di un luogo simbolo della Sardegna. Intervengono tra gli altri l'arcivescovo Giuseppe Baturi, docenti universitari Caterina Giannattasio, Marcello Schirro, Luca Lecis. Sarà allestita una mostra dedicata all'evoluzione architettonica canonica della Basilica. Il corpo di fabbrica venne avviato nel 1704, i lavori sospesi per ordine del governo sabaudo furono ripresi nel 1910 e portati a termine nel 1926.
5: E adesso andiamo nella Gallura, dove c'è un campo viola, parliamo di Telti e del suo lavandetto da 15.000 piante. Ce lo racconta Silvio Ru.
14: Nelle campagne di Telti c'è un posto dove domina il viola. Un giovane lavandetto di appena 3 anni e 15.000 piante coltivate da marito e moglie, divise in 5 campate che prendono il nome dei loro altrettanti nipoti.
15: La lavanda regina. E la particolarità è che lei fiorisce 2 volte l'anno, adesso a giugno e poi verso ottobre.
14: Si tratta di un tipo di lavanda che si adatta alla cucina.
15: L'unica lavanda commestibile, si può mangiare, se ne fanno dolci, se ne fanno gelati, torte.
14: Dietro i filari di lavanda c'è un lavoro imponente fatto di sacrifici quotidiani.
16: È un'altezza diciamo intorno ai 50 centimetri, dei tempi tecnici di maturazione della pianta di almeno 3 anni. Ci abbiamo fatto prestare delle pecore da un pastore e le hanno concimate in maniera molto molto naturale.
14: Dalla distillazione si arriva poi all'olio essenziale.
16: Un antidepressivo naturale e l'acqua di lavanda o idrolato, un ottimo tonico per il viso.
14: Un profumo inconfondibile che parla di tempi passati.
15: Quando ero bambina che mamma mi dava i fazzolettini e ci metteva qualche goccia di lavanda, e un ricordo d'infanzia. Penso per tanti.
5: In occasione delle giornate per l'ambiente a Badesi la pulizia della spiaggia. Ce ne parla nel suo servizio Clizia Stangoni.
17: L'amministrazione comunale di Badesi abbiamo aderito quest'anno per la giornata nazionale per la raccolta dei mozziconi di sigarette con plastiche free. La raccolta dei mozziconi è stata purtroppo fruttuosa.
18: La stagione estiva è appena iniziata, ma non mancano gli episodi di inciviltà. Anche quest'anno il comune di Badesi, in occasione delle giornate dedicate all'ambiente, si è attivato insieme all'associazione di Plastic Free alcuni volontari per la pulizia dei mozziconi di sigaretta sulla spiaggia di Leiunchi, nonostante la presenza della cartellonistica per il divieto di fumo.
19: Scorso abbiamo istituito le aree fumatori nel litorale di Leiunchi, con ordinanza sindacale è stato imposto il divieto di fumo nel litorale di Badesi e questo ci ha fatto migliorare il nostro ambiente.
17: Questo Dio ci rappresenta il terzo appuntamento, quindi di Cavadesi, la sensibilizzazione sull'impatto ambientale, andando avanti su una strada sempre più verso un turismo sostenibile.
18: Iniziative indispensabili per sensibilizzare i cittadini, ma anche i turisti, sull'importanza del rispetto dell'ambiente, contribuendo a diffondere un messaggio chiaro contro l'abbandono dei rifiuti e l'inquinamento.
5: Adesso un'ultima pausa e poi l'ultima parte del TG.
12: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Dopo la firma del nuovo DS, ora è ufficiale anche il rinnovo del contratto di Fabio Pisacane che si lega al Cagliari sino al 2028. Sentiamo Alberto Masu.
20: Rinnovo doveva essere e rinnovo è stato. Il Cagliari ha ufficializzato la conferma di Fabio Pisacane che si lega alla panchina rossoblu fino al 2028 con opzione per una terza stagione. Un altro tassello che viene inserito dal club dopo l'annuncio dell'esonero di Guido Angelozzi con il ruolo di direttore sportivo affidato a Pietro Accardi, che verrà presentato lunedì mattina insieme a Max Canzi, nuovo responsabile del settore giovanile rossoblu. Poi si passerà al mercato. Guai parlare di rivoluzione, anche se a una rivoluzione potrebbe somigliare tanto. Parecchie volte il Cagliari, capace di salvarsi conquistando 43 punti, potrebbero salutare. A partire dai giocatori arrivati a titolo temporaneo. Palestra è rientrato dal prestito secco all'Atalanta ed è già un tormentone in chiave Inter. La società rossoblu poi non sembra interessata a spendere per riscattare Clixoi, Sulemana, Mazzitelli e Foloruscio, che torneranno rispettivamente a Beşiktaş, Atalanta, Como e Napoli. Rientra alla base anche Dossena, ma in questo caso si valuterà se aprire un'altra trattativa. Sul fronte entrate si parla soprattutto di giovani come il centrocampista del 2005 Thomas Berenbrück di proprietà dell'Inter. E poi attenzione alle tentazioni per i gioielli di casa Cagliari, perché davanti a determinate offerte sarà impossibile fare resistenza. Caprile ha proposto in Italia, piace alla Fiorentina e soprattutto all'estero, dove è finito nel minimo il Beşiktaş e Feyenoord. Rischia di salutare anche Gaetano, che nel nuovo ruolo di play stuzzica, e non poco Sarri, che lo vedrebbe bene nel centrocampo dell'Atalanta, e Spalletti, che lo conosce dai tempi del Napoli, stava per portarlo in nazionale e lo vorrebbe con sé alla Juventus.
5: Andiamo a Sassari, dove è stata inaugurata al padiglione Tavolara la mostra Grazia Deledda, la giardiniera. Sentiamo Maria Grazia Deledda.
0: Una Grazia ancora poco conosciuta che ama l'ambiente, i giardini e il paesaggio dell'isola. Al padiglione Tavolara la natura della Sardegna va in mostra attraverso le parole della scrittrice sarda, premio Nobel per la letteratura. Grazia Deledda, la giardiniera, originale esposizione voluta dall'associazione Amici del Giardino di Sardegna e raccontata attraverso i disegni della pittrice botanica Lilli Mura, rende omaggio alla sensibilità della Deledda nei confronti della natura sarda.
21: Il suo legame con la natura era fortissimo e lo dimostrano i suoi scritti sicuramente, e nasce da quando era bambina, nella descrizione dei giardini della sua famiglia, delle terre della sua famiglia, ma dell'ortobene che è stato certamente centrale.
0: Ha curato i disegni botanici, le riproduzioni delle opere accompagnate da citazioni tratte dai racconti e dai romanzi della scrittrice sarda.
22: Grazia Deledda è una scrittrice che noi amiamo perché la chiamano la giardiniera, per cui insomma c'è un collegamento tra noi e lei, e questo era un momento importante per ricordarla.
0: Ad arricchire l'esposizione, aperta al pubblico sino al 30 giugno, L'eredità del sapere, l'opera di Giuseppe Carta che accoglie i visitatori.
23: La grandezza letteraria di Grazia Deledda, la grande personalità, noi immaginiamo questa donna vissuta in questo ambiente che esplode con tutta la sua cultura.
5: E adesso vi raccontiamo del successo social del gruppo dei Tenore di Orosei, che superano i 50.000 follower. Luca Pinna.
24: La tradizione sarda corre anche sul web. Oltre 50.000 follower seguono il gruppo a tenore Santoni Milia di Orosei, capaci di portare un'espressione identitaria profondamente legata alla Sardegna dentro linguaggi della contemporaneità, raggiungendo pubblici sempre più numerosi.
25: Abbiamo pensato ai social come uno strumento per trasformare il canto a tenore, ma semplicemente per raccontarlo in un modo più semplice e autentico.
26: Venite a mallentare sulla orea.
24: Dietro questo seguito crescente c'è una sfida importante: custodire autenticità e radici culturali, dialogando con le nuove generazioni.
25: I giovani oggi cercano qualcosa che sia reale. Viviamo in un mondo dove tutto è veloce, tutto si consuma subito. Invece il canto a tenore ti obbliga a fermarti, ad ascoltare, a capire bene quello che sta succedendo all'interno di queste armonie che si creano ascoltando il canto a tenore.
24: Non solo musica, ma anche la responsabilità di custodire una tradizione e accompagnarla nel presente.
25: Non ci sentiamo noi proprietari di questa tradizione, ma ci sentiamo piuttosto parte di un passaggio che altre persone hanno portato avanti prima di noi.
5: Bene, è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.

0: de sa terra nostra.
1: Uno dei cavalli di battaglia dei Cordes et Cannas è senz'altro Abba Abula, brano di denuncia per lo scarso impiego non solo culturale della lingua sarda. Qui lo ascoltiamo in una particolare versione in cui il gruppo olbiese si avvale anche della collaborazione del tenore Luiso Zanu di Siniscola.

0: era la travolgente versione di Abba Abula che i Cordas e Cannas resero sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: È 1:02.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Un saluto a tutti, su bene gattauso, bene torrauso, su dalle giornali de Sardegna 1, bieuso, intendeso che li punti snova de oi, e cominciamo, su commenti sempre con il titolo su de su sommario. Le indagini si incasteddu, acciappai chi ne ha ridonato fogo a s'intrare de sa moschea de via de collegio in Marina, e carabinieri sono controllenti telecamere sa de sorveglianza, sa solidarietà e sa comunità islamica. Crescenti disagio su in Sarruga Vandà in Pula, Serrara Sistatali 195, fila sa longa sa de macchina sa in sa zona de Macchiaredu, in Turalva overta a torra sa brettella de sa 131. Presentare sa giunta comunale de Quarto, rispetto a Cusa Beccia, ci punti res femmina sa nosa, e sa traballa in continuità, narra su sindaco Graziano Milia. Cent'anni su dessa cresi a mano de Bonaria, grazie a un attuvo in Castello, allegato del suo valore storico e architettonico di un luogo, simbolo de sa Sardegna. Sporso palloni de Serie A, su Castello e Pisaccane, antavarrà in pari e va su manco, altro su dos anni, su allenatori, ha rifirmato su contratto e mo' toccherà vai, si squadra noa. Dunque, sa popere questa edizione su TG Nostro, fu daso ancora de s'attentato committio a risere notti contro sa moschea de sa via del collegio in Castet. Vunti indagini si difficili si, su scrivunti vendi scarabinieri, si può cercare di acciappare responsabili si de questo gesto, sa moschea musulmana alla Hoda, Casa Catrin Sapendizio Marina. A indagare vunti scarabinieri de sa stazione de stampaggi. Su voco arrivicao una veriga vasoso, florioso, e si entrare su locali, residenti si conto intervenioso, luegoso, antisturao su voco e putti si conto arribauso e spompierisi. Manco male nemoso se si struppiao, e sdannoso però vunti meras, danoso morale si conosce tutto. Smilitari si attigente in una varia persona, si conto controllendo le telecamere di sorveglianza che ci conti in sa zona, sa comunità di musulmana. A ricondannare questo episodio fu edoso de solidarietà. Dati, votare in basso le donne avarti politica, non testa su presidio de solidarietà in accanto e ananti sa moschea. Fu dato de disagio su che aver toccato su traffico de macchina se entra Caste due Pula de Ariseon Civunti, disagio su mano su perché de priviaggiai, andai a traballai. Può andare in vacanza. In su mangiano e in su notti, brusche tutta questa situazione sti difficili in meda, con fila sa longa, sa de macchina, sa in Sarruga accanto e sa salina Conti Vecchi. L'automobilista sa de pitipicai a Marolla, in Gustarruga volete sa 195, mercoledì Ariseo, voti chizzato su straballo, su Podamon in sicurezza e poi da riqualificare via Sette Sciusciara. De su cicloni R in su mese friargio. Su traffico dunque se si straviau in Sarruga che passa in sa zona industriale de Macchiaredo non manca ta problema sa de sicurezza. De nia passa intorno sciacco manne camion. Is automobilista sa protestanta. Nanta sa ca Sarruga e si strinta meda. Che c'è sta bisogno non c'è manco si spazio. Poi vai passare un'ambulanza. Il straballoso in sa 195 a Nauzanas anta spacciaia entro su 31 de su mes Argiolas. Il straballoso invece in sa 131 de pianta spacciani gira su Assaras ma è surtimo con trova che di ritardo su cantieri Estetio Serrauso su addendi de su cantieri Anas pos Montino in sa zona in su territorio de Turalva. Il straballoso via tra in porto ma antipato inchietta in mera amministratore locali e automobilista sa tutto macchina sa de pianta passai vostra provinciale 128 una Ruga Cavoni in collegamento su Gocceno con un'altra sabbidda sa de su Melogo. In Mui sa 131 esti aperta Torra, De Navarti e De Satra. Un cantieri de Manco, proprio in Mui che commencendi si stadi su traffico de macchine sa crescendo in mera. Su traffico straviavo gli ha portato disagio su Manus in Bidda, come ti narra su sindaco per Paolo Mulas. In Mui si spero esti che si vostra completare tutto sa viabilità di Aintroburu. Su sindaco Ariboffio Torrai, grazie. Cittadino se butta che si detturalva antidento pazienza a meda Aritora, grazie a Finza Sessana, se la volta darei su e ho scollaborato. Tutto vari si voce che ha risolvi ogni ripo de problema. Sopra costerà un milione di euro. Vira a entro su programma de s'azienda, possa manutenzioni, de vontisi e arrugas in Sardegna. In quartu sa presentara de sa giunta comunale noa, Ghiara de Graziano Milia, Ligiu Torra, premiau dunque sa de cittadinos, appustisi de cincanos de governo, una giunta, quattro uomini e quattro femminas, cara traballa in continuidade, con i gusta che rispaccia si incarico con su voto del domenico e lunedì passato, dannau su sindico. In sa giunta d'uso de Milia, ci punti tre assessori sanosa, tre femmine sanosa, confirmato cinque assessori. In sa giunta Romina Mura, Marcella Marina e Monica Soggio, Romina Mura, est assessore dell'ambiente e del trasporto. Mi sei spantare quando Mari si arriva su telefono su sindaco, ma se pronta a collaborare con questo progetto, possa città di riguardo a Romina Mura. Marcella Marini, assessora no, della pubblica istruzione del suo sport, non biosora di Mivone Traballai, una raissa, si occupa fai l'Uegosu, esti de intendi tutti i cittadini. Monica Soggio, invece, esti assessora dei territori, si è in forza di questa zona urbana. Uno va che c'è dove si azzicare a Nara Issa, non mi da mettammo. Confermato, gli assessori Marco Camboni, Antonio Conti, Aldo Vanini, Rossana Perra e Salvatore Sanna. In sabasi de Fenoso, un terribauso is elicottero, su e in mossa campagna contra su Vogu, poi ripartire in maniera ufficiale. Ci vunti un elicottero Vitticu, che traballendo in cielo del mese di maggio, e in moi finzas uno super Puma. Est un elicottero due in porto, Nara Michele Chessa, su comandante del suo corpo, Vorestali de Aristani. Se avrò scattato, vorrei riportare finzas su personale che deppi traballai, posturai su Vogu a terra. Personali tutto qualificato. Brusca e tutto, in voi toccherà a voi omnisi e femmine sa controllai su territorio, ci punti 14 postazioni su corpo forestali. Non vorrete funzionare 24 ore sa donna di voi a mancare su personali. Se sapettendo guardia sanosa, come ti narra ancora Michele Chessa, voi sedati de mesu su personali ste arti a mera e non tutti forestali si vorrete traballare vostro race focus, non tenete questa formazione giusta. In Sagira che entra sarà vai proprio un esercitamento umano in su Monte Arci del livello internazionale, su da c'è noi, ce ne abbracceresti un attopio con il sindaco su territorio, condividi le strategie di intervento. Nugoro, città di turistica, magandu mai. Che andu beniti sosi stranzos, sarricida noesti desigur sum mellus. Se os fuetendri il parcheggio su a macchina, pur manavuru, che a volte visitaroresi, parcheggio su cammancata, non ci vunti proprio. Ci vunti invece sa sguardia sa de polizia municipale, che vuniti multa sa a manetta, nanta es automobilista sa, che vunti disisperauso, parcheggio in testa statali 129, ma i guardia sa non intendi da regione, si vuniti multa sa scetti, multa finza sa in sa via Aspromonte. Il museo cittadino, Zagatanta, in suo centro storico, i autisti de Burman, non erano necessiti a parcheggiare accanto al museo, nemmanco in questa zona in cui non si vuole nemmanco parcheggiare. Sguardi sannanta che ci vuole parcheggio su dessa Prazza Veneto, ma gli autisti nanta che non si vuole fare, i turisti vogliono visitare il museo e su parcheggio dessa Prazza Veneto è troppo atteso. E poi una iniziativa editoriale di Unione Sarda, grazie in pari con su giornale, di Gironi Santa Gattai, a gratis, si inserto plus, iscritto con sa collaborazione con sa giuro delle intelligenze artificiali, e un inserto di 8 pagine, come intinara su direttore editoriali Lorenzo Paolini, totale dedicato e enciclica Magnifica Humanitas, adesso Papa Lioni, che vuoi dare proprio de sa persona umana in suo tempo su des intelligenze artificiali. Grazie Duncas, si inserto plus a gratis impari con Unione Sarda. I cent'anni su de sa Cresia manna de Bonaria in Castello. Grazie in sa sedi de su Universidadi de Santa Croce in Castel de Susu, de is nois e mesu de su Mengianu, sarà legato su valore artistico, architettonico e storico de s'edificio religioso. Su primo papa che ha rivisitato sa Sardigna, era Paolo VI, in su 1970, fu tendere Bonaria gli annau, non si volessi cristianus, che ne essi marianus. Est una storia de devozioni, de veri manne, cosa che accompagnera sa Grecia a mano dedicata ai Bonaria. Est una storia che appiara modellus architettonicus e impreausu a fare questo edificio, estraballus tutti cominciaus in su 1704, suspendus de su governo sabaudo fins su 1910 e spacciaus in su 1926. Un attobio che sarà fai grasi e aresti trasmettiu in diretta. Streaming in su web unionesarda.it e in disegiberenti aresti trasmettiu fins in sa televisione in su Unione TV su canali digitali numero 12. Andava a partecipare l'arcibispo de Casteddu, Monsignore Giuseppe Batturi, e i professori universitari su Caterina Giannattasio, Marcello Schirru e Luca Lecis. In summari de sa gallura, es espertos, es studiosos, tutti traballendi su fundale con Civonni Salica de Mare, sa chinanta Posidonia. Questi si intervento così importanti che es espertos vunti vendi in tutto su mare mediterraneo. A ghiai gusto attività di essa fondazione One Ocean, che da 3 anni traballendi in sa costera de sa gallura, in sa costa Smeralda Muro. Sa fondazione ha rispacciato già dos interventos in due fondali manu millimetro squadro. Tanto buonai, come ti spiegherà Jan Packner, che è il suo segretario generale della One Ocean Foundation, sa Posidonia, caponeus, in 10 ettaros, succera su proprio CO2, che succera una foresta manna 10 ettaros. In pruso, Salica del Mari, est fondamentale, poveri mai isundas all'estero, narra ancora Jan Packner, a partire un altro intervento, un traballo in collaborazione con l'Università di Genova. Su sport, su alloni de Serie A, su Casteddu e a Parigi si squadra nuova, posa stagioni 26-27, casi resicuro ha reso una specie di rivoluzione, poi mo c'è una certezza scetti. S'allenatore Fabio Pisaccane, che ha rifirmato proprio oggi un contratto nuovo, 2 anni, a su manco, c'è la possibilità di allungare a 3 anni. È cambiato il direttore sportivo, se ne sta andando Guido Angelozzi, è arrivato Pietro Accardi, sa società di Cantuari non li riscatta in manco uno giocatore, Palestra e Torreos Atalanta, non tavarrà in Sardegna Click Show, Sulemana, Mazzitelli e Folo Ruscio e finse sa Dossena a rattornare a giocare con su Como. Sa società di Noli ben di Nemus, ma Giulini annaga certi sa possibilità di valutare che ninguna proposta. Se Fiorentina tanto vorrai Bracci rimera su portieri Caprile, mentre sa Atalanta e sa Juventus gli andava arrivare un'offerta Mopicai Gaetano Gaucano ha giocato bene meda come regista a Nantes a difesa. E so accabbao poi gusta edizioni porusi d'oro grazie alla vostra attenzione si intendeuso si bieuso e si edizioni chi beri un saluto e tutto su.
1: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.

0: Il pericolo è nella produzione, la concorrenza e nel mancato rispetto delle regole produttive. Per fare sintesi, gli agricoltori italiani producono l'olio e il grano garantendo stipendi e sicurezza ai lavoratori, contributi e tutela sanitaria. Ma i concorrenti, oltre frontiera, soprattutto i paesi africani affacciati sul Mediterraneo e quelli dell'Est Europa e Asia, non rispettano le regole contrattuali e di controllo sulla qualità e trovano clienti proprio nei produttori europei. Grazie ai prezzi bassi, molto bassi. Così l'olio extravergine rischia di diventare una miscela di più prodotti e il 100% italiano in realtà è uno spaghetto prodotto con grano proveniente da qualche lontano paese asiatico. Per questo motivo la Coldiretti è scesa in piazza in tutta Italia davanti alla sede delle prefetture. A Cagliari erano in centinaia.
1: È necessario aprire un tavolo di discussione per limitare gli ingressi di olio dall'estero e imporre nuove regole e controlli più efficienti per far sì che effettivamente quello che si trovi negli scaffali della distribuzione dei negozi sia è quello che c'è scritto in etichetta. Perché purtroppo questo è il vero tema, perché il 70% di quello che si trova molte volte in commercio purtroppo non rispetta le norme che sono presenti all'interno dell'olio extravergine. Quindi dobbiamo fare fronte comune per salvare un settore che è sempre più importante e fondamentale per la nostra economia.
2: Pretendiamo l'abolizione del codice doganale, per cui l'ultima lavorazione che dà la cittadinanza a prodotti che nulla ha a che fare con l'italianità. Pretendiamo reciprocità, per cui stessi controlli da altre parti, per cui una lotta spietata ai trafficanti di grano al glifosato o dell'olio tunisino che finiscono in Italia. E non ce l'abbiamo con nessuno in particolare, ma con tutti coloro che non rispettano le regole, e abbiamo da questo punto di vista la necessità di avere le prefetture, lo Stato dalla nostra parte, così come la parte pubblica.
3: Quintale viene pagato 19 euro, significa 19 centesimi al chilo, quando un consumatore paga un chilo di pasta 2 euro o un chilo di pane 3 euro. Non è giusto che i nostri agricoltori vadano in qualche modo a pagare lo scotto di chi non rispetta almeno i costi di produzione. Vogliamo che il grano venga pagato almeno rispetto a quella che è la quotazione che spendono i nostri agricoltori per realizzarlo. L'altra è una questione sull'olio. L'olio extravergine o l'oliva italiano, per essere prodotto con le regole italiane, con rispetto ai lavoratori, con la qualità alta italiana, non può costare meno di 9-10 euro. Oggi ci troviamo con gli oli extravergini italiani con quotazioni che vanno sotto i 4 o sotto i 5 e 4 euro. Quello che chiediamo è di fare le verifiche su quegli oli, perché noi riteniamo che non sia possibile per un olivicoltore vendere un litro d'olio a quei prezzi.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Ita Zenda e Piero Marras insieme in uno studio televisivo per eseguire Carra Secare, il popolarissimo brano firmato dal cantautore nuorese per il gruppo sassarese. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare nell'esecuzione di Piero Marras e Ita Zenda, con anche Gianluca Corona alla chitarra.
1: Il reggae è stata la prima matrice stilistica che ha ispirato il lavoro dei Trent Roots in maniera così efficace da imporli anche sulla scena internazionale. Quei ritmi hanno un andamento anche pacato in questa Reggae Lovers, originariamente inserita nell'album Breathing Fire del 2011.

0: Era Rag Lovers dei Trent Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: È 1:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Un buongiorno a tutti voi, è giovedì mattina 11 giugno, la nostra rassegna stampa, i quotidiani regionali, nazionali che troviamo in edicola, partendo però dagli aggiornamenti di cronaca di questa mattina, in particolare un incendio che si è sviluppato, che è stato innescato nel centro storico di Cagliari, a poca distanza dalla moschea di via del Collegio, e in realtà ha interessato anche l'ingresso appunto del luogo di culto di Cagliari. Sono intervenuti i vigili del fuoco, ma gli stessi residenti sono riusciti a spegnere le fiamme. Ovviamente ci soffermeremo ancora su questa notizia nel corso del nostro Caffè Corretto. E poi abbiamo visto che sulla Unione Sarda il tema, uno dei temi al centro, è quello della 195. Allora ci ricolleghiamo a quelli che sono gli aggiornamenti di stamattina, perché il traffico inizia a procedere a rilento all'altezza dello svincolo per via Contivecchia, in particolare il lungo Saline Contivecchia. Anche in questo caso vi aggiorneremo, sul posto c'è il nostro Massimiliano Reis per Videolina. Ma sotto la testata dell'Unione Sarda, o meglio la notizia di apertura che troviamo in prima pagina sull'Unione Sarda, dedicata all'aeroporto, i privati e bufera, i casi Catania e Combiso, stessa operazione ma con un bando, obbligo di trasparenza. Allora leggiamo insieme: sempre bufera sulla privatizzazione dello scalo di Cagliari, aeroporto da 10 milioni di utili in vendita senza gara pubblica, così ha deciso la Camera di Commercio. L'azionista di riferimento, fa sintesi l'Unione Sarda, con l'avallo della regione, consegnando la maggioranza al fondo Ligante. Intanto a Catania la stessa operazione passa da un bando, come dicevamo, è obbligo di legge e di trasparenza. La cronaca ci riporta a Monserrato per l'articolo firmato da Francesco Pinna, andiamo a vederlo insieme. Delitto Moci, quarto arresto per l'omicidio del 24enne di Villa Cidro, lo ricordiamo, era stato ucciso a Monserrato il 23 marzo in una rapina. Il GIP ha disposto l'arresto del monserratino Nicolas Minio di 22 anni dopo quelli di due giovanissimi fratelli di Pire e di un coetaneo quartese. La ricerca della quarta persona, lo ricordiamo, insomma, era già nota. Il 22enne accusato di concorso nella rapina e nel delitto, già in cella Daniel Campus, 22 anni, i fratelli Gianluca e Filippo Tunis. Scrive infatti Francesco Pina che ci fosse un quarto giovane coinvolto nella rapina sfociata con l'uccisione di Leonardo Mocci lo scorso 23 marzo, come dicevamo, con un colpo di pistola. Un'ipotesi che sia gli investigatori dei carabinieri sia la procura avevano maturato già nel corso dell'avvio delle indagini. Appunto, ancora sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda, chiuso un tratto della 195, lo dicevamo, nuovo percorso, caos, traffico. La fotonotizia invece è dedicata ai mondiali, al via, con l'Italia che resta a guardare, al via alle 21 dopo la cerimonia inaugurale che è prevista alle 19:30, il match fra Messico e Sudafrica, il campionato del mondo di calcio più grande di sempre. Si giocherà fra Stati Uniti, Canada e Messico, molte partite costringeranno i sostenitori europei a tenere gli occhi aperti fino all'alba. Di sicuro gli italiani saranno spettatori disinteressati per la terza volta di fila. E ancora Cagliari, la cronaca, i richiami sul ciclista investito in prognosi riservata. E ancora Sidi, Luna Matrona, si rovescia, l'escavatore grave, un imprenditore. Poi a Semini vince 122.000 euro la ruota della fortuna. Poi noi ci collegheremo appunto con la partecipante al gioco appunto televisivo. Ora c'è Saif con Buona Domenica.

0: domenica.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa Radiolina.
1: Caffè Corretto.
3: Giovedì 11 giugno c'è il nostro Caffè Corretto, la nostra lettura dei quotidiani, l'Unione Sarda. Ancora leggiamo dalle pagine dell'economia. Abbiamo fatto riferimento ieri alla protesta di Coldiretti, il blitz davanti la prefettura, lotta ai trafficanti di olio e grano. Coldiretti scende in piazza Cagliari, in altre 14 piazze italiane, grano canadese trattato col glifosato che diventa pasta italiana, olio dalla Tunisia che è imbottigliato in Sardegna diventa sardo. E contro queste pratiche, per salvare una filiera che non riesce più a stare in piedi, che ieri mattina Coldiretti Sardegna ha portato agricoltori e consumatori in piazza Palazzo in contemporanea con altre 14 piazze italiane. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto. Ancora le elezioni amministrative, si lavora alla composizione delle giunte, la presentazione della giunta a Quartu da parte del sindaco rinnovato Milia è prevista questa mattina. A Quartu il sindaco svelerà la sua squadra per il governo cittadino, in consiglio meno donne rispetto al passato, negativi i risultati di Lega e della Civica Futura. Leggiamo appunto queste le pagine di Quartu. Interland, il consiglio si prepara alla nuova giunta, andiamo a Sestu, l'entusiasmo degli eletti in maggioranza, pronti a lavorare per i cittadini. Sono giorni decisivi nel neonato consiglio comunale di Sestu, ora che si conoscono i nomi degli eletti, i consiglieri guardano il futuro e fanno al futuro e fanno i primi progetti. Nessuno si sbilancia però sui nomi degli assessori che si conosceranno solo nei prossimi giorni con il sindaco Michele Cossa. Questo l'Interland. E poi invece torniamo alla cronaca nelle pagine della provincia di Cagliari. La procura indaga sull'incidente mortale, quello di martedì sera a Sesso, lo schianto in cui ha perso la vita Mauro Sanna, fuori pericolo madre e figlio di 10 anni a bordo di un'auto tamponata dalla vittima. Andiamo a vedere la notizia che troviamo in apertura sulla nuova Sardegna Sanità, una sola macchina per fare la radioterapia, in lista di attesa ci sono centinaia di pazienti oncologici del nord Sardegna. Andiamo a leggere a pagina 2, pagina 3, radioterapia, una sola macchina, appunto dicevamo 130 malati di tumori in attesa, ci vorrà ancora un anno per attivare il secondo acceleratore lineare. La dottoressa Campoccia, che è la direttrice della radioterapia oncologica della U di Sassari, dice: ora facciamo l'impossibile ma non basta. E ancora lotta al cancro al polmone, a pagina 3 della nuova, pochi posti in sala operatoria, slittano diagnosi e interventi, problemi e difficoltà simili anche nella chirurgia toracica. E sempre dalla nuova Sardegna, sotto la testata riforma congelata, governo retromarcia sui medici di famiglia, e ancora assemblea di Confcommercio sì al taglio delle tasse, no alla patrimoniale. E poi i richiami che ci portano a Olbia, tutto pronto in città per il

Concerto di Vasco Rossi a Nuoro, la denuncia, le case di comunità sono scatole vuote, a Oristano grandi manovre al centro in vista delle elezioni amministrative, poi la notizia di cui vi abbiamo riferito poco fa, Cagliari, omicidio Mocci, arrestata in città una quarta persona. Ora c'è Annalisa con canzone estiva.

0: nostra rassegna stampa, il nostro caffè corretto. Ancora il Corriere della Sera, lo stiamo sfogliando, i richiami, l'ira di Trump contro Teheran. Cos'è accaduto? Colpita dagli Stati Uniti una petroliera in Oman, dispersi tre marinai indiani. Il presidente annuncia pesanti raid. Leggiamo: eravamo vicini a un accordo, ma Teheran ci tratta da stupidi. L'ira del presidente americano Donald Trump si abbatte appunto sull'Iran, annunciati nuovi raid. I missili americani hanno colpito anche una petroliera nell'Oman. Tre marinai indiani risultano ancora dispersi. Sul fronte del conflitto europeo, l'Ucraina annuncia di aver lanciato contro un impianto russo un nuovo modello di missile. Il presidente Zelensky parteciperà al prossimo G7. Il tycoon va avanti, tre annunci di raid e promesse di pace. Manca solo la firma. E poi bombe e morti in Libano, ancora dal Corriere della Sera. Fine della pazienza strategica, Teheran dalle minacce alla guerra per le milizie amiche. La Repubblica in prima pagina, la notizia della riforma dei medici di famiglia che salta dal governo stop al decreto legge. Protestano le regioni. Schillaci dice non mollo. Meloni contro la patrimoniale, allarme dell'ufficio parlamentare sul debito. E poi richiamo su Trump, colpiamo duro, l'Iran ci tratta da stupidi. E poi stasera Messico-Sudafrica, parte il mondiale delle contraddizioni. Ancora dalla prima pagina di Repubblica, welcome, per niente, andare su la luna forse è più facile. Malvenuti nel mondiale più pazzo del mondo, così obeso che fa fatica ad aprire le porte. È il più ricco, il più caro, il più diffuso, il più sconfinato, il più controverso, ma soprattutto il meno pacifico. E il riferimento ai mondiali, e torniamo al Corriere della Sera, è anche quello di Aldo Cazzullo: mondiale il calcio batte la politica. Quello che comincia oggi non sarà il mondiale di Donald Trump, per quanto il presidente degli Stati Uniti abbia organizzato la propria vita per dare ogni giorno un titolo e, se possibile, essere il titolo del giorno. Il mondiale apparterà a loro, agli spettatori, e a noi, anche se non agli italiani. Il Sole 24 Ore, iperammortamento, via alle domande. Ancora auto aziendali sulle option alla maggiorazione solo del 5%. Questo è il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere il richiami che troviamo in prima pagina su Avvenire, che è proprio quello sui medici. Eutanasia di una riforma, lite nella maggioranza, Schillaci ritira il testo, ma avanti sulle case di comunità. Leone 14, non possiamo credere in Gesù e poi fare guerre. Il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, ha inaugurato la Torre di Cristo e reso omaggio a Gaudì. E poi da Avvenire passiamo al Fatto Quotidiano. Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto, l'IDF prepara i piani per la striscia. E poi il caso Minetti di Cipriani, meglio non parlare. Terrore e telefoni staccati in Uruguay, gli ex dipendenti del gin tonic non parlano, lo fa solo la polizia e un grande investitore, dicono il reporter, ha già fatto causa a chi lo criticava. Il Giornale, preparate le bombe, le chat per reclutare i lupi solitari islamici, è un'inchiesta appunto del Giornale. Poi le sfide del governo, Meloni che dice mai la patrimoniale, la protesta di Coldiretti con il richiamo in prima pagina, giù le mani da grano e olio degli italiani. È ancora Libero, la promessa di Giorgia, mai una patrimoniale. Il premier, altri parlano di tassare le ricchezze, noi vogliamo crearne, giù le imposte al ceto medio. Confcommercio dice l'Italia è ancora forte. Noi torniamo fra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina. Caffè Corretto.
0: Una collaborazione inedita, Giovanotti insieme ad Alfa, buon vento.

0: Cagliari Pisacane, oggi la firma ci ha raggiunti il nostro Lele Casini per aiutarci
1: Eccoci
0: a capire.
1: Qua, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao Lele, che cosa sta per accadere? L'allenatore sottoscriverà, lo leggiamo dalle pagine sportive dell'Unione Sardo, un biennale con opzione per il terzo anno.
1: È la formalizzazione della cosa che sapeva già da tempo, l'aveva già detto anche il presidente Giulini anche durante la cerimonia per la pubblicazione dei calendari, ci si aspettava entro questo venerdì, anche perché lunedì ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo DS Pietro Accardi e del nuovo responsabile del settore giovanile Max Canzi, e quindi si attendeva prima di tutto comunque il rinnovo del contratto per Fabio Pisacane.
0: Il ritorno
1: siamo
0: di
1: in attesa
0: Max
1: della
0: Canzi.
1: Comunicazione ufficiale.
0: Il ritorno, una parentesi sul ritorno di Max Canzi, una figura amatissima anche dal gruppo giovanile del Cagliari. Dicevamo appunto, i tempi però quali saranno? Il Cagliari blinda appunto Fabio Pisacane.
1: Dovrebbe essere un biennale
0: in arrivo,
1: con un'opzione per il terzo anno, e quindi in linea anche con i tre anni del nuovo DS, quindi giusto una sorta di cammino parallelo tra i due, speriamo bene.
0: Ti posso chiedere una toto anticipazione di quello che potrebbe dire il DS? Che ragionamenti potrebbe fare per il nuovo Cagliari?
1: Io credo che continui con la linea avuta in questi anni, a maggior ragione su...
0: La sua scelta è proprio legata anche a questo, al mantenimento di
1: questa linea? Assolutamente,
0: sui
1: giovani, e poi in sintonia con l'allenatore verranno scelti i giovani più adatti, e poi anche comunque col lavoro... Non a caso verranno presentate assieme al nuovo responsabile del settore giovanile anche chiaramente un occhio di riguardo al proprio settore giovanile, da cui anche quest'anno sono usciti alcuni giocatori.
0: Al nostro caffè corretto, come sempre, la rassegna stampa, la Gazzetta dello Sport, c'è tutto il mondo, inizia il mondiale.
1: Inizia il mondiale, l'Italia non c'è.
0: Io non me ne accorgerò.
1: C'è un'intera generazione che non ha mai visto l'Italia al mondiale.
0: Esatto.
1: L'ha vista vincere l'Europeo, ma non ha visto mai l'Italia partecipare a un mondiale. E devo dire la verità, anche l'ultima partecipazione prima, le ultime partecipazioni, le due, in Sudafrica e in Brasile, non sono state così belle, non hanno rubato l'occhio. Ricordiamo l'Italia campione del mondo del 2006, e poi da quel momento il declino totale.
0: Sfogliamo insieme i quotidiani.
1: Intanto l'Italia non ha ancora un allenatore. O meglio, io continuerei con Baldini, sinceramente, con l'allenatore dell'Under 21, che comunque darebbe un bel segnale in generale a tutto il movimento.
0: La Coppa dei Sogni, lo speciale mondiale, appunto, sempre della Gazzetta dello Sport, viaggio nel torneo americano che parte oggi, Canada, Messico e Stati Uniti ospiteranno 48 nazionali e 104 partite. Dal Corriere dello Sport le proseguiamo appunto con la nostra rassegna. The Last Dance, Francia e Argentina al top, con ovviamente due figure simbolo, vediamo Messi da una parte, Cristiano
1: Francia,
0: Ronaldo
1: Argentina,
0: dall'altra,
1: Spagna, Brasile, ci aggiungiamo anche la Germania che è sempre da mettere tra le favorite. È un mondiale dove ci sono veramente tante bellissime squadre forti, è il primo mondiale allargato a mille squadre.
0: E poi il Corriere scrive l'edizione numero 23 è anche l'ultima appunto per i due miti che abbiamo appena citato,
1: Ronaldo e Messi.
0: Esattamente,
1: chi tifi tu?
0: Tra Ronaldo e Messi.
1: Messi, siamo d'accordo.
0: Messi. Senza proprio.
1: Riconoscendo a Ronaldo, assolutamente un livello altissimo.
0: Sì, però è troppo robotico. grazie infinite al nostro Lele. Ora c'è Dito nella Piaga con Businessman.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:01.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina. Caffè Corretto.
4: Il nostro Caffè Corretto insieme, c'è Fabio Leoni in regia, tutti gli aggiornamenti, l'apertura di unionesarda.it, Cagliari, incendio doloso davanti alla moschea di via del Collegio, indagano i carabinieri. E poi qual è la situazione sulla statale 195, ieri il via al cantiere, lo sbarramento che è comparso all'altezza dello svincolo per le saline Conti Vecchi, e proprio lì c'è il nostro Massimiliano Reis. Massimiliano, buongiorno, il tuo monitoraggio dello stato del caos come procede?
5: Buongiorno, buongiorno Mariangela, è cominciato abbastanza presto il monitoraggio. Diciamo che non è una mattinata semplice per gli automobilisti che devono raggiungere Pula, insomma gli altri comuni della